Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Nuova in Blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Radio Nuova in Blu.
1: E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita.

sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti

0: tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò, non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro carissimo Maurizio Verdenelli. Ciao Maurizio!
1: Sì.
0: Ciao Maurizio, oggi facciamo una puntata speciale anche perché Nazareno non c'è, che lui è in ferie e quindi siamo io e te con anche le domande del nostro carissimo collega Francesco Ciccarelli. E parliamo di un grandissimo personaggio che purtroppo è venuto a mancare domenica alle 3 di notte all'ospedale di Macerata e parliamo dell'onorevole Adriano Ciaffi. Allora Maurizio, un suo ricordo, magari se hai avuto modo di avere contatti con lui prima che purtroppo se ne andasse.
1: Sì, certamente Adriano Ciaffi era il punto di riferimento della politica locale cittadina. Ricordiamo che era un leader della DC, leader della DC di Mitiana, e nella confessione, si può parlare di religione laiche, la confessione maceratese si chiamava Ciaffiana. La corrente non era di Mitiana ma Ciaffiana, così come la corrente Forlani non era Forlaniana ma Tambrugnana nel nome del suo leader locale. Ecco, Ciaffi era il leader incontrastato della DC che dominava e amministrava il comune di capoluogo, mentre Tambroni, che era sottosegretario alle finanze, ma sottosegretario è stato anche Ciaffi con importanti riforme per il paese, ricordiamo i patti di Sdraili superati, ricordiamo il regolamento delle autonomie locali. Con la figura anche dell'assessore non elettivo ma tecnico esterno. E poi Tambrugnani erano appunto i DC che avevano le amministrazioni questa Vandea Bianca negli anni 60, 70, 80, 90, da quando la balena bianca non è affondata. Ad eccezione dell'enclave recanatese, dove il dominatore era il terzo tenore di questi grandi DC, e cioè il ministro del lavoro, il sottosegretario agli esteri, il psichiatra Franco Foschi. Ecco, questi erano i tempi in cui Macerata e il capoluogo avevano grandi rappresentanti e avevano voci in capitolo nella vita politica nazionale, in Parlamento e al governo. Adesso come adesso la situazione è molto cambiata. È vero che ieri sera il Consiglio Comunale, appena eletto, non è riuscito ad eleggere il suo presidente, nonostante l'altra maggioranza del centrodestra che ha vinto il ballottaggio sull'opposizione
0: C'è
1: del
0: stato un
1: capolato.
0: caos, infatti.
1: Se urla grida con il sindaco Parcaroli, terreo a non muovere un muscolo, così ci dicono le cronache dei colleghi che erano presenti a Palazzo Comunale. E poi
0: Come
1: volevo ricordare
0: difendere
1: un altro
0: Maurizio,
1: eccellente.
0: Maurizio, perdonami la domanda, come ci sarebbe rimasto Adriano Ciaffi di fronte
1: Ma adesso,
0: a queste scene?
1: Ciaffi non avrebbe permesso queste scene perché governava sia all'interno che all'esterno e i suoi proconsoli erano molto attenti e precisi. Quali erano questi proconsoli? E il proconsole principale fu Carlo Cingolani, ma anche Inigo, Meschini, il più recente, e naturalmente Tambroni ebbe anche il suo sindaco che fu il Carlo Vallesi. Ecco, persone che sapevano dominare la scena e situazioni come quelle non erano mai capitate fino ad oggi. Né era mai capitato che un sindaco si tenesse per sé la delega dell'urbanistica, che è il vero timone di comando di un comune come Macerata. Il mio amico Mauro Perugini mi disse appena arrivai qui in zona negli anni Ottanta, per farmi capire la situazione, guarda che qui non si muove da Macerata un coppo, una tegola, per indicare l'elemento più minimale dell'edilizia, che la DC non voglia, ma che il potere politico allora in mano alla Democrazia Cristiana, che aveva la maggioranza assoluta o relativa, poi successivamente non sapesse, non governasse, non prevedesse. E quindi questa era la situazione. Era una DC che si aveva allargato poi al PRI e successivamente al PSI, ma sempre non attenta a non perdere nessun elemento del suo potere. Era insomma la DC dei due forni, faceva bruciare i suoi alleati al fuoco dell'opposizione, riservandosi.
0: Intanto che tu stai parlando, Maurizio, io sto leggendo alcuni commenti in memoria appunto di Adriano Ciaffi. Per esempio qui abbiamo il ricordo di Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del PD, che dice: è stato un protagonista assoluto della crescita economica della nostra regione, uomo eccellente, intelligente e generoso. Esempio di cattolico democratico e di bella politica. Per me scompare l'amico di sempre, il punto di riferimento assoluto per tante battaglie. Con lui scompare la vera politica autentica, popolare, esempio per intere generazioni.
1: Sì, sì, concordo senz'altro. Era un maestro che volava alto, anche se magari la sua corrente volava un po' più bassa certe volte, no? Normale, tanto si deve governare. E diciamo che le battaglie si facevano anche sulle grandi nomine, una delle grandi nomine, quella la più grande, era per esempio la nomina del presidente della Cassa di Risparmio, quello che dava i soldi, e che era sempre in mano ai Zambrugnani, Fornagnani, Zambrugnani, fino alla nomina Giuseppe Sposetti. Era invece un sindaco del gruppo ciaffiano, quello che il collega, il caro collega Giancarlo Liuti, venuto a mancare qualche anno fa, Carlino, definiva i kennediani. Macerata insomma aveva questo gruppo di kennediani, di persone al di sopra degli affari. Poi magari gli affari li fanno tutti, in politica tramite gli affari si fa potere. Non devo angelizzare nessuno, i politici sono quello che sono, ma a tempo diciamo erano sicuramente migliori di quelli che abbiamo adesso.
0: Certo, poi qua abbiamo anche il messaggio di cordoglio da parte del governatore Francesco Acquaroli, che dice: esprimo il sentito cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi cari per la scomparsa di Adriano Ciaffi. Il suo impegno istituzionale di lunghissimo corso ha attraversato molteplici ruoli apicali, da presidente della Regione Marche a membro del governo nazionale e del Parlamento. Non possiamo dimenticare il suo impegno determinante per la crescita delle autonomie locali e per lo sviluppo del modello di città-regione. Sicuramente un marchigiano tra i più autorevoli e conosciuti nelle istituzioni della seconda metà del XX secolo. Ricordiamo qua anche una foto bellissima, qui io sto leggendo un articolo di Cronache Maceratesi con appunto una foto stupenda dello scorso 25 aprile a San Severino tra
1: è il mio articolo, è a firma mia.
0: Il tuo articolo, bene Maurizio. Sì. E qui c'è una foto bellissima con appunto Adriano Ciaffi e Sergio Mattarella lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica è venuto a San Severino Marche, quindi vedo proprio l'espressione di Mattarella orgogliosa dell'onorevole Ciaffi.
1: Sì, infatti in quell'occasione il Presidente della Repubblica andò incontro direttamente, lasciando la sua postazione presidenziale, l'amico di sempre con cui aveva collaborato a tante leggi. Io di questo non ne avevo parlato con lo stesso Adriano pubblicamente in un'intervista appunto pubblica il 5 giugno scorso al Teatro Lauro Rossi in occasione dei 10 anni del progetto ONU, ricordando che Giorgio Paglianelli ed era presente anche Andrea Angeli, sollievo il maggior successo rispetto a ed è stato l'ultima intervista pubblica, paradossalmente concessa a me, che era un giornale dell'opposizione rispetto a Carlino, per il buon, appunto, ottimo Adriano. Lui si faceva chiamare Adriano.
0: Sì. Maurizio, ti sento poco.
1: Sì, prego, vai pure avanti.
0: Ok. Poi abbiamo la deputata maceratese del PD, Irene Manzi, che ha commentato la notizia purtroppo in questo modo. Caro Adriano, come si fa a commentare una notizia come questa? In questo momento ci sono ricordi, consigli, esempi personali che emergono nella memoria. Per me sei stato un esempio forte di come si dovrebbe fare politica e rappresentare le istituzioni. Nella ricostruzione della storia della nostra città, che si intrecciava alla storia della tua famiglia, nella generosità dei consigli privi di paternalismo verso chi si affacciava alla politica e faceva i suoi primi passi nelle istituzioni, nella curiosità e apertura sincera verso le generazioni più giovani, nella visione politica e programmatica locale e nazionale. Nel 25 aprile appunto di quest'anno, qui appunto nell'articolo, c'è appunto il ricordo del presidente Mattarella appunto e di Adriano Ciaffi. Belle anche le parole dell'ex sindaco e consigliere regionale Anna Menghi, che dice: con Adriano Ciaffi ho condiviso l'inizio del mio percorso politico. Nei primi anni 90, quando entrai nella Democrazia Cristiana, facevo parte della sua corrente e mi ritrovai a sedere accanto a lui in consiglio comunale. Le nostre strade però si divisero presto, le mie idee presero una direzione diversa dalla sua e nel corso degli anni ci siamo trovati più volte su fronti opposti. Lui all'opposizione quando ero sindaco, io all'opposizione quando lui sosteneva la maggioranza. Eppure c'è una cosa che non è mai venuta a meno tra noi, il rispetto. Infatti lui era una persona molto rispettosa, Maurizio. Dice: nonostante le differenze politiche, Adriano Ciaffi ha sempre mantenuto nei miei confronti un atteggiamento di correttezza, di ascolto e di confronto. Ricordo le tante occasioni in cui veniva a parlarmi anche nei momenti di maggiore distanza politica, con la consapevolezza che le idee possono dividere ma non devono mai cancellare il rispetto tra le persone. Ma lui, pur nelle nostre profonde differenze, ho imparato anche questo, che la politica può essere competizione, confronto duro, ma non deve mai perdere la dignità. È bello, parole belle queste, no Maurizio?
1: Sì, anche da parte di colui che ha retto per 12 anni la segreteria provinciale amministrativa della DC, cioè l'avvocato Francesco Pomperiati, ho avuto parole di ammirazione nei confronti di Ciaffi. Infatti cioè, da avversario, un avversario di prestigio con cui mi confrontavo sempre con grande piacere, ed era una persona che non vedeva nell'avversario partito, anche se la parola può essere dura, un vero nemico, ma un collaboratore in ogni caso. E ricordava che 2 anni fa, quando è deceduto Ferdinando Foschi, fratello di Franco, e da sindaco di Recanati, lui è andato al funerale insieme ad Angelo Sciapitetti e ha pregato per l'anima appunto del suo ex avversario. E questo è molto bello la volevo segnalare.
0: Sì, hai fatto benissimo. Io pure ti
1: era una persona molto religiosa, di grande fede,
0: vero,
1: quella fede che aveva ereditato dal padre Ferdinando, grande avvocato, che aveva acquistato la storica villetta di Via Corridoni, ed era stato presidente dell'associazione dei Salesiani, storica, e lì era stato un benemerito, tanti salesiani, allievi, studenti, professori, naturalmente preti religiosi e fedeli di San Giovanni Bosco. questo lo dobbiamo ricordare perché nasce da lì una persona di grande fede e come per esempio tutti gli altri vicini ci credevano veramente e non erano persone che votavano DC solo per un potere politico, perché ci credevano a un patto a un partito che avesse una vocazione cristiana, questo sì.
0: Certo. Poi lui, Maurizio, era un uomo comunque sempre molto elegante, rispettoso. Io dico, ho avuto modo di parlare appunto con l'onorevole Ciaffi, ma anche perché le nostre famiglie si conoscono, a parte il fatto che la figlia mi ha insegnato, come ti avevo detto ieri, alle medie, quindi io di lei ho un bellissimo ricordo, era la mia insegnante di matematica. Poi il papà, appunto l'onorevole Ciaffi, si ricordava di mio nonno, quindi quando ci capitavano le occasioni che ci incontravamo appunto per strada, ci salutavamo sempre e mi raccontava appunto di mio nonno, quindi il padre di mio papà, che purtroppo ci ha lasciato il 9 gennaio. E anche in questa occasione lui è stato sempre molto delicato, fine, ma ha fatto le condoglianze, gli è dispiaciuto molto per la perdita appunto di mio padre. E è stata questa l'ultima volta che io ho incontrato appunto Ciaffi, ecco. E io ti posso dire, Maurizio, che come lo descrivete voi, una persona di prestigio, elegante, di fede, era piacevole incontrarlo e scambiare appunto con lui due parole, anche solo di ricordi, no? Non solo a livello di politica o magari anche del suo lavoro, perché ricordiamo sempre che lui era un avvocato, lui aveva uno studio in Corso Cavour, se non sbaglio, Maurizio.
1: Sì. Sì, perché aveva lo studio in Corso Cavour, lo studio Ciaffi. E la villetta era appena una fila di case dietro, in via Corridoni, da cui ha mosso la settimana scorsa per un'ultima passeggiata con l'amico che non era della sua corrente, per cui lui molto si è meravigliato quando gli ha telefonato e gli ha detto: Ivano, vieni a prendere, parliamo un attimo della vecchia di chi fanno Tacconi, e hanno parlato di correnti. E Tacconi ha scoperto che molte marachelle, tra virgolette, simpatiche dei suoi ciaffiani, Ciaffi non sapeva nulla, pur parte il suo nome. Si può dire di Ciaffi, a proposito della sua caso senso religioso, lui era capace di la domenica di andare a messa 2-3 volte. Sì. Varie chiese. E si può dire quello che Montanelli disse di De Gasperi, cioè De Gasperi, cioè, è democristiano eppure crede in Dio.
0: Vero.
1: Sì, eppure crede in Dio. E quindi era un democristiano sui fammi concludere, invece era piuttosto acuto nei confronti Montanelli, nei confronti di Andreotti, dicendo che Andreotti andava, è vero, andava in chiesa tutti i giorni, mentre De Gasperi parlava con Dio nella chiesa, Andreotti parlava politicamente con i preti. Questo diceva Montanelli di Andreotti.
0: Oggi parliamo insieme al nostro caro amico e giornalista Maurizio Verdenelli dell'onorevole Adriano Ciaffi, che purtroppo ci ha lasciato domenica scorsa. Allora, Maurizio,
1: domani ci sono i funerali, oggi c'è l'esposizione della salma in comune e in palazzo comunale, dove ieri è avvenuto quello che sappiamo, che abbiamo detto, e domani mattina alle 9 il funerale. Ho introdotto il discorso di Montanelli e di Andreotti, che parlava con i preti politicamente, e mentre De Gasperi parlava con Dio, per introdurre il discorso di Macerata, perché da quanto leggo, da quanto so, insomma, alcuni elementi della Curia si sono il vescovo, no, sempre distante. Anzi, sarebbero, secondo alcuni giornali, sarebbero insomma voci diverse della questione elettorale, indirizzando i propri credenti. Non so se questo sia vero, ma volevo riferirne in quanto sui giornali c'era. Diversi candidati. Del resto si sa che in precedenza, negli anni 60-70, come ci insegna Guarisi, no, c'è sempre una lotta politica tra la Curia e il comune, i vari comuni interessati e il letterario. Tu cosa ne pensi di questo?
0: Io, Maurizio, ho alcune domande a tal proposito.
1: No, io te ne ho fatta una a te, ma no, ho capito. Già, tu cosa ne pensi di questa storia che abbiamo letto anche su Fischio News, sì, ad esempio, per non fare nome?
0: Sì, ho letto anch'io, però ecco, non vorrei esprimermi, ecco. Quindi cambiamo argomento, cioè ritorniamo alle domande, perché appunto ci sono delle domande che ci manda il nostro amico e giornalista Francesco Ciccarelli, che lui adesso vive a Roma. E quindi ti chiede, Maurizio, ci puoi parlare della figura di Adriano Ciaffi dal punto di vista ed anche giornalisticamente?
1: Beh, io Ciaffi avevo un rapporto di sottesa, amicizia, che non si sapesse in giro, perché era il giornale dell'opposizione, però da lui è stato amico di mio padre, è andato a scuola con mia sorella, che ha fatto 88 anni. E poi, ma soprattutto, ci vedevamo di nascosto, tra virgolette, che non lo sapesse il Carlino, non lo sapesse Mario Battistini, che era il giornale dell'amministrazione, si può dire, in redazione la mattina presto, quando lui partiva per andare in regione. E poi qualche telefonata ce la fa

0: collegamento da Gaza con l'impianto dell'ONU, immaginate se Emanuele Tacconi, che poi è il figlio di Ivano, di cui abbiamo parlato. E quindi lui amava molto Mattei, la figura di Mattei era stato, era loro che avevano votato per Mattei, cittadino maceratese, era stato all'inaugurazione del famoso Botelagic, adesso Hotel De Colli. Mattei era un uomo del futuro e lui stava bene con il futuro. Infatti il 5 giugno, che è stata l'unica volta, l'ultima volta in cui lui è pubblicamente apparso, lui ha parlato di futuro ai ragazzi. E c'era lui, c'era Cesarini, ex presidente della Banca delle Marche, altri personaggi, da quel punto Ivano Tacconi, c'era Romano Carancini, non c'era un amministratore uscente, neppure uno, pure invitatissimo, ma c'era da capirlo perché era l'ultima serata, l'ultima notte prima degli esami e l'ultima notte prima del voto in ballottaggio, essendo il 5, no? Giugno, insomma, si è votato il 7, che dice il giorno di riposo, non ce n'era uno, c'era, però c'era lui a portare la buona novella, mentre fuori impazzavano i sermoni delle ultime adunate sia del PD sia dei Fratelli d'Italia per il voto a favore di Tarelli o a favore di Parcaroli, che come è noto aveva deciso solo all'ultimo istante di scendere in pista.
1: Poi qua abbiamo un'altra domanda, dice Francesco: so che anche Adriano Ciaffi fu molto attivo nel giornalismo, oltre che ovviamente nella politica nazionale e locale, è così?
0: È proprio così, amava molto il giornalismo, c'era il suo giornale locale, c'erano dei giovani che ne prendevano parte. Lui era di multiforme ingegno, il giornalismo, lui si sentiva veramente un giornalista prima che un politico, e infatti mi dava sempre delle indicazioni, mi dava sempre dei consigli che naturalmente disattendevo perché chiaramente lo consideravo dall'altra parte, insomma, però in questo mi dispiace perché era un grand'uomo veramente. E volava alto e pensava alto. Ricordiamo che adesso va sui giornali di moda questo lancio di un giovane ricercatore sull'economia italiana e quindi anche su Macerata, su come dovrebbe essere la città dei 100.000, no? La città allargata, la città metropolitana. Bene, questa è un'idea di Ciaffi di 30 anni fa.
1: Ecco. Che dici, se rifarà diventerà realtà questa idea, Maurizio?
0: Non credo.
1: Ecco.
0: Attualmente non vedo uomini all'altezza di poterlo fare. Non si però fece neppure tempi di Cingolani, Sposetti, Meschini e compagnia bella e Vallesi, insomma, si può fare adesso.
1: Anche con
0: Carancini, insomma, ecco. Come pare.
1: Non un pizzico di speranza all'orizzonte, quindi.
0: Ma la speranza è l'ultima a morire, ma questa mi pare proprio che in questo caso Macerata non la vedo così di buon colorito, come ecco. Gli ultimi fatti di cui abbiamo narrato all'inizio, Carella e Elisa, ci indicano.
1: Sì, Maurizio?
0: Sì.
1: No, dimmi che pure. Sento che vai e vieni, quindi non ho capito. Perdonami, se mi puoi ripetere.
0: Sì, no, non mi pare che dobbiamo avere troppe speranze di uno sviluppo a medio termine, ecco.
1: Ho capito.
0: Ecco, senti, mi pare che adesso siamo tutti presi dalla nomina dei vari presidenti del comune e delle partecipate, del consiglio comunale e delle partecipate, sì.
1: Ascolta Maurizio, ti faccio un'altra domanda sempre di Francesco. Dice: parlando di politica, cosa potrebbe fare il sindaco Parcaroli adesso per non deteriorare i rapporti con i centristi della sua maggioranza e non avere 5 anni di legislatura turbolenti?
0: Dagli uno strapuntino sia a Marco Caldarelli sia a Deborah Pantana.
1: Ecco. Bene, bene, questa è un'altra bella risposta secca, chiara, secca e concisa. Poi abbiamo altre 3 domande sempre di Ciccarelli, però se tu nel frattempo vuoi aggiungere altro.

0: dimmi pure.
1: Io rispondo per far capire chiaramente il mio pensiero, visto che arriva poco la mia voce, ecco.
0: Alla luce delle difficoltà che la maggioranza ha avuto per eleggere il presidente del Consiglio Comunale, con tutte le votazioni andate a vuoto nella prima seduta del nuovo Consiglio Parcaroli, che potrà fare per far uscire la maggioranza da questo stallo istituzionale?
1: Dare strapuntini a quella a cui l'ha negato. La Lega ha preteso molto per sé. La Lega ha avuto il 12,5% e ha chiesto in cambio, insomma, un pagamento molto alto, di cui adesso sconta la pesantezza a Parcaroli, e ci doveva pensare prima.
0: Ecco. Se tu fossi il sindaco, Maurizio, non hai mai pensato di candidarti?
1: Mi hanno chiesto tante volte di candidarmi, una volta anche da senatore. Io faccio il giornalista e non faccio altro. La politica non mi è mai interessata ed è un brutto ambiente.
0: Ecco perché io prima non ti ho risposto. Comunque, al di là di questo.
1: Oggi dobbiamo, però, è un brutto ambiente, ma dobbiamo analizzarlo. Altrimenti il nostro mestiere è quello dell'analisi. Io ho preso 106 denunce. Tu quante denunce hai preso finora?
0: Zero, e spero che si fanno così.
1: Dovresti ogni tanto, è come il vaccino.
0: Ogni tanto,
1: un giornalista che non prende una querela significa che non si è immerso, però ti veramente ti invito a non prenderle, perché non si sa mai come finiscono queste cose.
0: Beh, insomma, una denuncia al giorno leva il medico di torno.
1: Ma io ne prendevo due la settimana, nei momenti miei migliori ne prendevo due. Tant'è vero che mia madre pensava, quando arrivano le notifiche a casa mia, io stavo in tutte altre parti rispetto a Perugia, che un giorno o l'altro avrebbe letto il mio arresto sul giornale. Ed era un po' così preoccupata. Poi quando passai da due notifiche a una settimana, invece a una al mese, insomma, riprese un po' più fiato. Adesso spero di essermi fermato al numero buono di 106.
0: 106, mamma mia. Senti, sì. Maurizio, se tu fossi il sindaco di Macerata, no? Cosa faresti per migliorare questa città?
1: Dice a Mussolini, ma io scherzo qui naturalmente, che è uno scherzo, però Mussolini capiva molto lo spirito italiano, che governare gli italiani non solo è impossibile, è inutile. Governare le città è molto difficile. Finora Parcaroli ci è riuscito abbastanza bene, ha ottenuto un bel 6,5 in pagella, anche grazie ai soldi PNRR. Adesso vediamo come se la caverà su questi tre fronti, quella dell'ospedale per primo, quello più facile perché ormai è stato superato ampiamente, del centro fiere, e poi naturalmente anche su questo benedetto palazzetto dello sport, che su cui Cingolani non è andato bene, devo dire, a suo tempo, che Palasport insomma è diventato solo un palestrone e invece doveva essere un palazzetto. Ci siamo persi la luce per questo, bisogna dire.
0: È stato un peccato questo,
1: sì. E poi tante altre cose che ha bisogno Macerata, che è una città che deve tornare a vivere. Il centro storico, bisognerà trovare una ricetta per il centro storico, perché è diventato staccato dalla città, ma è in mano agli immigrati, in mano agli studenti, in mano alle pizzerie, alle rosticcerie. Il centro storico di Macerata dovrebbe essere rivissuto sul piano culturale. Ormai il centro storico di Macerata è vero e proprio quello di Borgo Eroni.
0: Sì, infatti non lo è.
1: Però insomma, dal punto di vista della vivibilità, della vivacità, anche se il Borgo Cheroli è ingessato dallo sferisterio, l'estate praticamente non si può parcheggiare, non si può camminare, non si può vivere, però lo sferisterio è stato un disastro per quanto riguarda tutto il quartiere delle, per tutto il quartiere, che in realtà fu praticamente violentato da questa grande quinta, togliendo luce e aria a tutte le casette delle Conce, no? E così, però senza lo Sferisterio Macerata non vive. È diventato veramente pesantissimo l'estate, ma bisogna sopportarlo, perché è un grande totem, è un grande monumento, e certo. Macerata deve purtroppo pagare pegno sulla viabilità, perché in estate ormai non si vive più per quelle, ma non solo per gli abitanti di tutto il borgo, ma anche per tutti i macerati che vogliono ritornare a Macerata la sera e che ti trovano tutta la deviazione e deve sì, fare salite e discese, no? Per le fosse incredibili, ecco.
0: La salita ormai...
1: Però così è lì una cosa che non si può cambiare.
0: Sì, sì, sì.
1: Non è
0: una cosa, il salitone che mette paura, no? Io mi ricorderò sempre che ci sono stati, ma sicuramente lo farò anche io, i miei amici, coetanei, eccetera, quando prendevano la patente di solito facevano sempre questo salitone immenso, sì, che non finiva mai, insomma.
1: Sì, sì, sì, che poi lì si parla la nobilità di tutti gli aspiranti guidatori, perché lì se non sai guidare, se non sai tenere la marcia, adesso bene, sono tutti i cambi automatici, lì il motore ti si spegneva e l'ingegnere di turno della motorizzazione ti cacciava.
0: Esatto, infatti era quello lì il punto, il perno, insomma, di tutta la pratica della, per quanto riguarda la patente. Allora Maurizio, qui ho un'altra domanda sempre di Francesco. C'è il rischio di avere un nome nuovo per la presidenza del Consiglio Comunale al posto di Luciani?
1: Sì, Castiglioni.
0: Com'è lui?
1: Pierfrancesco è stato presso di tutte le scuole medie e superiori di Macerata, una persona che ama poi il rock, che ama la musica, amico di tutti, e credo che se lo meriti, questo posto è riconosciuto, la sua bravura, anche la sua democrazia. Penso che se lo meriti rispetto al giovane Luciani, che pure non è andato male per questi primi 5 anni e mezzo.
0: Bene,
1: ma occorre un turnover, penso, e bisogna soprattutto prima ridare fiducia a quello che poi Fratelli d'Italia volevano che avessero fiducia, e cioè Caldarelli e da Pantana, insomma, visto che hanno avuto i voti, la Caldarelli ha avuto 211 voti, 3%, pure la Pantana è andata molto bene. Dagli anni non è stata una cosa molto bella, è stata di una violenza inaudita, come ha detto Deborah, da parte della Lega.
0: Ho capito. Senti Maurizio, una curiosità, no? Secondo te, in base anche a quello che senti, che ascolti, cosa dicono i maceratesi di Parcaroli? Cos'è che piace e cos'è che invece non piace?
1: Sembra che piaccia tantissimo, tutti lo criticavano, poi lui l'ha detto, tante cattiverie, e poi dopo tutti mi hanno votato, dicevano che non sapevo parlare, ma in realtà so parlare e tutti mi votano e tutti mi vogliono bene. E allora come mai questi maceratesi parlano male sotto il loggiato, zitti zitti, pissi pissi, bah, wow, poi vanno a votare quelli di cui parlano male? È una vecchia storia.
0: Insieme a me c'è il giornalista Maurizio Verdenelli. Oggi abbiamo parlato, abbiamo ricordato l'onorevole Adriano Ciaffi, abbiamo parlato del Consiglio Comunale che appunto c'è stato ieri. E Maurizio, io volevo farti
1: parlare per ultimo di un'altra morte eccellente, di un grande personaggio, di Alderico Lambertucci, un personaggio straordinario che a 70enne ha girato il mondo a piedi, ricordiamo nel 2006 ha fatto il Red Trail a Macerata Pechino a piedi nel nome di padre Matteo Ricci, nel nome della fede e della religione, e poi 46 grandi premi, 46 maratone, 46 vittorie, e 70enne, lui era muratore, cioè un impresedile, quando lo vedevo dicevo: Federico, come va? E dice: no, sono tornato adesso da Macerata e poi ritorno a Treia, sempre a piedi, sempre a piedi, mai presa la macchina. La cosa è incredibile. Era un Johnny Walker, un Forrest Gump, che all'improvviso è morto. È morto poi, per, i giornali hanno detto sì, per un problema, un virus intestinale. In realtà, da quello che poi ho saputo anche dagli amici, dalla moglie Delia, che lui insomma era malato di cuore addirittura, ma non si curava e che non prendeva medicine da un paio d'anni, e medicine vanno prese invece, certo, soprattutto se c'è la cardiopatia. Ed è morto, e proprio alla vigilia, una cosa che voglio dire molto bella, che aveva, stava preparando con padre Campana, che poi ha ufficiato la messa lì al Santissimo Crocifisso di Treia ieri, a cui ha partecipato centinaia di persone. Il sindaco di Treia naturalmente, che ha ricordato il libro che stava per uscire su di lui, che sarebbe uscito in coincidenza dei suoi 80 anni tra qualche giorno, pensa un po', stava preparando un altro raid nel nome di San Francesco d'Assisi. Lui avrebbe fatto tutti i percorsi di San Francesco in Italia, soprattutto tra il Maceratese e il Perugino. E ricordiamo che padre Campana, che poi adesso è il superiore lì al Santissimo Crocifisso, è autore del bellissimo libro sui percorsi, sui 5-6 percorsi, 6 percorsi marchigiani, le cui 5 maceratesi di San Francesco, che stava sempre alle nostre parti, e lui avrebbe percorso le orme, le tracce ad 800 anni dalla morte di San Francesco. Questo è molto bello, lo volevo ricordare.
0: Hai fatto benissimo, Maurizio, veramente. Io vorrei concludere con te con un messaggio, con un ricordo appunto sempre dell'onorevole Ciaffi, e volevo chiederti, lui ai giovani di oggi cosa consiglierebbe?
1: Beh, lui era pieno di consigli, telefonava a tutti i giovani emergenti, gli dava dei buoni consigli, e lui aleggiava l'animo di San Giovanni Bosco, l'animo salesiano del padre. Ricordiamo, ho detto, i salesiani non a caso, lui nasce da lì, e ricordiamo, i salesiani sono una grande fiamma eucaristica, sì, ma anche pedagogica. Adesso tutto è cambiato, però per Macerata i salesiani, ma non solo per Macerata, ma per tante persone, se pensiamo che anche alcuni personaggi, non faccio i nomi, delle Brigate Rosse hanno fatto i corsi ai salesiani, da Firmo a Macerata, e il famoso Di Pietro, l'ex ministro, l'ex Mani Pulite PM, è stato a Macerata, e oltre che a Firmo. E quindi Macerata è stato un punto di riferimento, i salesiani, San Giovanni Bosco è un punto di riferimento nazionale, e anche per l'Abruzzo, e anche a Macerata dai salesiani c'è stato un ministro importantissimo, che mi voleva tanto male perché gli scrivevo sempre contro per questioni di opposizione, Remo Gaspari, da B. No, lui no, però mi ha detto 2-3 volte delinquente di fronte a 300-400 persone.
0: Ah, ecco, questo, allora lui poteva denunciarlo.
1: È una bella medaglia che mi sono procurato nel corso dei miei 59 anni di giornalismo in tutta Italia centrale.
0: No, veramente, i salesiani sono numero uno per Macerata, sì, perché io pure provengo da lì, quindi io... anche io ho studiato lì con loro, è un ambiente
1: formativo, no?
0: Sì, veramente.
1: E ricordo che l'amico Ciaffi era presente in prima fila a Lauro Rossi qualche anno fa, quando è stato presentato il libro sulla vita di Dante Cecchi, che era stato il suo maestro al liceo classico. Dante Cecchi, avevamo presentato tra molti autori, tra cui io, e lui era stato lì commosso perché lui era una persona che onorava il passato, onorava i suoi maestri, e poi da maestro ha fatto molti allievi, c'era un animo dell'educatore, del tutor, e questo bisogna ricordarlo. È un grande maceratese, forse l'ultimo grande maceratese che se ne va. Mentre sullo scenario urla e grida e strepiti dal Consiglio Comunale.
0: Ecco.
1: Quindi una decadenza. Ma è sempre così nella storia del mondo, è sempre così. Quando se ne vanno i grandi, lo scenario crolla all'improvviso, come
0: perdiamo un po' la bussola.
1: Sì. Perdiamo un po' la bussola da troppo tempo, mi pare.
0: Ricordiamo appunto che domani alle ore 9 ci sarà l'ultimo saluto per il nostro carissimo Adriano Ciaffi. Ricordiamo che la funzione verrà celebrata alla chiesa di Santa Croce alle ore 9. E niente, Maurizio,
1: già da stasera si potrà visitare la salma esposta al Palazzo Comunale.
0: Sì, e ci stringiamo a tutta la famiglia.
1: Sì, certamente, alla moglie Ornella, sì, e ai quattro figli.
0: Sì, sì, sì. Maurizio, un'ultima domanda e poi dopo ti lascio andare ai tuoi impegni. Un tuo ricordo bello, toccante dell'onorevole Ciaffi?
1: Beh, veramente, l'ho detto prima, proprio l'ultimo, quando lui, sì, è venuto con il suo bastone accompagnato in auto, perché chiaramente l'attracco al centro storico è sempre difficile, a Lauro Rossi, dall'amica di sempre, la professoressa Annarita Liverani, nipote di Giorgio Pagnanelli, che è grande direttore dell'ONU in Italia, di Annarita, era stato testimone di nozze, che proprio 50 anni fa all'Immacolata di Macerata, il 27 giugno 1976, Annarita e Paolo si erano sposati e lui era stato testimone di nozze con la figlia del grande Nazareno Gabrielli, Brandi Moschini, Isabella, e naturalmente Giorgio Pagnanelli, è venuto per l'occasione dall'America. Lui ritornava a Macerata da New York ogni due anni, neppure a Natale, perché andava agli anni sport ospite della famiglia Kennedy, però in quell'occasione, per la nozze dell'amatissima nipote, lui venne insieme a Ciaffi. Ci sono le foto di quei 50 anni fa, lì proprio all'Immacolata. È un grande ricordo. Lui venne e con il suo bastone si mise in prima fila, ascoltò con grande rigore. Lui era serio, una persona molto seria, che stava e che se stava in un posto ci stava veramente, non ci stava solo per esposizione, per presenza politica o per fare o per procacciarsi voti.
0: Bene, Maurizio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver ricordato appunto l'onorevole Ciaffi, per aver toccato insieme altri argomenti che riguardano la nostra città. E ti diamo l'appuntamento a questo punto per martedì prossimo, anche insieme a Nazareno.
1: Che salutiamo.
0: Spero di aver fatto le sue veci in modo eccellente.
1: Molto bene, molto bene.
0: Grazie.
1: Molto precisa.
0: Grazie mille, Maurizio. Sì. E appuntamento allora a martedì prossimo. Un abbraccione grande e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo un cameo della letteratura del Novecento italiano, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Una straordinaria metafora incentrata sull'attesa vana di qualcosa che non arriverà mai. E la similitudine è tra questa fortezza, la fortezza Bastiani, dove dei soldati presidiano un confine nell'attesa di una guerra con i tartari che tarda ad arrivare, e la vita di ognuno di noi quando l'inedia, quando l'apatia e quando il comodo vivere ci impediscono di apportare quei cambiamenti, ci adagiamo in una lunga attesa di un sogno, di qualcosa che effettivamente potrebbe mai arrivare se noi non cambiamo il nostro modo di agire. Nuovamente, dalla fortezza, guardando l'orizzonte, vedono muoversi qualcosa. E come molte altre volte era accaduto, molto probabilmente quel qualcosa non era nulla di rilevante. Riprendiamo la nostra lettura.

pochi ne parlavano nella fortezza, come di cosa senza importanza che non li poteva riguardare. Troppo vicina era la delusione per la guerra mancata, perché nessuno mai avesse avuto il coraggio di confessarlo. E troppo fresca la mortificazione di veder partire i compagni, di restare pochi e dimenticati a custodire le inutili mura. La riduzione del presidio aveva dimostrato ben chiaramente che lo Stato Maggiore non dava più importanza alla fortezza Bastiani. Le illusioni, una volta così facili e desiderate, ora si respingevano con rabbia. Simeoni, per non essere beffeggiato, preferiva tacere. Nelle notti successive, del resto, non si vide più il lume misterioso, né di giorno si riuscì più a distinguere alcun movimento all'estremità della pianura. Il maggiore Matti, salito per curiosità sul ciglio della bastionata, si fece dare il cannocchiale da Simeoni e invano perlustrò il deserto. «Tenga pure il suo cannocchiale, tenente», disse poi a Simeoni in tono indifferente. Forse sarebbe bene che invece di consumarsi gli occhi per niente, lei badasse un po' di più ai suoi uomini. Ho visto una sentinella senza bandoliera. Vada a vedere, deve essere quella là in fondo. Col Matti era il tenente Maderna, che poi raccontò la storia alla mensa, fra grandi risate. Ormai tutti cercavano unicamente di far passare i giorni il più comodamente possibile, e la faccenda del nord fu dimenticata. Soltanto con Drogo Simeoni continuò a discutere il mistero. Per 4 giorni realmente non si erano più visti né lumi né macchie in movimento, ma al 5° erano di nuovo comparsi. Le nebbie settentrionali, credeva di poter spiegare Simeoni, si ampliavano o si ritiravano secondo le stagioni, il vento e la temperatura. In quei 4 giorni esse erano scese in direzione sud, avvolgendo il presunto cantiere. Non solo ricomparve il lume, ma dopo circa una settimana Simeoni pretese che esso si fosse spostato, avanzando in direzione della fortezza. Questa volta Drogo si oppose. Non era possibile, nel buio della notte, senza alcun punto di riferimento, constatare un simile movimento, anche se fosse realmente avvenuto. «Ecco», diceva Simeoni ostinato, «tu dunque ammetti che, se il lume si fosse spostato, non si potrebbe dimostrarlo con sicurezza. Ho dunque tanta ragione io a dire che si è mosso, quanto tu a dire che è rimasto fermo. Del resto vedrai. Voglio osservare tutti i giorni quei puntini che si muovono. Vedrai che poco a poco vengono avanti». Il giorno dopo si misero a guardare insieme, alternandosi nell'uso del cannocchiale. In realtà non si vedeva altro che 3 o 4 minime macchioline, le quali si spostavano con grande lentezza. Era già difficile rendersi conto di questi movimenti. Bisognava prendere 2 o 3 puntini di riferimento, l'ombra di un macigno, il ciglione di una collinetta, e fissarne le proporzionali distanze. Dopo parecchi minuti si vedeva che questa proporzione era cambiata, segno che il puntino aveva mutato posizione. Era cosa straordinaria che Simeoni avesse potuto accorgersene la prima volta, né si poteva escludere che il fenomeno si andasse ripetendo da anni o da secoli. Poteva esserci laggiù un villaggio o un pozzo presso il quale le carovane si attardassero, e fino ad allora nessuno aveva adoperato alla fortezza un cannocchiale forte come quello di Simeoni. Lo spostamento delle macchioline avveniva quasi sempre sulla medesima linea, in su e in giù. Simeoni pensava che fossero carri per il trasporto di sassi o ghiaia. Gli uomini, lui diceva, sarebbero risultati troppo piccoli a quella distanza per poter essere visti. Di solito si distinguevano soltanto 3 o 4 puntini in contemporaneo movimento. Ammesso che fossero carri, su 3 che si muovevano dovevano essercene almeno altri 6 fermi, per il carico e lo scarico, e questi 6 non potevano essere identificati confondendosi con le 1000 altre macchie immobili del paesaggio. In quel solo tratto dunque veniva manovrata una decina di veicoli, probabilmente a 4 cavalli ciascuno, come era uso per i trasporti pesanti. Gli uomini in proporzione dovevano essere centinaia.
Ma dopo lunghi ragionamenti si arrivava sempre alla medesima conclusione. Chi poteva giurare che quella striscia dritta non fosse una semplice piega del terreno? Il movimento dai misteriosi punti neri e il lume acceso di notte non erano affatto probanti. Forse c'erano sempre stati, e negli anni precedenti forse nessuno li aveva visti perché coperti dalle nebbie, senza contare la insufficienza dei vecchi cannocchiali usati fino allora dalla fortezza. Mentre Drogo e Simeoni stavano così discutendo, un giorno cominciò a nevicare. «Non è ancora finita l'estate», fu il primo pensiero di Giovanni, «ed ecco già arrivata la brutta stagione». Gli pareva infatti di essere appena tornato dalla città, di non aver avuto neanche il tempo di sistemarsi come prima. Eppure sul calendario c'era già scritto 25 novembre. Interi mesi si erano consumati. Fittissima la neve scendeva dal cielo, depositandosi sulle terrazze e facendole bianche. Guardandola, Drogo sentì più acuta la solita ansia. Invano cercava di scacciarla pensando alla propria giovane età, ai moltissimi anni che gli rimanevano. Il tempo, inesplicabilmente, si era messo a correre sempre più veloce. Inghiottiva uno sull'altro i giorni. Bastava guardarsi attorno che già scendeva la notte. Il sole girava di sotto e ricompariva dall'altra parte a illuminare il mondo pieno di neve. Gli altri compagni sembravano non accorgersene. Facevano il solito loro servizio senza entusiasmo. Si rallegravano, anzi, quando sugli ordini del giorno compariva il nome di un mese nuovo, quasi avessero fatto un guadagno. Tanto di meno da passare alla fortezza Bastiani, calcolavano. Essi avevano dunque un loro punto di arrivo, mediocre o glorioso che fosse, di cui sapevano accontentarsi. Lo stesso maggiore Ortiz, che era già sulla cinquantina, assisteva apatico alla fuga delle settimane e dei mesi. Egli aveva oramai rinunciato alle grandi speranze e «ancora una decina d'anni», diceva, «poi me ne vado in pensione». Sarebbe tornato alla sua casa, in un'antica città di provincia, dove vivevano alcuni suoi parenti. Drogo lo guardava con simpatia, senza riuscire a capirlo. Che cosa avrebbe fatto Ortiz laggiù fra i borghesi, senza più nessuno scopo, solo? «Ho saputo accontentarmi», diceva il maggiore, accorgendosi dei pensieri di Giovanni. «Anno per anno ho imparato a desiderare sempre meno. Se mi andrà bene, tornerò a casa col grado di colonnello». «E dopo?» domandava Drogo. «E dopo basta», fece Ortiz con un sorriso rassegnato. «Dopo aspetterò ancora. Pago del dovere compiuto», conchiuse scherzosamente. «Ma qui alla fortezza, in questi 10 anni, non pensa che una guerra? Lei pensa ancora a una guerra? Non ne abbiamo avuto abbastanza?» Sulla pianura settentrionale, ai limiti delle nebbie perenni, non si vedeva più nulla di sospetto. Anche il lume notturno era spento. E Simeoni ne era soddisfattissimo. Questo dimostrava che lui aveva ragione. Non si trattava né di un villaggio né di un campo di zingari, ma soltanto di lavori che la neve aveva interrotti. Già da parecchi giorni l'inverno era sceso sulla fortezza, quando sull'ordine del giorno, affisso nella cornicetta su un muro del cortile, si lesse una strana comunicazione. «Deplorevoli allarmi e false voci», era scritto. «In base a precisa disposizione del comando superiore, invito sottufficiali, graduati e soldati a non dar credito, ripetere o comunque diffondere voci d'allarme destituite di qualsiasi fondamento circa presunte minacce di aggressione contro i nostri confini. Queste voci, oltre che inopportune per ovvi motivi disciplinari, possono turbare i normali rapporti di buon vicinato con lo Stato confinante e diffondere fra la truppa inutile nervosismo, nocivo all'andamento del servizio. Desidero che la vigilanza da parte delle sentinelle sia esplicata con i mezzi normali e che soprattutto
non si ricorra a strumenti ottici non contemplati dai regolamenti e che, spesso usati senza discernimento, danno facilmente occasione a errori e false interpretazioni. Chiunque sia in possesso di tali strumenti dovrà notificarlo al rispettivo comando di reparto, il quale provvederà a ritirare gli strumenti stessi e a tenerli in custodia. Seguivano le normali disposizioni per il turno quotidiano di guardia e la firma del comandante, tenente colonnello Nicolosi. Era evidente che l'ordine del giorno, formalmente diretto alla truppa, si rivolgeva in realtà agli ufficiali. Nicolosi aveva ottenuto così il doppio scopo di non mortificare nessuno e di mettere al corrente l'intera fortezza. Certo, nessuno degli ufficiali avrebbe più osato farsi vedere dalle sentinelle a perlustrare il deserto con cannocchiali extra regolamentari. Gli strumenti in dotazione per le varie ridotte erano vecchi, praticamente inutilizzabili. Qualcuno, anzi, era andato perduto. Chi aveva fatto la spia? Chi aveva avvertito il comando superiore giù in città? Tutti pensarono istintivamente a Matti, lui solo poteva essere stato, sempre col regolamento alla mano per soffocare ogni cosa piacevole, ogni tentativo di personale respiro. Nella maggioranza gli ufficiali ci risero sopra. Il superiore comando, dicevano, non si smentiva, arrivando con 2 anni di ritardo. Chi infatti pensava a invasioni dal nord? Ah sì, Drogo e Simeoni. Pure sembrava incredibile che l'ordine del giorno fosse stato fatto apposta per quei due. Un buon ragazzo come Drogo, pensavano, non poteva certo minacciare alcuno, anche se fosse stato tutto il santo giorno con un cannocchiale in mano. Anche Simeoni veniva giudicato innocuo. Giovanni ebbe l'istintiva certezza che l'ordine del tenente colonnello lo riguardasse personalmente. Ancora una volta le cose della vita si combinavano esattamente contro di lui. Che male c'era se lui restava qualche ora a osservare il deserto? Perché impedirgli questa consolazione? A pensarci gli cresceva una rabbia profonda. Lui si era già preparato ad aspettare la primavera. Appena sciolta la neve, sperava, sarebbe ricomparso all'estremo nord il misterioso nume. I puntini neri avrebbero ricominciato a muoversi su e giù. La fiducia sarebbe rinata. Tutta la sua vita sentimentale era infatti concentrata in quella speranza e stavolta con lui non c'era che Simeoni. Gli altri non ci pensavano nemmeno, neppure Ortiz, neppure il caposarto Prosdocimo. Era bello adesso, così soli, nutrire gelosamente un segreto, non come nei giorni lontani, prima che morisse Angustina, quando tutti si guardavano come congiurati, come una specie di avida concorrenza. Ma adesso il cannocchiale era stato proibito. Simeoni, scrupoloso com'era, non si sarebbe certo più fidato di adoperarlo. Anche se il lume si riaccenderà al limite delle nebbie perenni, anche se riprenderà il via vai delle minuscole macchie, loro non potranno più saperlo. Nessuno a occhio nudo se ne accorgerebbe. Neanche le migliori sentinelle, cacciatori famosi che vedono un corvo a più di 1 chilometro. Era ansioso Drogo quel giorno di sentire il parere di Simeoni, ma aspettò fino a sera per non dare nell'occhio. Qualcuno certo sarebbe andato a riferirlo immediatamente. Lo stesso Simeoni, del resto, non era venuto per mezzogiorno alla mensa e Giovanni non l'aveva visto da nessun'altra parte. A pranzo Simeoni comparve, ma più tardi del solito, quando Drogo aveva già cominciato. Mangiò prestissimo, si alzò prima di Giovanni, corse subito a un tavolo da gioco. Aveva forse paura di trovarsi da solo con Drogo? Alla fine, quando tutti se ne andarono, dovette anche lui alzarsi e dirigersi verso l'uscita. Drogo gli si mise al fianco. «Ciao, Drogo», disse Simeoni con un sorriso imbarazzato. «Non ti avevo visto, dov'eri?» «Mi ero seduto a leggere», disse Drogo. «Mi ero neanche accorto di aver fatto così tardi». Camminarono un poco in silenzio fra i riflessi delle rade lanterne attaccate simmetricamente ai 2 muri. «Hai letto l'ordine del giorno?» fece Drogo ad un tratto. «Hai visto quella storia dei falsi allarmi?»
Chissà perché. E chi sarà stato a fare la spia? E come faccio io a saperlo? Rispose quasi sgarbato Simeoni. Tu vieni su da questa parte? E il cannocchiale? Insistette Drogo. Non si potrà più adoperarlo, il tuo cannocchiale. L'ho già consegnato al comando, interruppe Simeoni, sostenuto. Mi pareva meglio. Tanto più che ci tenevano d'occhio. Potevi aspettare, mi sembra. Magari fra 3 mesi, quando la neve sarà andata, nessuno ci penserà più. Si poteva tornare a guardare. La strada, che tu dici, come si farà a vederla senza il tuo cannocchiale? Ah, la strada! E c'era nella voce di Simeoni una specie di compatimento. Ma ho finito per convincermi che tu avevi ragione. Che io avevo ragione, come? Che non fanno nessuna strada. Deve esserci proprio qualche villaggio, un accampamento di zingari, come dicevi tu. Aveva dunque tanta paura Simeoni da rinnegare tutto quanto? Non ci credi più, dici? Domandò Drogo. Pensi sul serio di esserti sbagliato? E allora tutti i calcoli che facevi? Ah, tanto per passare il tempo, fece Simeoni. Non l'avrai mica presa sul serio, spero. È che hai paura, di la verità, gli fece Drogo con voce cattiva. È stato l'ordine del giorno, di la verità. E adesso non ti fidi. Non so che cosa tu abbia stasera, rispose Simeoni. Non so cosa tu voglia dire. Con te non si può scherzare. Ecco cos'è, prendi tutto sul serio. Sembri un bambino, sembri. Drogo tacque e lo stette a guardare. Rimasero qualche istante muti nel lugubre corridoio, ma il silenzio era troppo grande. Beh, io vado a dormire, concluse Simeoni. Buonanotte. E si avviò su per la scala, anch'essa illuminata ad ogni pianerottolo da una magra lanterna. Simeoni salì la prima rampa, scomparve dietro l'angolo. Si vide soltanto la sua ombra sul muro, poi neanche questa. Che verme, pensò Drogo. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, Giovanni Drogo si trova sempre più isolato. Anche i soldati con cui credeva di avere maggiore complicità piano piano si defilano e lo lasciano da solo. Mi raccomando, non mancate domani per il nostro appuntamento con la lettura Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Ciao!

dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

0: Azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo cantato «Oggi viene a te la luce vera». Ecco, anche questa mattina il Signore ci illumina con la sua parola e con la grazia e la forza del suo corpo. Prima di partecipare al banchetto della parola e dell'Eucarestia, chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, luce vera ai nostri passi e alla tua parola, gioia e pace ai nostri cuori. Fa che

0: Illuminati dal tuo spirito, l'accogliamo con fede viva, per scorgere nel buio delle vicende umane i segni della tua presenza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere. E solo così il Signore Dio degli eserciti sarà con voi come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto come le acque scorre al diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
3: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
3: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
3: Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna.
2: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
3: Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri.
2: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
3: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
3: Ecco, Gesù sale sulla barca e lascia il paese della Galilea, della Giudea, lascia quelle terre dove era considerato il luogo santo e va verso il paese dei Gadareni, esce. Va verso il paese pagano, dove Dio sicuramente non si sarebbe manifestato. Ecco, giunto in questo paese pagano, invece, incontra due indemoniati. E Gesù li libera, li salva. Gesù li fa risorgere. Soggiungono i mandriani, coloro che erano attenti più ai maiali che alle persone. E che cosa vedono? Non vedono due indemoniati che sono stati liberati, ma vedono i loro maiali morti. Ecco allora che ritornano al paese e raccontano a tutte le persone quello che hanno visto. E tutto il paese va verso Gesù, ma in Gesù però non vede una salvezza, ma vede un rompiscatole, vede qualcuno che è venuto per portare la morte. Ecco, la salvezza, ci dice il Vangelo di oggi, arriva dappertutto. La salvezza irrompe dappertutto, persino laddove non è richiesta e dove si pensa non possa mai arrivare. La salvezza arriva in qualsiasi situazione della nostra vita, anche dove pensiamo che non possa esistere, come per esempio nella morte. Il problema però qual è? È come io leggo quella situazione. Come gli abitanti del paese dei mandriani, il problema è come loro vedono quella situazione. Il problema è a cosa loro sono interessati. Ecco, come ci dice il profeta Amos, se noi, invece che cercare il male, cerchiamo il bene, la giustizia, ecco allora che in tutte le situazioni della nostra vita avremo un occhio attento, un occhio allenato per leggere la presenza del Signore, leggere l'irrompere della salvezza in quella situazione. Ma se noi abbiamo un occhio che è più attento al male che al bene, ecco che come i concittadini dei mandriani faremo fatica a incontrare Gesù, o meglio, quella situazione la leggeremo non con gli occhi del bene, ma con gli occhi del male. E allora ecco, chiediamo davvero al Signore che attraverso la Sua parola, attraverso il nostro impegno nella ricerca del bene, possiamo scorgere nelle vicende che oggi vivremo la presenza del Signore. Perché questo è certo. La salvezza irrompe in qualsiasi posto, in qualsiasi parte della nostra vita. Il problema è come noi la guardiamo. E allora chiediamo alla Vergine Maria che ci doni un cuore attento per saper scorgere il Signore nella nostra vita.

0: Illuminati dalla parola del Vangelo, presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: Signore, liberaci da ogni male.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Dio della vita, la Pasqua del tuo Figlio ha sconfitto definitivamente il peccato. Libera la Chiesa da ogni tentazione e compromesso con il male, perché sia segno credibile del tuo regno che viene, preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Signore misericordioso, la tua bontà supera i cieli. Converti i cuori di chi è prigioniero del peccato, perché possa ritrovare la libertà e la dignità dei tuoi figli, preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Signore, Padre dell'uomo, il tuo amore avvolge ogni persona. Renditi prossimo a chi è colpito da gravi malattie psichiche e sostieni coloro che allevano la sofferenza, consentendo loro una vita degna della persona umana, preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Dio della Pasqua, ogni giorno facciamo memoria della morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Nutrici con il pane della vita, perché diveniamo capaci di non avere nulla in comunione con la logica del male e del peccato, preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Franco e di Silvano, preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
0: Ecco, affidiamo anche al Signore oggi l'anima dell'onorevole Ciaffi. Oggi si svolgeranno i suoi funerali. Chiediamo davvero al Signore che lo accolga all'interno della sua misericordia. Preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre invocazioni ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza e provvidente continui a operare in mezzo a noi. Un tempo con mano potente e braccio teso guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo alla gioia eterna del tuo regno per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
2: Sì.

Veramente santo sei tu e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra viva del tuo Figlio.
2: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone XIV e il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro
1: pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
0: tentazione, ma liberaci
1: dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Cambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace, il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O Spirito Paraclito,
0: uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
1: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore.
1: Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
0: Custodendo le tue parole.
3: Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti.
0: Conservo nel cuore le tue parole, per non offenderti con il peccato.
3: Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere.
0: Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca.
3: Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene.
0: Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.
3: Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, buon mercoledì 1 luglio 2026. Ecco, siamo entrati nella seconda parte di quest'anno, sempre accompagnati dal caldo che ormai è un must di questo periodo. 29 gradi questa mattina, in questo momento. Oggi e domani i meteorologi hanno messo, insomma, che arrivano dei temporali, ma insomma non ci sembra, almeno per il momento, che siano in arrivo, almeno qui da noi a Macerata. Però insomma vedremo nel proseguo delle due giornate, anche per insomma abbassare un po' queste temperature che sono davvero molto molto alte. Per chi vuole questa mattina, visto che è mercoledì, è giorno di mercato, Macerata, perché no, un giro tra le bancarelle. Tante occasioni, e poi insomma ci avviciniamo anche al periodo dei saldi, poi insomma tante opportunità per stare in mezzo alla gente e anche vivere la bellissima città di Macerata, che si sta già insomma preparando, con l'arrivo di luglio si sta preparando per la stagione lirica. Anzi, qui c'è un gran movimento con gli orchestrali, con i cantanti, i costumisti, insomma si vede anche in Piazza Mazzini, si vede il movimento di coloro che sono impegnati in tutta la macchina organizzativa, e poi tantissimi appuntamenti che abbiamo in giro. Ne parlavamo proprio ieri con Extra Mof, cioè tutto l'insieme degli eventi collaterali.

0: gratuiti e a disposizione per insomma la cittadinanza, per chi si trova a Macerata, e che sono collegati appunto al MOF. Dicevamo poco fa del caldo, gran caldo, insomma non è solamente dire fa caldo, qui è una questione che sta comportando delle conseguenze non di poco conto. Leggiamo nella nostra rassegna stampa da centropagina.it l'articolo, il titolo di apertura: l'Adriatico si scalda, superati 29 gradi al largo di Fano. Questo non va bene, ce lo dice l'esperto che è stato contattato appunto dal giornalista di questa pagina online, e che ci spiega un po' quello che sta accadendo. L'ondata di calore eccezionale che ha investito l'Europa sta riscaldando il mare Adriatico, e a largo di Fano sono stati superati i 29 gradi rilevati dalla boa del Fano Marine Center, gestita dal CNR IRBIM di Ancona e dall'UNIVPM. Un dato anomalo per il periodo e che conferma il fatto che il Mediterraneo è un hotspot climatico, ovvero la zona del pianeta in cui il riscaldamento avviene in maniera più rapida e intensa. La boa di Fano, che misura la temperatura del mare a 1,5 km dalla superficie, ha raggiunto i 29,3 gradi centigradi alle 21:30 del 29 giugno, spiega Pierluigi Penna, ingegnere e ricercatore e CNR IRBIM di Ancona, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine. A largo di Senigallia invece la media che misura la temperatura del mare a 3,5 metri dalla superficie ha sfiorato i 29 gradi centigradi, registrando alle 4 della mattina del 30 giugno i 28,7 gradi. È verosimile che sotto costa le temperature abbiano superato i 30 gradi, spiega Penna. Un mare più caldo accumula maggiore energia e favorisce il rischio di fenomeni atmosferici anche estremi. L'abbiamo detto più volte, poi insomma se si verificano magari dei fenomeni molto molto violenti, questo è anche legato a tutto questo sistema sul riscaldamento che si sta creando. Ma andiamo a Macerata, anzi rimaniamo a Macerata. Questa mattina si celebra il funerale dell'onorevole Adriano Ciaffi, morto l'altra sera a 90 anni. Ieri c'è stata la camera ardente allestita in consiglio comunale, con tanti protagonisti della politica maceratese, non solo, che si sono stretti ai familiari dell'onorevole. Poi ancora questa mattina, dicevamo, funerale alle 9, presso, quindi tra pochissimo, presso la chiesa di Santa Croce. Mentre avveniva tutto questo, insomma, comunque il movimento c'è, continua ad esserci nell'ambito sempre del comune, perché insomma ne abbiamo parlato anche ieri, abbiamo detto in questi giorni. Il primo consiglio comunale di Macerata ha destato anche un po' più di qualche perplessità. Non si è riuscito a eleggere il presidente del consiglio, con problematiche scottanti. E allora che è successo ieri? È successo che, insomma, a seguito di questo caos di cui parlano un po' tutti i giornali, il sindaco ha messo appunto le cose in chiaro. O votate per Luciani, oppure si torna a casa, ecco, come per dire, insomma, vuol mettere un po' in riga i suoi. Domani ci sarà la convocazione, la nuova convocazione del Consiglio Comunale, e lì vedremo se appunto i suoi seguiranno quello che Parcaroli dice, chiede. Il titolo di Cronache Maceratesi, eloquente: centrodestra in frantumi, Parcaroli al bivio, o si vota compatti Luciani o mi dimetto. Dopo il flop di lunedì in aula spunta il foglietto da firmare: prometto di votare Luciani. Giovedì il voto resta segreto e il sindaco alza l'ultimatum: diversi gli esponenti della maggioranza che non hanno digerito l'imposizione della Lega di avere più assessori per far entrare Romano e Piccioni. La situazione è chiara, come abbiamo detto, insomma, non c'è molto da dire. Vedremo all'atto pratico che cosa accadrà. Domani noi naturalmente vi proporremo il Consiglio Comunale in diretta dal pomeriggio, quindi vedremo se sarà appunto se si troverà la quadra per la nomina del per eleggere il presidente del consiglio, appunto indicato in Francesco Luciani, che l'aveva fatto peraltro nella giunta precedente, nella legislatura precedente, aveva fatto anche molto bene secondo noi. Passiamo anche ad altri titoli che fanno riferimento sempre al nostro territorio e che riguardano nel caso specifico supporto psicologico e inclusione nel progetto I Giovani Oltre la SM per chi affronta la sclerosi multipla, promosso da AISM, sostenuto da Fondazione Conad. È stato presentato ieri alla Domus San Giuliano a Macerata, presente il neo assessore alle politiche giovanili Pier Francesco Tasso, Marcella Mazzoli, direttrice gestione e sviluppo territoriale dell'associazione, dice: vogliamo essere vicini alle persone e accompagnarle a 360 gradi. Quando un giovane riceve una diagnosi ha bisogno prima di tutto di informazioni corrette e certificate. Tra le testimonianze, quella di Cinzia, dice: potersi confrontare è stato fondamentale. Quindi insomma ben vengano tutte queste iniziative, sono veramente di grande supporto, qui dicevamo psicologico e inclusione, già questo la dice appunto lunga su quello che può essere l'accompagnamento. Intreccio la storia di Recanati e dei Leopardi, restauro della chiesa di San Leopardo. E sì, ieri il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha benedetto l'avvio dei lavori. Siamo a Recanati, restituiamo alla comunità una preziosa testimonianza di fede, storia e identità culturale del territorio. Presente anche la contessa Olimpia Leopardi, che ha detto: è per noi un importante momento anche dal punto di vista simbolico, che mi auguro fortemente farà da traino al recupero totale di questa parte di campagna tanto cara a Giacomo. In questi giorni veramente peraltro il nome di Giacomo Leopardi risuona in tante scuole, perché ci sono gli esami di maturità. Beh, lui è uno degli autori più studiati e amati dagli studenti, e quindi ci saranno tanti studenti che faranno riferimento a lui, e ci prende anche l'occasione per salutare tutti questi studenti, chi ancora sta studiando, chi l'esame di maturità l'ha già svolto. Forza e sostegno, perché insomma questo è un passaggio importante della vita, e quindi bisogna cercare di svolgerlo, di farlo nel migliore dei modi. E poi se capita di rispondere anche a domande su Leopardi, perché no? Ce ne sono anche tante di notizie qui a livello locale che ci, appunto, di cui ci occupiamo ogni giorno. C'è un'altra iniziativa che ha a che fare con la bellezza, e sì, arriva il casting di Miss Italia a Colbucaro di Corridonia, evento venerdì alle 21:40. Il sindaco Giuliana Giampaoli dice: non sarà solo una serata dedicata al fascino e al talento delle aspiranti Miss, ma rappresenterà una vera e propria occasione di valorizzazione territoriale. Insomma, tante giovani che partecipano, anche se negli anni certo Miss Italia ha un po' perso il suo smalto, comunque insomma è un'occasione, dicevamo, per tanti giovani per fare questa bella esperienza. E poi naturalmente gli eventi, la musica non mancano proprio nel nostro territorio. A Recanati ci torniamo, abbiamo parlato prima della chiesa di San Leopardo, che dove iniziano i lavori post sisma. Stavolta ne parliamo per Lunaria, che addirittura raddoppia. Tre date gratuite, ci sono anche i Tiro Mancino. Presentato il calendario che porta al festival anche Sandro Veronesi, Valeria Solarino, Claudio Covato e Per Giove, che si uniscono a Morgan, Giorgio Poi e Di Martino. Il direttore artistico Ezio Nannipieri dice: volevamo liberare Lunaria dalle distorsioni che il grande circo dei concerti estivi trascina con sé. Il sindaco Emanuele Pepe aggiunge: avevamo il desiderio di portare in città una visione nuova, più ampia del format, e quindi dicevamo tanti altri appuntamenti oltre a quelli che erano stati già presentati, questa volta ad ingresso gratuito, quindi insomma ancora più da questo punto di vista almeno appetibili. La nostra pagina online radionuova.com ci propone tra gli altri articoli anche questo, che fa riferimento nel caso specifico al centro del sonno Unicam. È stato appena inaugurato per la diffusione di benessere e salute, molto importante secondo noi, utile, può essere veramente molto utile, anche perché insomma qui si parla molto di prevenzione, ma non solamente, di possibilità fare determinate analisi, ci sono le strumentazioni adatte per la diagnosi, la gestione dei disturbi del sonno, quindi con integrazione di assistenza clinica, ricerca e formazione specialistica. Bene, complimenti all'Università di Camerino. E poi quest'altro titolo, questa volta tratto da Picchio News: folle inseguimento nella notte tra Corridonia e Macerata, 21enne finisce in una scarpata e viene arrestato. Si è conclusa con l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari la pericolosa fuga notturna di uno studente di 21 anni residente a Corridonia, protagonista di un inseguimento stradale protrattosi per circa 6 chilometri tra i territori comunali di Corridonia e Macerata. L'episodio è iniziato quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha intercettato un'auto che procedeva a velocità sostenuta e con una condotta di guida irregolare. I militari hanno seguito il mezzo fino a via Bramante a Macerata, e dove, azionando i dispositivi luminosi, hanno intimato l'alt al conducente. Il giovane, dopo aver inizialmente accennato la manovra di accostamento, ha poi accelerato a fondo per sottrarsi alle verifiche. L'inseguimento si è concluso in contrada Valle Verde, il 21enne ha perso il controllo del veicolo a causa della velocità eccessiva, è uscito di strada e è precipitato nella scarpata adiacente alla carreggiata. Il giovane, che si trovava solo a bordo dell'auto, comunque fortunatamente è rimasto illeso, ha rifiutato l'assistenza medica dei sanitari del 118 e poi è stato sottoposto agli accertamenti tirometrici da parte dei carabinieri, è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,27 grammi per litro, pensate, quasi triplo rispetto al limite di legge, e poi un valore di rilevanza penale ancor più aggravato dalla sua condizione di neopatentato e dall'orario notturno appunto in cui si sono svolti i fatti, e quindi si è proceduto all'arresto in flagranza di reato per le contestazioni di fuga pericolosa all'alto e guida in stato di ebbrezza con le relative aggravanti stradali. Ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Noi ci risentiremo subito dopo le 10, stavolta con l'approfondimento e quindi anche con l'intervista del giorno.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere. Tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Consiglio attraverso una legge, annuncia però il presidente americano. Fermatevi o sarà scisma, così Papa Leone nella sua lettera. Le Fevriani, che oggi è con in Svizzera, ordinano 4 vescovi senza il mandato pontificio. Ci dia la sua benedizione, dicono i seguaci di Monsignor Lefebvre, già scomunicato e poi riaccolto nella chiesa, ma non vogliono fermarsi.
2: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X. La lettera scritta in francese, indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra. Al Quirinale, con il segretario Schlein, attacca la priorità della Meloni e la legge elettorale, il potere. Intanto il 5 Stelle, Conte, annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2. In arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Intanto Copernicus registra a giugno un record del riscaldamento oceanico. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,60%. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay, avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra, Congo e Belgio, Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, e l'abbiamo visto soffermandoci in rassegna stampa anche sui pezzi, articoli, commenti e retroscena che guardano alla politica. C'è sicuramente una politica d'estate molto molto calda su due versanti: uno, la legge elettorale che vive di stop and go da una parte anche per il caso Vannacci; due, la questione di quando andremo a votare. Si parla di una Giorgia Meloni sempre più intenzionata a farlo leggermente in anticipo, quindi non a tempi naturali di scadenza di questa legislatura, dunque nell'ottobre del 2027, ma anticipato alla primavera 2027, con attenzione a quando verranno maturati da parte dei parlamentari i requisiti temporali per accedere ai benefici di fine rapporto, definiamoli così. E poi la questione capo dello Stato: la prossima legislatura sarà quella che eleggerà il nuovo capo dello Stato, e Meloni ha detto i tempi sono maturi anche per rompere un tabù, ovvero avere un capo dello Stato che arrivi dal contesto, dall'area di centrodestra. Di tutto questo e forse qualcosa in più vogliamo parlare con Marco Follini, politico, è stato vice premier, giornalista, editorialista. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Esponente di spicco dell'UDC, quindi sappiamo che c'è tutto un dibattito che poi guarda anche ai centristi in questo momento. Però cominciamo da: i tempi sono maturi per avere un capo dello Stato che non sia rappresentante dell'area di centrosinistra?
1: Ma non è che abbiamo avuto dei pericolosi bolscevichi al Quirinale fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi permetto di dire che il capo dello Stato deve avere caratteristiche politiche piuttosto sbiadite, perché se lo identifichiamo con una bandiera di partito non facciamo un gran servizio né alla persona che indichiamo né alla Repubblica che gli si trova a servire. Ma io però vorrei fare un'obiezione più fondamentale,
0: sì,
1: a tutto questo chiacchiericcio sul Quirinale. Il Presidente della Repubblica, per l'esperienza che abbiamo tutti visto e possiamo recuperare scartabellando negli archivi, è sempre preterintenzionale. non lo si costruisce prima a tavolino. Il Presidente della Repubblica spunta da una contesa che è improvvisa, fulminante, e per la quale valgono poco tutte le avvisaglie del giorno prima e tutti i tentativi diciamo dei cavalli in allenamento. È il Palio di Siena, ecco, per usare una metafora che si può comprendere, nel senso che è un improvviso aprirsi di un varco dal quale passa non necessariamente quello che si è preparato per tempo, ma quello che ha più la capacità di interpretare in quell'istante le ragioni dei parlamentari che lo eleggeranno.
0: Questo è assolutamente vero. C'è da dire però che abbiamo visto nelle ultime tornate un Napolitano bis e un Mattarella bis, proprio per l'incapacità, no, del Parlamento evidentemente di trovare altre persone che potessero essere espressione di questi equilibri. Ora però, voglio dire, dando per scontato che non avremo un Mattarella ter, necessariamente questo sforzo dovrà essere fatto. C'è forse un'immaturità politica anche?
1: Ma direi l'immaturità è anche nei commenti, perché io continuo a leggere i giornali con il Toto Quirinale fin dal giorno, si può dire, in cui è stato eletto Mattarella per la seconda volta. Invece è una contesa che non ha queste regole canoniche né questi significati che noi cerchiamo di dare, e avviene all'insegna della imprevedibilità, ma soprattutto va collocata a ridosso del voto, va collocata nel contesto in cui si deciderà. Io, se posso raccontare un episodio,
0: molto volentieri,
1: risale a tanti tanti tanti anni fa. Me lo raccontò Bisaglia, che fu mandato da Rumora al seguito di Segni, che andava, era ministro degli esteri, era il candidato che andava per la maggiore, andava credo in Norvegia, in un paese nordico, e Bisaglia lo marcava stretto per capire che cosa stesse facendo, ma lì si era veramente a ridosso del Quirinale, e Segni scriveva cartoline molto affettuose a tutti i deputati e i senatori, in particolare quelle più affettuose erano quelle rivolte ai comunisti. Andò così che Segni venne eletto da una maggioranza allora tecnicamente di centrodestra, perché vi concorsero i voti dei democristiani ma anche della destra. Nessuno dei comunisti, nonostante le cartoline, lo votò, e però questo ci deve ammonire sul fatto che tutte queste strategie del giorno prima evaporano non appena, per usare la metafora del Palio di Siena, cade il canapo e i cavalli cominciano a correre.
0: Sì, sì, questo è vero. C'è proprio anche, non so se come definirla, se una sorta di alchimia quirinale, per cui veramente giochi che vengono fatti prima, soprattutto le strategie messe a tavolino mesi prima, con accordi, non accordi, anche impensabili, poi li crollano, e crollano in tutti i sensi, nel senso che a volte non si ottiene il risultato che invece strategicamente era stato orchestrato in qualche modo, e poi lo stesso presidente eletto può rappresentare una grande sorpresa, che è un po' forse anche il caso di Mattarella.
1: Beh, certo, Mattarella si è spogliato dei suoi caratteri politici e ha indossato l'abito delle istituzioni, e così dovrebbe fare il capo dello Stato, certo, non c'è dubbio.
0: Certo. Ma da parte della Premier, quindi, dire i tempi sono maturi per un tabù, è il fatto veramente di sentire anche il capo dello Stato come l'occasione per mettere una bandierina? Quindi viene anche svilita istituzionalmente la carica stessa. Non che sia questo voluto da Meloni nelle sue dichiarazioni, però mi chiedo se forse da un punto di vista di approccio la questione è questa.
1: Premesso che non si può affrontare l'elezione del capo dello Stato né con la bandiera in pugno né dall'altra parte dicendo ad alcune categorie politiche viene precluso l'accesso al colle. Io credo però che la Meloni abbia voluto dire una cosa, per un verso banalmente patriottica, intendo il patriottismo della sua parte politica,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: per un verso abbia voluto cercare di infondere coraggio alle sue truppe, che dopo il referendum sembrano un po' smarrite, perché la doppia difficoltà del referendum e poi delle polemiche con Trump e la discesa in campo, chiamiamola così, del generale Vannacci, sono tutti argomenti che rendono un po' più faticosa la sua corsa, e quindi fa parte, diciamo, di una strategia di propaganda alzare molto il livello delle aspettative e augurarsi che le possibilità vi tengano dietro.
0: E tra l'altro vediamo proprio che di frizioni, forse inaugurate, anche se proprio vogliamo segnare sul calendario la data, sicuramente dal risultato del referendum costituzionale, e però vediamo che anche questa legge elettorale, che in qualche modo doveva dare occasione anche alla maggioranza di ritrovarsi per le prossime elezioni legislative, in realtà sta registrando appunto molto frizioni sulla questione delle preferenze, anche perché è intervenuto a rompere un po' quel quadro che si teneva forse insieme tipo puzzle, rappresenta Vannacci, che comunque a livello di sondaggi sta crescendo sicuramente, con una maggioranza che ancora non si capisce rispetto a Vannacci quale posizione voglia veramente tenere, al di là di alcune dichiarazioni.
1: Ma io non azzardo previsioni troppo, come dire, sicure di sé. Credo però, ragionando, che l'interesse di Vannacci sia a marcare la sua differenza, anche se è una differenza ai miei occhi veramente orribile, e l'interesse della maggioranza sia di non farsi trascinare troppo in là, perché è chiaro che Vannacci può portare il contributo dei suoi voti, ma allo stesso modo e per le stesse ragioni ne fa perdere altri dalla parte opposta.
0: Senza
1: quindi
0: tutto.
1: Se dovessi fare una scommessa, direi che alla fine, pur con tanti tentativi di compromesso, con tanti annusamenti, l'esito più probabile è che corrano indipendentemente, e a maggior ragione però la Meloni deve poter dimostrare ai suoi che corre per vincere nonostante abbia una defezione alla sua destra.
0: Ma in qualche modo è un correre divisi per poi ritrovarsi dopo il voto?
1: Ma dato che io penso che il centrodestra perderà dopo il voto, fanno molta fatica a ritrovarsi. Se dovesse vincere, si annuncia una legislatura un po' come quella che si sta per concludere. Però torno a dire, le previsioni valgono quel che valgono, io riporto solo una sensazione.
0: Ma al netto invece di Vannacci, questa legge elettorale che nel punto delle preferenze registra proprio le distanze e i mal di pancia, definiamoli così, soprattutto a parte di Forza Italia e Lega?
1: Ma guardi che questo balletto delle preferenze è un gioco di prestigio. Si tratta di far votare ad un Parlamento che è stato eletto senza le preferenze. E la grandissima parte dei deputati e dei senatori sa bene, mettiamo da parte i senatori che avevano un meccanismo diverso in passato, ma tutti sanno bene che con le preferenze farebbero molta più fatica, ci sarebbe molta più competizione. Quindi io credo che l'occasione delle preferenze sta alle nostre spalle. Al punto in cui siamo, diventa difficile che un Parlamento eletto con una logica che è quella della scelta del battesimo da parte del capo, mi pare difficile che arrivi all'estremo opposto di dire Tana libera tutti, corriamo tutti, facendo appello al voto dei cittadini. Poi un conto sono le dichiarazioni, un conto sono i comportamenti. Io sono, da alcuni di questi sono sorpreso, non so, vedo ad esempio che adesso come alfiere delle preferenze si è proposto Casini, che essendo se non il padre lo zio del Porcellum e quindi avendo largamente contribuito a questo sistema elettorale, lui più di tutti gli altri, è quasi surreale che oggi si erga a leader di un progetto di cambiamento attraverso tutta una serie di prediche che avevano un senso quando poteva decidere, ma quando poteva decidere ha deciso l'opposto. Quindi invito su questo a un, come dire, collettivo bagno di prudenza e anche un po' di umiltà.
0: Tra l'altro lei, ricordo che all'epoca appunto segretario dell'UDC e vice premier del governo Berlusconi, proprio rispetto al Porcellum fu molto critico, fu molto duro.
1: No, io non fui critico, io mi dimisi, è una cosa diversa.
0: Fino alle estreme conseguenze,
1: arrivato al bivio tra scatenare una guerra civile in quello che era stato il mio partito e prendere atto che le cose volgevano in una direzione diversa, siccome non ho l'animo del combattente, presi atto che era cambiato il clima politico e quindi non mi sentivo di condividere quella scelta, ma il mio modo di contrastarla era quello di chiamare fuori me stesso. Detto questo, non parliamone più perché sennò
0: no, assolutamente, però merita. Secondo me è anche giusto ricordare alcuni passaggi così, così importanti della storia politica, perché tornando alla questione preferenze, le dice ormai sono alle spalle, però qualcuno dice forse vanno recuperate proprio per riportare anche i cittadini al voto, che forse se maggiormente coinvolti rispetto anche a scegliere chi li possa rappresentare, potrebbero in alcuni casi ritrovare affetto e riprendere a credere nelle urne. Siamo in un mondo così, come dire, ieratico, innocente, oppure può avere una ragione questo ragionamento?
1: Ma è un po' troppo dire che le preferenze sarebbero salvifiche. Non c'è dubbio tuttavia che migliorerebbero le cose, perché toglierebbero di mezzo la designazione dall'alto che ogni capo di partito fa della sua squadra parlamentare e restituirebbero ai cittadini un potere che sono disabituati ad esercitare, ma diciamo è un'abitudine facile da riprendere, e comunque si respirerebbe un'aria e un clima di maggiore libertà, non c'è dubbio. Oggi tutto il nostro sistema democratico è, come dicono gli americani, top down, è dall'alto verso il basso, ma la democrazia è esattamente il contrario, è dal basso che si irradia.
0: Lei vede urne anticipate anche se di poco, quindi andremo a votare la primavera prossima, c'è chi dice addirittura, chi pronostica la data dell'11 di aprile. Alla fine, secondo i calcoli che potranno essere fatti, a Meloni converrà o reputerà di maggiore convenienza votare prima dell'estate?
1: Ma non riesco a comprendere la differenza abissale tra la primavera e l'autunno. L'unica ragione di sistema per votare un po' prima è che se si vota in autunno il tempo tecnico per elaborare la legge di bilancio è strettissimo, e quindi il nuovo governo, quale che sia, si trova in affanno nel dover redigere in 448 e poi far approvare al Parlamento una legge che, essendo la più importante che c'è, ha bisogno di un tempo maggiore. Quindi c'è un buon senso trasversale che dovrebbe portare a votare in primavera. Detto questo, non credo che abbia un effetto determinante sull'esito del voto.
0: No, infatti, penso anch'io, perché se è per limitare lo spazio di Vannacci, ma direi che comunque da qui all'aprile prossimo ne ha d'onde, quindi non credo possa essere giustificato con questo. E invece, dando uno sguardo al campo largo, al fronte progressista e alla questione del dibattito dei centristi, da questo punto di vista si maturerà qualcosa di concreto? Quindi sia un campo largo che veramente riesca ad accordarsi, a mettere un programma e a trovare anche un leader che possa veramente così giocarsi al meglio la partita delle prossime elezioni, e poi capire i centristi che cosa vogliono fare da grandi.
1: Sì, però nel frattempo il centrosinistra ha preso una sua conformazione. Ora per Schlein e Conte fa una grandissima differenza chi dei due sarà candidato a Palazzo Chigi, però è evidente che alla fin fine sarà uno dei due. La struttura portante del centrosinistra, o del campo largo che dir si voglia, nel frattempo è stata messa a punto. Per cui sì, ci sarà la corsa a determinare qualche, non dico dettaglio, ma insomma qualche aspetto meno cruciale. Ma il centrosinistra ormai è quello che rivela la foto al ristorante con la birra. Però è una maledizione ricorrente, infatti, diciamo, delle vigilie elettorali. Ma
0: esatto,
1: è anche un dato,
0: io ci sarei
1: attento, iconico.
0: Sì, molto. Però c'è chi dice, perché in effetti è vero, no? Ormai il centrosinistra è questo, c'è qualcosa sicuramente da mettere a punto, focalizzare, però alla fine la configurazione è questa, quindi poco dovrebbe cambiare se Meloni e se Schlein oppure Conte saranno alla guida e saranno i leader rappresentanti. Però c'è chi dice attenzione, perché sarebbe normale fosse Schlein, visto che diciamo è l'azionista di maggioranza, ma se invece non fosse Conte, molti 5 Stelle, mica è detto che la votino la Schlein e quindi una coalizione a guida Schlein, perché i 5 Stelle si dimostrano poi, come dire, piuttosto fedeli alla maglia.
1: Ma in questo c'è la vera perfidia del centrodestra, perché immaginare una legge elettorale nella quale si debba dire prima chi è, almeno nelle intenzioni, il candidato a Palazzo Chigi, premesso che si tratta di una nomina che avviene con una procedura diversa, perché c'è il Parlamento, c'è l'indicazione dei capigruppo e poi c'è la scelta del capo dello Stato, ma facciamo finta che sia quasi un'elezione diretta. È evidente che questo crea al centro-sinistra un imbarazzo, mentre rende più facile le cose al centro-destra, laddove una leadership c'è già. Quindi in questo c'è indubbiamente un elemento di perfidia, però non è che sia proprio una novità, si sapeva che si sarebbe arrivati lì.
0: E invece centristi che fanno?
1: I centristi devono intanto smetterla di litigare tra di loro,
0: che potrebbe già essere un passo avanti enorme.
1: Ricordo che 4 anni fa Calenda più Renzi erano diciamo una significativa potenza di fuoco, poi si sono sparati l'un l'altro. Adesso non voglio entrare nel merito, ma indubbiamente non hanno reso un buon servizio neppure a se stessi.
0: No.
1: E quindi oggi bisogna capire se al centro quello che c'è si aggrega pacificamente e con quel sentimento di pazienza e di armonia che dovrebbe essere la sua principale caratteristica. Dopodiché io penso che uno spazio ci sia, non enorme, perché ormai tutto è radicalizzato, però è uno spazio definito un po' dalla storia italiana, cioè in Italia una posizione intermedia è sempre esistita, qualche volta ha comandato, oggi non è nelle condizioni di comandare, ma dichiarare chiusa questa questa lunga storia che comincia con il conte di Cavour e finisce, diciamo, non proprio alla sua altezza, io penso che sarebbe un errore, quindi mi auguro che qualcosa riescano a combinare.
0: Io non mi spiego questa sorta di scissione tra quello che si è, si pensa, e poi le urne. Cioè, viene detto da tutti, antropologi, sociologi, analisti politici, che in realtà l'animus politico degli italiani si colloca per la maggior parte al centro, e invece poi però alle urne si preferisce una scelta, diciamo così, più polarizzata. Perché? Che salto c'è? È l'offerta centrista che non convince? Una questione di lì? Non lo so, non capisco.
1: Sì, ci sono tanti fattori, li potremmo analizzare, ma avremmo bisogno di una trasmissione più lunga. Però c'è un punto che è fondamentale. L'Italia da Cavour ad oggi è andata per cicli. C'era un ciclo di tessitura, cucitura, di lavorio al centro, che consisteva nel cercare di mettere insieme le forze, negoziando, facendo dei compromessi, rallentando i percorsi, creando molte volte anche una condizione un po' di immobilismo, perché non è che il centrismo abbia solo le virtù dalla sua.
0: Sì,
1: e poi dei momenti in cui questo tessuto viene strappato, tutto si lacera e le forze in campo diventano improvvisamente aggressive ed estreme, radicalizzate appunto fino al grado più estremo. Andiamo per cicli, siamo da alcuni anni, diciamo, nella Seconda Repubblica dentro un ciclo che è centrifugo. Io non penso che questa sia l'eternità della nostra politica, però indubbiamente la moda è ancora quella.
0: Chiaro. Sempre interessante ascoltare, avere con noi Marco Follini, che ringrazio. A presto, Presidente, buona giornata.
1: Grazie a lei.
0: Buon lavoro.
1: A voi.
0: Grazie.
1: Nuovo,
0: Marco Follini, politico, giornalista, editorialista, è stato esponente di spicco dell'UDC. E adesso, sempre parlando in un certo senso di mosse, campagne e strategie elettorali, ogni ondata di campagna elettorale che arriva c'è un tema che torna in dialettica negativa e in dialettica positiva, cioè tra chi dice per questo paese, per trovare anche fondi necessari per fare le riforme, per aiutare le fasce più vulnerabili e per mettere a struttura alcuni provvedimenti serve una patrimoniale, c'è chi dice faremo di tutto tranne la patrimoniale. Ora, sicuramente introdurre una patrimoniale per tanti diversi motivi non è facile, invece forse c'è un altro elemento, un'altra casellina che potremmo, diciamo così, correggere e ridefinire, forti anche di alcune proposte e come dire, piattaforme europee, cioè l'imposta di successione. Perché se paragoniamo i valori dell'imposta di successione in Italia rispetto al resto del mondo, vediamo che ricaviamo veramente molto molto poco. C'è in questo senso un interessante articolo pubblicato dalla Voce, realizzato a più mani, che ci dà qualche indicazione in più. E tra gli autori Leonzio Rizzo, ordinario di Scienza della Finanza all'Università di Ferrara, redattore della Voce.info. Tra l'altro questo articolo sviluppa una proposta che è già contenuta nel libro scritto con Marco Leonardi da Leonzio Rizzo e pubblicato da Egea, che è Il prezzo nascosto, lavoro, salati e fisco nell'Italia dell'inflazione. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, professore, tassa patrimoniale molto in salita. Forse invece un'imposta di successione la potremmo rivedere per ottenere qualcosa di più, ma in modo, come dire, equo, giusto.
2: Sì, insomma, quello che noi diciamo è che l'imposta patrimoniale non è proprio quello che noi potremmo avere in modo equo, perché sostanzialmente l'imposta patrimoniale è molto difficile da realizzare, ma perché? Perché di fatto l'imposta patrimoniale dovrebbe comprendere il controllo dei flussi e dei conti dei conti correnti di fatto in tutto il mondo, cioè ci dovrebbe ci dovrebbe essere un controllo da parte dello Stato dei flussi dei nostri contribuenti in tutto il mondo, cioè non è molto difficile, soprattutto in nella situazione internazionale che stiamo vivendo. E poi molto spesso diciamo i patrimoni vengono, i grossi patrimoni vengono occultati tramite alcune technicalities, come metterli in trust o metterli in società che non sono intestate alle persone che possiedono i patrimoni. Quindi in una situazione internazionale come questa che noi viviamo, questo è molto difficile. Una cosa che si può fare è quello di sfruttare qualcosa che noi già abbiamo, che è l'imposta di successione. Nell'imposta di successione in Italia è un po' una situazione particolare, nel senso che noi non abbiamo sostanzialmente un'imposta di successione. Dopo la riforma Berlusconi, chi eredita un patrimonio fino a 1 milione di euro non paga imposte, cioè se io sono il figlio o la moglie che ereditano o il marito che ereditano un patrimonio del decurius di 1 milione di euro non paga imposte. Dopo 1 milione di euro si paga il 4%, cioè se io eredito 1.500.000 euro, su 500.000 euro pago il 4%.
0: Ok.
2: Ora, questa è una situazione molto particolare, cioè
0: sì,
2: che è
0: quasi un unicum, ma a livello europeo sicuramente, però anche se facciamo paragone con altri paesi, anche in Asia, veramente, insomma, da noi è incredibile, no? Anzi, di solito genera anche stupore il caso italiano.
2: E quindi questo lo si vede anche sul gettito, no? Cioè i soldi che si ricavano da un'imposta patrimoniale e da un'imposta sul

0: spostare, diciamo, la tassazione su da dove è molto eccessiva,
1: esatto,
0: su basi imponibili dove non c'è, ecco, quindi la premessa di tutto il discorso che noi facciamo, perché poi ci dicono che vogliamo aumentare le tasse, no? Cioè, la premessa del discorso che noi facciamo è che diciamo, in termini aggregati, la proposta che noi facciamo è quella di lasciare invariato la cosiddetta pressione fiscale, cioè quanto io chiedo in totale ai cittadini sulla ricchezza o reddito prodotto, ok? Cioè, ora la pressione fiscale è alta, è al 43.1%, noi non vogliamo aumentarla, ma vogliamo semplicemente redistribuire diciamo, il contributo che si dà ad arrivare alla pressione fiscale. Cioè, il problema è che il contributo che danno i lavoratori dipendenti e pensionati è eccessivo rispetto al contributo che potrebbero dare diciamo, i possessori di altre basi imponibili, certo, come il patrimonio o come l'eredità. Ecco, questo è il punto.
1: Io mi chiedo psicologicamente, però, se gli italiani sarebbero ben disposti, perché ci sono, io non so se definirli dei tabù, però dei nervi scoperti degli italiani. Uno, quando gli tocchi la casa, sia che sia casa extra lusso che monolocale, sto pensando alla questione dell'IMU. Due, quando gli tocchi la roba di famiglia, perché abbiamo la percezione che la tassa patrimoniale possa essere iniqua, perché, ma cosa volete, quelle sono cose di mio padre, no? Sono cose di mio nonno, è normale che passino a me senza che lo Stato ci metta mano. Invece c'è un concetto nel mondo anglosassone e poi anche europeo molto molto diverso, cioè un riconoscimento di dire quello in realtà è un qualcosa in più che ti arriva, che non è che ti sei guadagnato tu direttamente, quindi non è una tassa sul tuo lavoro e sulle sostanze che hai costruito individualmente, no? Cioè, siamo un po', mi verrebbe da dire, un po' bamboccioni da questo punto di vista. Cioè, secondo me c'è questa resistenza psicologica. Ora, lo so che sto parlando con l'economista, però mi chiedo se secondo lei questa percezione c'è o è un'idea mia, frequento brutta gente.
0: No, c'è una risposta a questo, ce l'abbiamo anche. Cioè, allora, uno è che nella proposta fatta noi praticamente cos'è che facciamo noi? Prendiamo il sistema alla francese, che è un'imposta progressiva sull'eredità, però con una franchigia molto bassa. Non vogliamo arrivare al sistema francese, secondo noi è eccessivo. Cioè, lasciamo il milione di franchigia, cioè vuol dire che tu fino a un milione non paghi imposte, però dopo il milione, anziché mettere il 4%, mettiamo l'imposta progressiva, ok? Oltre il milione metti l'imposta progressiva, e così riesci a racimolare circa 6 miliardi, abbiamo fatto i conti. E questi 6 miliardi, questa è la cosa importante da dire, permettono di abbassare la, diciamo, l'aliquota, relativa alla classe media, che attualmente è al 33%, la possiamo portare al 28%, quindi 5 punti percentuali. Quindi cosa vuol dire? Che stiamo abbassando le tasse sul lavoro tramite un aumento delle tasse sull'eredità. E dal punto di vista concettuale, diciamo, non economico, se vogliamo, anche filosofico, cioè quello che noi stiamo dicendo è semplicemente di considerare la tassazione come qualcosa di intertemporale. Se io ho un padre molto bravo, una madre molto brava, che guadagna tanti soldi con il frutto del suo lavoro, la domanda che io faccio a questi signori che fanno questa obiezione è: giusto che paghi tutte le tasse la madre o il padre, o è giusto che una parte le paghi la madre e un'altra parte le paghi chi eredita il frutto di questo lavoro senza fare nulla? Perché questo è redistribuire le tasse che si pagherebbero sul lavoro, posticiparle sostanzialmente, farle pagare un po' a chi fruisce di quel reddito e diminuirle a chi guadagna quel reddito. Questo è il concetto, ecco, più o meno.
1: Molto molto interessante, professore, grazie, buona giornata. Leonzio,
0: grazie,
1: Rizzo.
0: Grazie a lei,
1: grazie. Rizzo, ordinario di Scienze della Finanza all'Università di Ferrara. Potete recuperare questo articolo sulla voce.info, ma vi ricordo che l'articolo sviluppa una proposta che è contenuta nel libro scritto con Marco Leonardi, edito da Igea, Il prezzo nascosto, la

0: lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione. E adesso...
1: Spazio Legalità.
0: E ben trovati al nostro spazio Legalità del mercoledì. Oggi abbiamo deciso di toccare un tema sicuramente meno trattato, meno dibattuto a livello quantomeno di stampa generalista, di talk, ma anche di seminari, perché quando si parla di violenza domestica, si pensa automaticamente alla violenza fisica, psicologica che viene subita dalle donne, che dunque vede le donne come vittime. E sicuramente a livello di numeri è questo il fenomeno prevalente, però c'è un altro fenomeno dove i numeri sono più piccoli, ma anche perché c'è un sommerso enorme, si fa ancora più fatica a denunciare, a parlare, che vede gli uomini vittime di maltrattamenti agiti proprio dalla partner, dalla moglie, dalla fidanzata. Io do il buongiorno a Francesco Cecere, psicologo clinico e giuridico forense, criminologo, delegato nazionale per la psicologia giuridica di PLP. Buongiorno, ben trovato dottor Cecere.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, quanto è vero che la questione degli uomini maltrattati, quindi degli uomini vittime di violenza a loro volta fisica e psicologica, sia un fenomeno importante, ma che vive di un sommerso ancora più pesante di quello che già conosciamo quando parliamo delle donne vittime?
2: Sì, se guardiamo sui dati ufficiali vediamo che gli uomini maltrattati risultano meno rispetto alle donne, però qui dobbiamo fare un'attenzione rispetto a come leggiamo il dato,
0: sì.
2: Perché gli uomini non denunciano, nel senso che statisticamente gli uomini denunciano meno delle donne, e questo va detto per non creare una falsa simmetria, cioè okay. Esistono uomini che subiscono dei maltrattamenti psicologici, fisici, economici, anche relazionali o familiari, e la questione è che non arrivano ai servizi, per esempio, o non ne parlano neanche con gli amici, con i familiari, a volte questi uomini non usano nemmeno la parola violenza. Dicono più che altro: abbiamo una relazione difficile, litighiamo spesso, lei è molto aggressiva. Quindi secondo me oggi dobbiamo parlare di questo fenomeno, perché è sottostimato, perché è il cosiddetto numero oscuro, no?
0: Sì.
2: Noi lo definiamo in questo modo perché non ci sono dei dati, diciamo, sono molto pochi, sono più associazioni private che si occupano di raccogliere questi tipi di dati.
0: Ma perché c'è questa maggiore difficoltà non solo a denunciare, che è un passo ancora successivo, però a parlarne e ad ammettere che c'è un contesto di violenza? Cioè non lo ammettono nemmeno a loro stessi, fanno fatica a realizzare anche che sono vittime di violenza, oltre a parlarne con l'amico, il parente, e dire vivo questa situazione di difficoltà in cui sono vittima. Cioè è proprio questo il passo, si fa fatica a dire io sono vittima, faccio un caso, di mia moglie.
2: Sì, questo perché entra in gioco un'emozione che conosciamo benissimo e che vogliamo sempre evitare, che è la vergogna. Culturalmente l'uomo è portato ancora oggi a essere educato all'idea di dover essere forte, di dover essere autonomo, di dover essere capace non solo di difendersi, ma anche di cavarsela da solo. Quindi dire sono vittima, ho paura, o anche non riesco a uscire da questa relazione in cui sono vittima, può essere vissuto come qualcosa di profondamente umiliante. E molti uomini temono anche, per esempio, di non essere creduti, temono frasi come sei un uomo, come fai a non difenderti da una donna, no? Perché poi c'è sempre questa questione culturale in cui la donna viene vista
0: come debole,
2: come più debole. Molto spesso questo porta, diciamo, al fatto che se io denuncio, dico, lo riconosco a me stesso che sono vittima di una donna che culturalmente è meno forte, allora io sono meno uomo sostanzialmente. E la verità è che l'uomo può essere fisicamente più prestante, magari più forte a livello muscolare, però questo non mi impedisce che diventi vittima. E dal punto di vista psicologico, poi chi subisce un maltrattamento spesso non lo riconosce subito, lo normalizza, ed è una cosa che facciamo trasversalmente nei generi, cioè sia gli uomini che le donne fanno la stessa cosa in questo senso. Pensano che magari sono sbagliati loro, che possono sistemare la cosa, che forse è un periodo, che è una cosa che succede perché succede ad altre persone, quindi si normalizza il fatto che ci deve la violenza. Forse la cosa più difficile per gli uomini, ecco, mi viene da riflettere su questa cosa, non è tanto ammettere che mi ha fatto male, ma ammettere che non riesco a uscirne da solo, perché non solo sono vittima, ma poi devo chiedere anche aiuto per uscirne, e quindi questo è doppiamente motivo di vergogna.
0: Ma una volta che questi uomini arrivassero anche a trovare il coraggio, la volontà, la spinta di denunciare, sul territorio ci sono tutte quelle strutture, quella rete che per le donne sono previste a livello di supporto psicologico, a livello di codice rosso, a livello anche di case di accoglienza?
2: Questo è il tasto dolente nel nostro paese, nel senso che il numero per l'emergenza in realtà dovrebbe essere per tutti. Alcuni mi hanno riportato, alcune persone che ho seguito, che non hanno avuto il supporto perché gli stessi operatori non erano formati per assistere un uomo vittima di violenza. Qualcuno ha anche riferito che gli hanno detto: no, mi dispiace, ci occupiamo solo di donne. Questo ovviamente non è vero. La rete poi delle associazioni che si occupano di tutelare gli uomini vittime di violenza in realtà è una rete molto recente, sono poche le associazioni sul territorio nazionale e non hanno la struttura che ha quella del diciamo che si occupa della violenza contro le donne. Questo per diversi motivi, tra cui il fatto che se non ci sono dei numeri che giustificano la creazione di questi enti, non vengono stanziati fondi. Questa è una cosa molto economica, lo so che è brutto da dire in questo termine,
0: ma è giusto andare nella concretezza delle cose, se no non arriviamo al nocciolo delle questioni, quindi è importante sottolinearlo. L'uomo che arriva a essere succube, quindi a subire la violenza fisica oppure psicologica, le umiliazioni continue da parte della compagna, del compagno, del partner di turno, è un uomo che nel suo vissuto ha avuto un percorso, come dire, di vittima, cioè che casomai in casa anche ha subito sopraffazione, non necessariamente violenza fisica, nell'ambiente familiare. Un po' anche il discorso che ci si pone per la donna, no? Per cercare di capire perché poi non si trovi la forza anche di ribellarsi rispetto a certe situazioni. Oppure no, questo non c'entra niente, tutti noi siamo a rischio di...
2: Diciamo che sicuramente aver vissuto, essere cresciuti in un contesto in cui si è vissuta un qualche forma di abuso, di violenza, espone ad un rischio di rientrare nelle stesse dinamiche. Questo è, diciamo, un rischio, ma non è una, come dire, caratteristica necessaria. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. E tendenzialmente l'uomo è più esposto non perché più debole, ma perché magari entra progressivamente in quella dinamica in cui perde la libertà, in cui perde la lucidità, in cui perde la possibilità anche di reagire. Non diventa vittima da un giorno all'altro, quindi sicuramente c'è una predisposizione, diciamo, alla non violenza. Ci sono uomini che non sono violenti, ci sono uomini che non stanno sempre sulla competizione o sul rango, no? Come diciamo noi psicologi, quando usiamo il psicologhese, nel senso non stanno sempre lì a dover dimostrare di essere superiori. La questione è che a volte succede, cerco un po' di trovare le parole più giuste perché voglio far passare bene il messaggio senza fare un'ipersemplificazione che può essere dannosa, che l'uomo si trova magari, come succede anche alle donne, progressivamente a perdere la percezione di sé, la propria autostima. Quindi una persona che viene continuamente svalutata, accusata, isolata, a un certo punto inizia a dubitare anche di se stesso. Quindi non pensa di star subendo qualcosa di ingiusto, ma forse sono io che non valgo abbastanza, forse sono io che sbaglio sempre, quindi in un certo senso non posso avere altro, non posso fare altro. E così si ritrova intrappolato in questo... spirale di violenza, che per gli uomini, più che violenza fisica, anche se esiste la violenza fisica sugli uomini, è più una violenza di tipo psicologico, è più sottile, è molto più difficile da individuare.
0: Quindi anche più subdola, no?
2: Sì, è molto più subdola, è più difficile da individuare, da riconoscere. E a volte sono comportamenti che noi culturalmente abbiamo anche giustificato per tantissimo tempo, che quindi ti porta a diventare vittima non consapevole di esserlo e diventarlo. Dico consapevole, è una questione molto più complessa, più articolata.
0: Ma come se ne esce? Cioè, quali sono gli elementi che possono veramente fare la differenza e porsi come discontinuità? Non lo so, sbaglio a fare paragoni di questo tipo, però a volte per le donne i figli rappresentano anche un motore, no? Per offrire anche un contesto familiare diverso. Non, mi chiedo se anche per gli uomini possano costituire una leva per chiedere comunque aiuto e in qualche modo rompere il muro della vergogna. Cioè, mi chiedo veramente che cosa si possa fare, perché paradossalmente mi sembra una situazione ancora più drammatica di quella femminile, che già insomma conosciamo quanto devastante possa essere.
2: Sotto certi punti di vista sì, è forse più drammatica, perché i figli, prendo come riferimento quelli che hai citato tu, è proprio uno dei motivi per cui non denunciano a volte, perché ecco, temono di passare dalla parte del torto o di perdere i figli. Recentemente la Cassazione ha stabilito con grande forza che l'alienazione parentale, per esempio, è un reato e bisogna pagarne le conseguenze per chi l'agisce. E quindi alcuni hanno paura che se io faccio qualcosa, se io provo a lasciare la mia partner che mi agisce violenza, io passo dalla parte del torto e magari non posso più vedere i miei figli. E questo è un po' quello che è arrivato anche, diciamo, clinicamente alla mia osservazione. L'altra questione è parlare, cioè quello che io vorrei fare, invitare gli uomini a parlarne, perché a volte neanche con gli amici ne parlano. E come faccio io a uscire da una situazione che per me è difficile se non so come fare e non ne parlo? E quindi non restare da solo, proprio crearsi una rete di supporto di persone fidate che aiuta a vedere, come dire, uno spiraglio, e poi sicuramente rivolgersi a qualcuno, un professionista che se ne occupi. Ci sono, come dicevo prima, degli enti che sono associazioni più che altro che si occupano di dare supporto.
0: Grazie, perché credo che oggi nel nostro piccolissimo abbiamo contribuito quantomeno a parlare dell'argomento, perché proprio non se ne parla, e speriamo anche che ascoltandoci casomai qualcuno a casa decida di parlare, decida di fare quella telefonata, di confidarsi con un amico, una persona comunque di riferimento, perché nessuno deve vivere in queste condizioni ed è giusto attivare tutti i canali che si possono attivare. Grazie ancora Francesco Cecere, è stato un piacere averlo con noi.
2: Grazie mille per l'invito.
0: Buona giornata. Buona Francesco Cecere, psicologo clinico, giuridico forense, criminologo, nonché delegato nazionale per la psicologia giuridica di PLP. Allora, adesso io vi porto a Roma per cercare di capire meglio cosa è emerso dall'inchiesta che poi ha portato ai 4 arresti in merito alle indagini sull'attentato subito dal giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Ricorderete, no? L'attentato dinamitardo davanti a casa a Pomezia il 16 ottobre scorso, che fortunatamente non ha provocato feriti o vittime, ma che poteva essere veramente disastroso. Allora, loro sono questi 4, ovvero 3 uomini e una donna, sono stati gli esecutori materiali. Adesso però si cerca i mandanti. Buongiorno Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI, sempre con noi. Edoardo Izzo, buondì.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, cosa sappiamo di questi arresti, di queste indagini e anche, diciamo, del contesto dove si, entro al quale si presume sia maturata la minaccia prima e poi l'attentato?
1: Allora, innanzitutto partiamo dal dire che, come giustamente ricordavi tu, e questo è solo un primo tassello, perché noi abbiamo i 4 esecutori materiali dell'attentato, diciamo, a Sigfrido Ranucci, non abbiamo però ancora i mandanti, sul quale la procura sta comunque lavorando, cioè stanno comunque ancora, sono ancora in corso indagini. E quello che sappiamo che vengono diciamo dalla Campania, vengono dalla Linese, quindi è quello che si presume e si può immaginare un qualcosa di legato al mondo della camorra, al mondo dei clan, anche perché Sigfrido Ranucci ha lavorato tantissimo con Report su inchieste che hanno toccato il mondo della criminalità organizzata. A me viene in mente, per esempio, mi viene in mente anche il traffico illecito di rifiuti.
0: Vero, verissimo.
1: E hanno fatto tantissime inchieste sul traffico illecito di rifiuti. E questa è una, posso anticipare io, delle piste che segue la Procura di Roma. Per quanto riguarda l'ipotesi dei mandanti, ovviamente.
0: Certo.
1: E quindi, però l'indagine appunto è ancora in corso, e il PM che se ne occupa, Carlo Villani, che aveva promesso a signor Ranucci di arrivare a una verità giudiziaria almeno parziale prima dell'estate, ha mantenuto la promessa, perché appunto ci sono stati gli arresti il 30 di giugno. Adesso diventerà dal 3 luglio il nuovo procuratore di Velletri, quindi diciamo il fascicolo passerà. Nelle mani di qualcun altro, ma sarà sicuramente qualcuno intenzionato ad arrivare a una verità giudiziaria, per l'appunto.
0: Tra l'altro sono emersi degli elementi, io non conosco i tariffari, però pare che, e lo dico in modo cinico, pare che in realtà abbiano anche ottenuto per la loro azione pochi soldi, cioè veramente siano stati pagati pochi migliaia di euro per fare un attentato importante che mirava sicuramente a essere anche non come dire simbolico, no? Perché è stato per un caso, una fortuna che non ci siano state vittime.
1: Beh, pensiamo che la figlia di Sixtito stava rientrando a casa in quel momento. Ora, al di là delle intercettazioni dove qualcuno dice non è vero che stava rientrando, ma in realtà è così, se noi abbiamo le prove documentali che è così, quindi questa è una, ci potevano fare veramente tanto male, quindi il rischio era enorme, e hanno assunto un rischio enorme per pochi soldi, come dicevi tu. Secondo me, e questo è un segnale che io ho riscontrato anche in altre inchieste sulla criminalità organizzata, si tende ad accettare cifre minori per fare diciamo per commettere delitti molto più grandi, e questo è un, secondo me, un segnale anche di questi tempi.
0: Sì, perché allo stesso tempo, sempre dalle intercettazioni emerse, viene fuori chiaramente che avevano la consapevolezza di fare qualcosa di grosso, no? Quando dicevano
1: facciamo la storia, secondo me è la frase più diciamo che rende l'idea di quanto poi loro fossero consapevoli di poter fare del male al giornalista e alla sua famiglia. E comunque nel GIP, le parole del GIP lo ricostruiscono bene, si parla di uno spessore criminale diciamo veramente di alto livello, e quindi non, secondo me, ripeto, i quattro arrestati sono solo la punta dell'iceberg, perché l'inchiesta è molto più ampia, e lì bisogna avere i mandanti, ovvero il clan che poi era interessato a in questo caso a, diciamo, perché no, anche a uccidere Ranucci, perché nessuno ricorda che quella bomba esplosa, se fosse passato in quel momento qualcuno lì, poteva morire. Questo è importante da sottolineare, perché sembra sempre a noi è stato fatto un attentato dinamitardo che ha portato la paura, lo spavento,
0: dimostrativo, minatorio.
1: Non è vero, cioè Ranucci se passava lì poteva morire, questo si va messo e va scritto sulla pietra, perché è così.
0: Direi, quindi a questo punto attendiamo gli sviluppi dell'inchiesta. Grazie sempre Edoardo Izzo, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata, grazie a te Chiara.
0: Grazie, voce amica del nostro Buongiorno in Blu, Edoardo Izzo, bravissimo giornalista dell'agenzia AGI. Noi qua ci salutiamo, ci ritroviamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000, grazie Alessandro Paiole e Davide Dedei in regia, grazie a voi per l'ascolto, e vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
7: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
8: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
9: Attenzione, tutti in studio.
8: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, annuncia il presidente americano. In Italia opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù dalla destra al Colle. Il PD non concepisce una figura non vicina alla sinistra al Quirinale. Con il segretario Schlein attacca la priorità della Meloni, sono legge elettorale e potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela. Quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne La Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Sono impegnati più di 1600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare anche un'allerta arancione in Lombardia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,48% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-0 la Svizzera, va agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Avanti anche il Messico grazie a un 2-0 sull'Ecuador. Stasera in campo Inghilterra Congo e Belgio Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni

e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere. Venerdì 3 Fabrizio e Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica 5 Luca Bacchetti, venerdì 3 luglio alle ore 16 pomeriggio.

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfeo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
4: Per le nostre interviste oggi siamo con Chiara Caporicci, ben trovata.
5: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
4: Oggi parliamo di Croc, una specie di cinema. In realtà torniamo a parlare di questa manifestazione, di questa rassegna che ritorna ad Ussita già da questo fine settimana.
5: Sì, esatto, questa è la sesta edizione. Insomma, ormai iniziamo ad andare a scuola, ecco.
4: Poi molto importante in questo periodo, c'è un po' di fresco, questo lo agugniamo un po' tutti in questo periodo, ma soprattutto è un'occasione per offrire degli eventi in luoghi che, insomma, sappiamo vivono situazioni di difficoltà legate al post terremoto, allo spopolamento, però insomma Ussita, noi lo sappiamo, noi maceratesi, è unica, è particolarmente bella.
5: Sì, no, devo dire che il contesto, insomma, che la cornice che abbiamo attorno a Croc è unica, e insomma, se noi siamo qua anche come associazione casa è anche per quello, insomma, perché ne riconosciamo il valore e quindi ci teniamo affinché, insomma, non siano luoghi abbandonati, soprattutto a livello sociale.
4: Sabato 4 luglio inizia questa edizione di Croc, edizione 2026, ma iniziate un po' anche con il botto, tra virgolette.
5: Sì, beh, iniziamo con il botto perché c'è un film a cui noi teniamo tantissimo, che si chiama Le cose leggere, che è un film che è nato proprio qui, nel senso che è nato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torino, dall'idea di un ragazzo che dall'Accademia di Berlino è capitato qua in queste zone 4 anni fa ormai, quasi per caso, e poi qua è rimasto utilizzando gli spazi in residenza della nostra associazione, tornando più e più volte, decidendo di girare questo film, ma soprattutto che vede come protagonisti gli abitanti del luogo. Quindi ha fatto un grande lavoro di training, di formazione con gli abitanti, e tant'è che chi non sa nemmeno se ne accorge, insomma, che sono attori non professionisti. E quindi è un film che ci ha fatto sudare, perché comunque doveva uscire già un po' di tempo fa, e finalmente lo presentiamo, quindi siamo tanto, tanto contenti, ecco. E si chiama Le cose leggere.
4: Come si svilupperà la serata sabato 4 luglio?
5: Una delle novità di quest'anno è che prima che faccia buio in sala abbiamo deciso di dare luce ad alcune conversazioni lanciando una rassegna che si chiama Finché c'è luce. Quindi per la prima volta quest'anno Croc inizia un po' prima, nel senso che le proiezioni vengono ovviamente mantenute alle 21:15, ma alle 19:30, quindi all'ora, diciamo, dell'aperitivo, faremo delle conversazioni, presentazioni di libri, di podcast, delle letture. Quindi il sabato 4 luglio inizierà proprio alle 19:30, dove ci sarà Irene Baccum, che è una ragazza che ha una libreria all'interno di un camion che si chiama Selvatica, e farà delle letture. E poi alle 21:15 la proiezione del film. Ovviamente c'è possibilità di mangiare, quest'anno siamo sempre più attrezzati, quindi il nostro bar Croc fornerà piatti freddi e, insomma, panini, e quindi cerchiamo un po' di portare le persone anche un po' prima dei film, proprio per frequentare il paese, ecco.
4: Questa rassegna di cinema di montagna, è così l'avete chiamato? Beh, giustamente, perché siamo sui Monti Sibillini. Che cosa ci porterà poi nelle settimane successive? Perché noi abbiamo dato uno sguardo al programma, ci sono anche, insomma, degli ospiti di rilievo.
5: Sì, quest'anno per la prima volta abbiamo un gran testimonial che ci vuole molto bene, che è Elio Germano, quindi l'attore e protagonista di un film che abbiamo fatto l'anno scorso, film su Berlinguer, che quest'anno ci porterà un film perfettamente in linea con noi, che si chiama Ritorno al Tratturo, che è un po' un viaggio tra le vie della transumanza che collegano l'Appennino Sannita alle coste del Mar Adriatico. È un film in cui Elio incontra abitanti, in realtà, e dialoga un po' sul tema delle aree interne, e questo lo faremo il 10 luglio e verrà anche lui a raccontarci un po' questo viaggio. Noi andremo avanti tutta l'estate fino al 28 agosto, non mancheranno, perché ci teniamo moltissimo, quei film che insomma ci aiutano a non tenere la testa sotto la sabbia, quindi proietteremo la voce di Indira Jab, che è il candidato Oscar come miglior film internazionale quest'anno, che insomma racconta la storia di una piccola bambina palestinese di 6 anni purtroppo morta sotto l'assedio israeliano a Gaza. Faremo anche il film per chiudere proprio la rassegna di Giulio Regeni, bellissimo film insomma di Simone Manetti, che ricostruisce un po' tutto il caso Regeni in Egitto. Come ogni anno, insomma, ci concentriamo anche su film che si occupano di natura, del rapporto con la montagna, del rapporto con la fauna selvatica, quindi in collaborazione con L'Occhio Nascosto dei Sibillini e con il Caimar, che faremo 2 serate, una che si chiama Il Canto della Foresta, del regista della Pantera delle Nevi, che l'anno scorso era piaciuto a tantissime persone, che è un viaggio nel cuore delle foreste selvagge del Vosgi, in cui vengono monitorati insomma i comportamenti di orsi, linci, animali selvatici, e a seguire faremo una passeggiata notturna, quindi andremo un po' tutti insieme a cercare le tracce degli animali che invece qui si nascondono nel bosco. Con il Kai faremo un'anteprima di un film di Matteo Righetto, che è un alpinista e scrittore di montagna, che insomma indaga un po' il tema delle Dolomiti come sentinelle un po' della crisi climatica, e insomma faremo tanti film anche legati, appunto come questo con cui iniziamo, Le cose leggere, legati ai nostri territori, perché siamo comunque a 10 anni dal sisma, e quindi ci tenevamo a ricordare anche questo, insomma, tenere alto questo tema, che insomma è ancora molto attuale qui, essendo ancora in fase di piena ricostruzione. Quindi faremo un film aquilano che si chiama Io Prometto, in cui vengono ricostruite alcune storie di resistenza quotidiana, non solo nei nostri territori, ma anche appunto nel versante abruzzese. Un film bellissimo, secondo me, per i più piccoli, infatti noi nel programma abbiamo messo che l'ospite d'onore di quella serata sarà Lo Zucchero Filato, perché faremo questo film dell'anno scorso svizzero, che racconta la storia di Mary Henning, che è la prima paleontologa donna italiana, quindi siamo in Inghilterra inizio del 1800, e questa è la storia di questa bambina che nasce in una famiglia povera e vende fossili, no? Capisce che vendere fossili insomma potrebbe aiutare la sua famiglia, quindi inizia tutto un percorso di ricerca, e poi è stata la prima donna che insomma ha trovato 2 scheletri di dinosauri, oltre a tantissime altre insomma testimonianze, quindi è un riconoscimento che ci piaceva dare, perché insomma le è stato negato per sempre in quanto donna e proveniente da una famiglia povera. Quindi insomma le tematiche che tocchiamo sono tante.
4: Vorrei dedicare quest'ultima parte della nostra intervista a te e in generale all'associazione Casa e chi ne fa parte, perché insomma tutto questo è possibile grazie a voi.
5: Sì, noi guarda, Croc lo organizziamo in maniera totalmente volontaria. Casa è un'associazione di promozione sociale che insomma si tiene in piedi come tantissime piccole associazioni sui territori con estrema fatica, però abbiamo persone che ci aiutano veramente da tutta Italia, e penso che a distanza di 8 anni, ovvero gli anni di vita di Casa, anche molti abitanti, molta parte della comunità del territorio ha iniziato a capirci bene, insomma a capire le intenzioni. Noi per prima abbiamo capito meglio il nostro ruolo, e quindi insomma io
4: Immagino anche che siete un po' tutti giovani, insomma.
5: Ma allora, in realtà no, nel senso, buono, non so, dipende da quando ci consideriamo giovani. Siamo giovani dentro sicuramente. Però diciamo sì, siamo dai 20 ai 60, non abbiamo limiti di niente.
4: Bene, allora noi invitiamo tutti a partire da sabato prossimo, 4 luglio, Ussita, Croc, una specie di cinema, ne vale veramente la pena.
5: Aggiungo magari solo il fatto che per chi non ci conosce magari ci può trovare sia su Instagram con Croc, una specie di cinema, sia su Facebook nella pagina Casa, Cosa accade se abitiamo, ma tutti gli aggiornamenti insomma su Croc noi li aggiorniamo costantemente nel nostro sito, che è www.portodimontagna.it, dove tutti possono attraccare.
4: Poi l'area si trova facilmente, però lo ricordiamo, è nello spazio delle nuove aree abitative post-sisma.
5: Sì, è proprio accanto alle casette, insomma, intenzionalmente accanto agli abitanti, in maniera tale che così alziamo il volume e li costringiamo a uscire.
4: Ti salutiamo, un saluto a Chiara Capurici, grazie, buon lavoro e a presto.
5: Grazie a voi, grazie, vi aspettiamo al cinema.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

0: seminaria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.

0: italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata. Sintonizzati sul territorio, oggi vi portiamo a bordo del nostro personalissimo diario di viaggio settimanale con eventi di marca. Mettetevi comodi perché tracciamo insieme una rotta esclusiva che da mercoledì 1 luglio a mercoledì 8 luglio vi svelerà gli appuntamenti di eccellenza tra arte, grandi festival, teatro e sapori nella nostra splendida provincia e nei dintorni delle Marche. Vi aspettano 6 minuti di storie e informazioni utili per vivere al meglio l'inizio di questa estate. Accendiamo i motori. Il nostro itinerario comincia proprio nel cuore di Macerata, mercoledì 1 luglio. C'è grande fermento in città, sebbene il Macerata Opera Festival scaldi i motori per il debutto di metà luglio allo Sferisterio, la settimana si apre nel segno delle grandi anteprime culturali. L'invito per questo mercoledì è perdersi tra le bellezze senza tempo di Palazzo Buonaccorsi e dei suoi musei civici, che si preparano ad accogliere i grandi eventi estivi. È l'occasione perfetta per ammirare la spettacolare Sala dell'Eneide o i capolavori dell'arte antica e moderna, prima che le rassegne e la grande musica dal vivo prendano ufficialmente il sopravvento nei cortili la settimana successiva. Palazzo Buonaccorsi si trova in pieno centro a Macerata, in via Don Minzoni, e potete approfittare degli orari estivi per una visita pomeridiana al tramonto. Il fine settimana ci chiama poi a esplorare l'entroterra maceratese, dove l'identità storica si sposa con lo stare insieme e le eccellenze enogastronomiche. Spostandoci verso l'Alto Maceratese, da venerdì 3 a domenica 5 luglio prende ufficialmente il via la storica Sagra della Braciola a Selvalai di Gagliole. Si tratta di un appuntamento enogastronomico di assoluta qualità, giunto alla sua 18ª edizione, che unisce la genuinità della cucina tipica dell'entroterra a serate di musica e intrattenimento. La cornice naturalistica del borgo è l'ideale per staccare la spina e godersi il fresco delle colline in perfetto relax. Ritorniamo nel cuore di Macerata, martedì 7 luglio, per l'attesissimo debutto della rassegna performativa Buon'estate, curata insieme all'AMAT. La suggestiva Sala Eneide di Palazzo Buonaccorsi si trasforma allora nel palcoscenico intimo per Dedica, lo splendido spettacolo di danza contemporanea firmato da Sara Sguotti. Questa performance d'autore è stata creata appositamente per dialogare corpo a corpo con lo spazio fisico e l'architettura barocca del palazzo. Lo spettacolo prevede una doppia replica per un pubblico limitato, alle ore 20:30 e alle ore 22, con repliche anche il giorno successivo, mercoledì 8. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria dei teatri Macerata e sul circuito Viva Ticket. Chiudiamo la nostra settimana d'autore mercoledì 8 luglio, spostandoci verso il mare, ma rimanendo saldamente nella nostra provincia. Si accendono infatti i riflettori della spettacolare Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, dove sul palco sale una vera e propria leggenda del rock mondiale. Arrivano i Jethro Tull con il loro The Curiosity Tour. Ian Anderson e la sua band porteranno a due passi dall'Adriatico 50 anni di storia della musica progressive, alternando i loro storici capolavori ai brani del nuovo album, per un evento imperdibile a partire dalle ore 21, con biglietti disponibili su Ticket One e Ciao Tickets. Che siate amanti dell'arte barocca, dei sapori autentici dei nostri borghi o delle grandi notti sotto i palchi del rock internazionale, la provincia di Macerata dimostra ancora una volta la qualità straordinaria della sua offerta estiva. Voi continuate a seguirci e a viaggiare insieme a noi. Da Radio Nuova Macerata un augurio e splendide giornate e buon viaggio tra gli eventi delle Marche. Ci ritroviamo mercoledì alle ore 10:30 con Eventi di Marca.

0: Estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22. Posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriane che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Un passo che sancisce dunque lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, dalla console. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. Il segretario del PD Schlein attacca: la priorità della Meloni è la legge elettorale e il potere. Intanto il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se venisse approvata la nuova legge elettorale. Inflazione in calo nel mese di giugno, lo rileva l'Istat, che registra una diminuzione dei prezzi dei generi alimentari.
2: A sorpresa l'inflazione cala. Secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche, il raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno solo 2 in arrivo temporali che fanno scattare l'allerta arancione in Lombardia. Un'ultima ora che ci aggiorna sulla notizia con la quale abbiamo aperto: Nessie Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: allora dobbiamo, cominciamo perché qua è ora, e naturalmente dobbiamo salutare la nostra Antonella che è venuta qua da un po' di tempo, non c'era, eh? Eccola invece, ora sono con noi.
1: E invece ci sono arrivata. Però non sento molto bene dalle cuffie, c'è qualche problema?
0: Allora,
1: dalla regia.
0: Dalla regia.
1: Ah, adesso sì, vi sento.
0: Perfetto, benissimo. Allora, che cosa ci dici oggi intanto per cominciare?
1: Allora, che vorrei portarvi notizie fresche. Fresche, vedo? Piacerebbero, notizie fresche. Di prima mano.
0: Anche perché questo,
1: esatto.
0: Questo sole.
1: era quello il senso. Certo.
0: Non subito però, dopo due secondi.
1: Sventagliamo un po' di notizie. Intanto, Macerata si prepara a vivere una bellissima stagione lirica, mi sembra, no?
0: Oh, questo è bello, dici un po' questo.
1: Davvero non ho molto seguito, però ho visto bellissimi manifesti, bellissime situazioni, mi sembra che questa sia un'occasione. E poi c'è il Nabucco, mi pare che quest'anno sia in cartellone il Nabucco, per cui è una delle mie opere preferite.
0: Ti piace, vero?
1: Moltissimo, ecco. Moltissimo, beh. Ma pensiero, insomma.
0: Tu per le opere se vai a questo, quello, eccetera.
1: Ma io sono una, come dire, sono rapita dalla magia dell'opera, perché un conto, sì, è viverla lì nella bellissima compagine del Sferisterio, con una bellissima acustica, dove arriva esattamente tutta l'ensemble tra la musica e la recitazione. È un momento veramente bellissimo, l'opera è qualcosa di straordinario.
0: Ecco, dici ancora un po' qualcosa sull'opera per chi magari neanche l'ha provata, non lo sa, perché tante volte io quasi ci vado anch'io, capito?
1: L'opera è la base della cultura su cui si basa il nostro risorgimento ed è stata tanto, è il nostro impianto culturale su cui si basa proprio l'Italia mita. Perché attraverso le opere che furono scritte allora nacquero poi tutta una filosofia che si estendeva da Parma, dove appunto è più celebre Verdi, ma poi per tutti gli altri hanno unito attraverso la musica, e non solo si passavano i cosiddetti pizzini, ma era anche un modo per parlare, per fare una rivoluzione attraverso l'arte, la musica e la cultura. Pensa che l'opera però, come maestro tra tutti quanti i suoi grandi autori d'opera, il primo e più importante che poi ha in qualche modo forgiato la costruzione proprio del melodramma, come si dice, dell'opera, è proprio il nostro conregionale, il grande maestro Rossini.
0: Ah, ecco,
1: pensate,
0: sì.
1: Di Pesaro. Pensate quando le Marche, no? Sempre ci stupiscono queste Marche, perché non ci conosce mai nessuno, poi siamo comunque depositari di moltissima conoscenza e alla base di molte altre cose che sono venute dopo.
0: Ma a questo proposito, cioè, noi sappiamo che abbiamo queste persone?
1: Ma sì, dai, diciamo di sì, forse lo diciamo su questa radio per i giovani, per le nuove leve, ma chi come noi, più grande di noi, certo che lo sa.
0: Tu dici di sì, eh?
1: Io spero.
0: No, perché tanti, sai, con le canzoncine vengono niente, eccetera. Poi quando è un po' più, la faccenda diventa, non so se si sa o no. Ecco.
1: Lo so, il problema è che è molto difficile oggi poter veicolare anche delle notizie, perché sembra, no, al contrario, siamo tutti connessi, ma poi connessi con poca conoscenza.
0: È vero, vedo che anche la TV fa vedere le canzoni tante, le cose un po' così, le fa qualcosa, ma non proprio molto. Ecco.
1: Beh, il target degli ascoltatori o dei visitatori anche televisivi risponde a un mercato, no? E quindi il mercato ha delle precise leggi. Però volevo indicare, adesso volevo far pensare una cosa, cioè noi siamo stati i primi in Italia, intendo, che attraverso il melò, attraverso la opera, attraverso la musica ha veicolato un concetto filosofico, politico, strategico, quale appunto è stata la nascita dell'opera. Però nel secolo breve, nel Novecento, la stessa impostazione, chiaramente con un altro tipo di musica, è avvenuta per l'Inghilterra e per i paesi anglosassoni. Pensate alla grande industria e la grande veicolazione del messaggio politico che ha avuto con la musica pop, con i Beatles che hanno segnato appunto gli anni 60, i 60, ma poi anche con il rock prima negli anni 50 con gli States. Cioè si possono veicolare messaggi filosofici, politici, strategici su cui poi si interviene nel veicolare la massa e il pensiero attuale attraverso la musica. Ecco, questo, i fini nostri, quelli del risorgimento italiano, erano molto nobili, perché significava creare uno Stato unito, l'Italia, e i fini invece, che sono nati dall'altra parte del mondo, in America, con la nascita appunto dei vari laboratori, sia cinematografici che musicali, beh, insomma, il fine era un pochettino diverso. È stato il capitalismo più scellerato e più becero, e quindi, come dire, questo nulla toglie la grandezza del rock. Non voglio adesso fare una polemica che non esiste, amo il rock. Però lo stesso sistema, volevo dire, che è stato fatto in Italia nella metà dell'Ottocento, nei primi dell'Ottocento, poi è stato fatto copia e incolla, ma con un altro valore, con altri valori, dai paesi prima degli States e poi quindi anche del Regno Unito. Vedete la nascita dei Beatles, che però i Beatles comunque sono stati leggendari, grandi, ma poi è nato tutto un mercato. Pensate voi che quando ci sono state le Olimpiadi a Londra, non so se avete avuto modo di ricordare, di vedere, o anche durante i festeggiamenti dell'incoronazione della deceduta Elisabetta II, proprio c'è stata questa, come dire, questa celebrazione di quanto l'industria discografica e di quanto l'immagine della musica per gli anglosassoni sia stata importantissima per legittimare una potenza economica, ma soprattutto filosofica. E pensate che noi stessi abbiamo avuto così poi l'ardire di lasciare il latino o le lingue latine e di prendere quella anglosassone. Se non ci fosse stata un'operazione dietro di costruzione attraverso la musica, forse non avrebbero mai avuto questo grande successo e questa legittimazione mondiale.
0: Certo, tu hai detto bene, queste cose sono molto molto importanti, però qualcuno dice: ma questa musica un po' così, un po' di più, non sempre la vogliono, eccetera eccetera. È vero oppure non è vero?
1: La musica non la vogliono, nel senso che non l'ascoltano, non piace.
0: Non ascoltano, non tutti, però che non è moltissimo ascolta, ecco.
1: Ma no, la musica è, pensate che ieri ad Ancona, ieri l'altro ad Ancona, 60.000 persone erano ferme sotto il caldo da ore e ore per sentire un concerto di Vasco Rossi. Oppure ieri a Roma hanno fatto poi queste piazze, infatti volevamo parlare con l'assessore al turismo di Roma per parlare di quanti eventi si stanno facendo proprio in nome della musica. La musica è proprio un grandissimo catalizzatore, ma soprattutto proprio per passare messaggi, piuttosto che non solo il mercato fine se stesso, ecco. Perché poi avrebbe proprio successo a periodi un cantante rispetto a un altro, un filone musicale rispetto a un altro? Perché c'è dietro una costruzione.
0: Ecco, c'è una costruzione. Questa è una bella cosa.
1: È bella, bella, dipende dai valori che si vogliono portare avanti.
0: Che vuol dire esattamente?
1: Sì, insomma, il potere, o chi decide il mercato, chi decide il potere, decide cosa far veicolare.
0: Ecco, tu parli dei soldi, no? Perché pare che ci voglia un po' di soldi su queste cose.
1: Ma allora, i soldi sono sempre il mezzo, non il fine.
0: Ecco, quindi ci devono stare, insomma, ecco. Cioè, si dicono, le belle sono cose, sono belle, però anche i soldi devono starci.
1: Cioè, il mezzo è quello, certo, assolutamente, non è che sto dicendo male adesso che i soldi non servono, ne abbiamo tutti bisogno, assolutamente. Non è il fine, però, neanche per queste grosse costruzioni di potenti.
0: Un'altra cosa che mi viene è quella, i ragazzi, i più giovani, ci sono su questo tipo di programma?
1: Beh, i ragazzi sono quelli più strumentalizzati, più usati, sia come consumatori finali che come costruzione mentale.
0: Cioè?
1: Beh, sì, I giovani sono quelli che usufruiscono di più, sono i consumatori finali, ma sono anche quelli che poi sono l'oggetto di questa manipolazione a volte, no? Attraverso la musica. Pensate a tutti i testi delle canzoni, chiamiamole trip, rap, come volete, neanche so più adesso a che ordine e grado vengono denominate queste ultime canzoni che sentono gli adolescenti. Pensate ai testi beceri, a volte inascoltabili, e a quanto poi vanno a martellare, ad incidere sulla psiche dei giovani ragazzi.
0: Beh, ecco, sulle canzoni effettivamente è abbastanza più semplice, però sulle cose che dicevi adesso, poco fa, una cosa un po' proprio...
1: Il concetto è lo stesso.
0: Sì.
1: Si veicola ciò che deve essere veicolato.
0: Cioè?
1: Non c'è poi una libertà musicale, come si pensa. Perché poi la gente che ascolta un certo tipo non trova un appeal, un certo tipo di mercato. Pensate a quanto in televisione si fanno grandissimi progetti sugli studios musicali. Pensate a quanti reality piuttosto che a giochi o quant'altro che ci sta intorno alla musica. E qual è il fine? Chi sceglie poi chi è che deve vincere piuttosto che deve perdere, piuttosto che... Cioè, è tutto un discorso legato al potere.
0: Questo viene fuori dato anche ai bambini e ai ragazzi nelle scuole?
1: Ma che c'entra? La scuola è un capitolo a parte, ci sono i programmi scolastici che viene dato dal Ministero dell'Istruzione e sicuramente lì c'è una conoscenza, un approccio alla conoscenza di base della musica, credo, la scuola è un'altra cosa.
0: No, perché io quando dai ragazzi, i bambini, anche quelli più grandi, dice, beh, io anche a scuola ho sentito queste cose, eccetera, eccetera, quindi anche da lì un po' si può partire, no?
1: Assolutamente, sì. Non è che ti dico di no, dico soltanto che la scuola è un capitolo un po' più delicato, perché è ministeriale. Dovrebbe essere forgiato per tutti imparziale a base di un codice deontologico molto più serio, che mi auguro sia fatto. Adesso non mi occupo di istruzione, quindi su questo, su come la musica viene portata all'interno della scuola non si saprei dire. Per quello che mi ricordo io, che ha fatto mio figlio o altri, la scuola veniva detta con la musica proprio per la conoscenza della storia musicale e poi l'uso del suono, cioè l'approccio a uno strumento. Ecco. Questo veniva fatto, insomma, capito?
0: Sì, certo, non è che facesse chissà che cosa, però insomma cercare anche ai bambini se far sentire eccetera qualcosa, questo sì. Poi quando sono grandi, alcuni se li ricordano, altri un po' meno.
1: Questo
0: succede, questo è fatto. Poi le Marche, tu hai detto le Marche sono un posto ottimo per la musica.
1: Beh, ho detto prima, se abbiamo una storia legata all'opera, la si deve al primo e più importante maestro di questi, che è stato appunto Gioacchino Rossini.
0: Ecco, esatto. E tutti lo sappiamo?
1: Ma molti no, penso. Adesso le nuove generazioni di sicuro. Ecco. Gioacchino Rossini di Pesaro, ecco. Sì. Però chi è praticamente dedito alla musica sicuramente, certo che lo sa.
0: Antonella quanto tempo sente musica?
1: Guarda, quando sono piccola.
0: Come piccola? Sì. Eri piccola?
1: Da quando sono piccola, ho detto. Sì. Da quando sono piccola la dice lunga sul mio stato mentale, di quanto sia ancora giocosa e poco dedita alle regole, insomma, poco avvezza alle regole. Sì.
0: Ma che dici quello che più o meno fai, prendi di questa bella musica? Che qualcuno che...
1: Io ascolto di tutto, dalla musica italiana alla musica... di tutto ascolto. Chiaramente anch'io sono venuta su al periodo quello d'oro dell'ascolto dei grandi mostri sacri del rock. Però ascolto di tutto e adesso purtroppo c'è l'incombenza dell'intelligenza artificiale, quindi viene costruito tutto in maniera molto fredda e non si riesce più bene a capire. Questo è un altro capitolo a parte ancora.
0: Ecco, spiega questo, è importante questo.
1: Certo, tutti i prodotti, sia audio video, vengono fatti attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale, cioè l'uomo neanche serve più. Pensate tutto il discorso della cinematografia, dove vengono sostituiti addirittura tutti gli attori c'era qualche tempo fa una grande sciopero, una grande polemica, una grande diciamo battaglia che portava avanti Susan Sarandon, premio Oscar, più volte premio Oscar, proprio per questo, perché cercava di difendere l'operato, il lavoro, l'arte dell'attore.
0: E le musiche sono utili, no? Per le cose che ci sono, altre, ci mettono un po' di musica, no? Su qualcosa che si parla, che succede, che dice. No?
1: Sì, ma viene prodotta in maniera fredda dall'intelligenza artificiale, non dall'uomo, non dal compositore.
0: Ah, ecco, quindi è un po' diversa la cosa?
1: È completamente diversa, non c'è il lavoro dell'uomo.
0: Ecco, spiegasela un po', perché è importante.
1: È questo, cioè viene fatto tutto tramite algoritmo, non c'è più il lavoro dell'uomo, del compositore, per intenderci non c'è Ennio Morricone, un altro Ennio Morricone, non c'è più.
0: Ecco, quindi la persona che ascolta...
1: Non lo capisce, perché sente una musica bellissima, sente, ma tutto è prodotto da un algoritmo.
0: Deve capire solo un po' da solo.
1: Non lo capisci.
0: Non lo capisci. Anche quella forse dovrebbe dire qualcosa, no?
1: A proposito di musica, vogliamo mettere qualche bella canzone molto friccicarella, molto musicale. Pensavo a qualcosa di molto leggero, dato che siamo così tediosi anche noi, spolti anche un po' pallosi, e chiedevo alla regia se ci mette Dua Lipa insieme ad Elton John, che ci refrigeriamo un po' pensando all'estate.
0: Ecco, questo penso che dopo sia anche la velocità. Vai con la...
1: Grazie, grazie Nazareno, grazie a tutti voi, buona giornata da Radio Nuova Macerata.

0: di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, eccoci qua ancora con Antonella che ci sta raccontando belle cose.
2: Ah, non abbiamo detto nulla, abbiamo solo detto che la musica è musica e non deve essere fatta da un algoritmo. Questo abbiamo chiusato in questo modo.
1: Vuoi continuare oppure su questa cosa oppure altro?
2: Ma no, andiamo avanti, parliamo di altro, no? Vogliamo parlare di altro?
1: Certo, anche se.
2: Parliamo di altro.
1: Certo, per esempio, questa estate è così forte, perché questi giorni è forte col sole che c'è.
2: Beh, ma questa estate è così, ogni estate è sempre calda e sarà sempre di più. Dicono gli scienziati che andiamo per il climate change davanti a un innalzamento di 1,5 gradi di temperatura, per cui ci squagliamo.
1: Ci squagliamo, non è un po' troppo questo?
2: Beh, questo dicono, cioè, o uno fa finta di non sentirlo, però...
1: Quando verrà qualcuno che dice, beh, facciamo una cosa che diamo alla persona che può abbassare il sole o dargli lo sforte, ognuno lo fa come gli pare, si potrà fare un giorno?
2: Beh, ci provano molto a questa cosa, ci provano molto, stanno facendo delle prove tecniche di trasmissione, rovinando tutto quello che è di naturale, l'innesto della stessa natura, e spesso poi si vede poi come la natura risponda, no?
1: Eh sì, beh, quello è vero, quello sì. Tu d'estate lavoro molti lavori?
2: E a me l'inverno, l'estate, la stessa cosa, io non so neanche che significa le vacanze. Ma perché faccio quello che mi piace con passione.
1: Ah, ecco. Le cose importanti di questa estate, quali sono?
2: Sì, ci sono diversi appuntamenti che sto seguendo, a parte che vado in giro ancora per le piazze d'Italia con la concorrenza di Francesco D'Assisi, ma per il nostro paese, il mio paese Pollenza, come ogni anno in estate a luglio, i giovedì di luglio, curiamo da 5 anni una rassegna che si chiama Il Nome Perduto.
1: Il Nome Perduto, mamma mia, dove è andato Fì?
2: È Il Nome Perduto perché è una ricerca sulla identità storica e culturale del nostro territorio. Quest'anno è dedicato alla parte più spirituale, più artistica, in quanto parleremo di Francesco D'Assisi, di Giotto e del dittico di Rambona, che è gelosamente custodito in Vaticano. Quindi abbiamo 3 appuntamenti, poi li diremo anche nel corso dei nostri altri incontri. Abbiamo un appuntamento per il 16 luglio alle 21.30, il 23 luglio e a chiudere il 30 luglio sempre presso il chiostro della chiesa di Sant'Antonio e San Francesco a Pollenza.
1: E adesso però con questo caldo voi mettete lì a dai, cerchiamo di far bene.
2: La sera alle 9 e mezzo.
1: Alle 9 e mezza?
2: Sì, dai, alla sera.
1: Fuori?
2: Sì, sì, all'aperto.
1: Addirittura, siete ben fatti, insomma, sicuramente. Ecco, quindi anche l'estate, come dicevi tu, si lavora.
2: Ah, si lavora sempre, sì. Si lavora perché uno fa quello che gli piace, ecco, io ho un lavoro che mi piace, quindi non è un lavoro per me.
1: Prima, mentre mi dicevi dove stai, ecco, il tuo dove stai, il paese dove stai,
2: è Pollenza.
1: Come? Dici qualcosa.
2: Ne abbiamo parlato tante volte che abbiamo anche reso molta noia ai nostri ascoltatori.
1: No, dici qualcosa, dai.
2: È un paese che ha tra due fiumi e che ha corolla proprio tra due fiumi, tra il Chianti e il Potenza, e che vanta una storia antichissima, tanto che risponde insomma anche a tanti ritrovamenti archeologici che sono stati trovati.
1: D'estate si sta bene da quelle parti?
2: Sì, perché pensa, è un paese che ha avuto molti nomi prima di chiamarsi Pollenza. E tra questi 9 nomi, tra cui il periodo risorgimentale per molti secoli è stata Monte Milone, poi però prima ancora si chiamava Pneventia, pensa, Pneventia perché è esposta a tutti i venti, per cui a Pollenza è vero, è caldissima come qua, però c'è sempre un po' d'arietta e quindi le passeggiate sotto i tigli sono qualcosa che consiglio, soprattutto di sera.
1: Pollenza, perché cos'è? Che vuol dire Pollenza?
2: Pollenza dal nome latino polla d'acqua, proprio per questo fatto che è una città che allora era grande, sorgeva a mo' di cerchio come una polla d'acqua tra due fiumi. Era questo, insomma, intorno era circondata dall'acqua. L'acqua e fiumi.
1: Ah sì.
2: Tra Chianti e Potenza.
1: Chianti e Potenza.
2: Che in tempo degli antichi piceni era il fiume più importante e navigabile di tutta la penisola.
1: Dunque, una cosa che mi viene in mente, cioè, non so, tanti non lo sanno, com'è questo paese? Tu hai detto che l'hai detto già una volta, no? Però l'hai detto anche un po' prima. Però ecco, ci si viene, vengono tante persone, che cosa fare per cercare che arrivano persone?
2: Ma le persone vengono innanzitutto perché è un po' la periferia verde di Macerata, no? Il paese più vicino è Pollenza. Il paese più vicino di tutti alla nostra città, alla nostra Macerata, è Pollenza, per cui è molto, come dire, è molto frequentata, in quanto tante persone sono venute a viverci, perché essendo così ci vogliono 8 minuti dalla piazza di Pollenza fino a Macerata. Quindi, voglio dire, molte persone hanno scelto di viverci, ecco. Offre molte cose, anche se non sembra, anche da un punto di vista attualmente dei servizi, ci sono diverse integrazioni che sono state fatte da questa amministrazione comunale e portate avanti anche dal resto degli altri, insomma, molto importante, e che la vedono anche qualificata, per esempio uno sportello dei servizi sociali che riguarda con persone che hanno dei disturbi, si parla molto oggi di disturbi psichici, mentali, di una vita stressante con problemi, c'è un'attitudine a poter capire i campanelli

0: sia dovuto anche al nostro passaporto sociale, nel senso che sociologicamente noi sempre, essendo stata una grande cultura anche contadina del vicinato, per cui ci prendiamo cura di chi sta vicino. Poi succedono casi limite, casi della cronaca eccetera, però in linea di massima ancora c'è una rispondenza al vicinato, all'attenzione dell'altro.
1: Ecco, beh, questa è una cosa molto interessante, perché io penso, sentendo un po' quella radio, TV, eccetera, c'è delle marche che dicono tantissimo, mentre noi invece sappiamo che stiamo bene.
0: Bene è sempre relativo, dipende da situazione a situazione, non bisogna mai generalizzare in niente, nemmeno nel male, ma neanche nel bene. C'è sempre da lavorare, da stare presenti a se stessi, da fare molto, però è una regione ancora che certi principi sono validi, ecco. Esiste un mondo molto esteso dell'associazionismo, esiste un mondo del volontariato molto importante, esistono molte persone che in maniera anche silenziosa fanno del bene, e questo è una cosa che si sente.
1: Senti, ma tu queste cose ogni tanto appunto le vedi, e cerchi anche...
0: Ma io sono sempre un come dire, un fermento, un enzima quasi, ecco. Sono un enzima, quindi sono in contatto con sono una persona molto aperta, non chiedo mai niente in cambio, e mi piace ascoltare, capire, conoscere, e quindi sono un po', conosco molte persone, ecco, questo è un po' poi anche il mio lavoro, perché poi relazioni si fanno a iosa. Ci sta cercando con il professor Carlo Iovine, che è un insigne professore dell'Accademia Pontificia, ma anche della Crusca, e che è un professore di medicina, un chirurgo, un neurochirurgo, ma è anche il presidente dell'Accademia, che studia e poi assolve in qualche modo al compito di definire se c'è stato o no un miracolo da parte di un trasceso, di un essere che appunto è andato nell'altro mondo e che potrebbe essere un santo. E ha scritto diversi libri, tra cui quello importante, quello sul miracolo di Papa Wojtyła, di San Paolo, di San
1: ecco, dici due.
0: Giovanni Paolo II. No, vorrei che lo disse lui, se riusciamo a trovare il professor Carlo Iovine, è in contatto, siamo riusciti a parlare?
1: Senti, tu hai detto che ha molti libri?
0: Ha scritto
1: molti libri?
0: Sì, sì.
1: No, perché...
0: Lui è la firma della scienza che certifica che vi è stato un miracolo.
1: Ah sì? Ah beh, visto, beh, il miracolo è andato bene.
0: Bella cosa, no? Stamattina parliamo di miracoli.
1: Ah no, beh, i miracoli ci sono sempre, quindi...
0: Sì, c'è in contatto il professor Iovine? Sì.
1: Ah, ci dice.
0: Pronto?
2: Sì. Pronto, sì.
0: Ma che piacere sentire una voce così bella, autorevole e prestigiosa questa mattina.
2: Grazie.
0: Noi siamo Radio Nuova Macerata, direttamente dal cuore di Macerata, ed è una realtà che nel nostro piccolo è veramente molto presente e molto attiva. Si cerca di fare informazione, si cerca soprattutto di fare cultura, ed è per questo che l'abbiamo disturbata mentre lei per le vie della capitale.
2: Mi fa piacere, perché mio padre, quando era piccolo, a 13 anni, stava nel collegio di Macerata
0: Hai capito? Professore, quale collegio, se lo ricorda?
2: Ho dei ricordi di Macerata legati all'affetto per mio padre.
0: Carina, molto bella questa cosa.
1: Un saluto a suo padre.
0: Un saluto. Ma per chi non lo sapesse o si è messo solo adesso all'ascolto della nostra utenza, vogliamo dire che il professor Carlo Iovine è uno dei massimi esperti per quello che riguarda la parte scientifica, proprio, come dire, autorevole, per certificare se vi è stato o no o meno un miracolo. Vogliamo parlare di questa cosa? Soprattutto di quello che lei ha fatto, cioè che ha scritto su...
2: ufficiale del Dicastero delle Cause dei Santi in Vaticano. Quindi ho partecipato a varie guarigioni miracolose, come quella che ha portato la beatificazione Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Carlo Acutis e tanti altri.
0: Ah, ecco. No, ci dica lei, so che lei scrive molto, ha fatto moltissimi saggi e cose scritte.
2: Beh, io ho raccolto tante esperienze che ho avuto in questi anni in un libro che si chiama Testimone di miracoli tra scienza e fede.
0: Bellissimo.
2: Questo libro, per chi lo vuole avere, lo trova su Amazon facilmente. Testimone di miracoli, perché il nostro compito, quello della consulta medica fatta da 7 medici internazionali, di cui sono io uno dei 7.

0: 7 deve stabilire se una guarigione è scientificamente spiegabile oppure no. Se non è scientificamente spiegabile, e al giorno d'oggi si spiega quasi tutto da un punto di vista scientifico,
1: sì,
0: per la Chiesa questo vuol dire che è un miracolo. E io devo dire che ho visto delle guarigioni effettivamente inspiegabili. Io adesso non so quanto tempo ho per parlare.
1: Una decina di minuti, gli diamo di tutto cuore. Ci piacerebbe sapere qualcosa sul miracolo.
0: Posso raccontare, per
1: sì,
0: esempio,
1: prego.
0: La guarigione definita da noi non spiegabile di Madre Te,
1: sì,
0: di un ingegnere brasiliano, che ha portato alla santificazione Madre Teresa di Calcutta. E cioè, questo ingegnere brasiliano aveva praticamente otto ascessi cerebrali e nello stesso tempo un cervello gonfio ed era in coma. Lo portarono in sala operatoria per decomprimere il cervello. Nello stesso tempo, da giorni stavano pregando le suore di Madre Teresa per una sua intercessione, e anche la moglie dell'ingegnere. In sala operatoria, prima di aprire il cranio, l'ingegnere apre gli occhi e dice: come mai mi trovo qui? Il primario rimane scioccato, dice: fategli subito la risonanza magnetica. Io vedo la risonanza magnetica di prima, con gli ascessi cerebrali, con il cervello deformato, e quella fatta subito dopo, che è scomparso totalmente tutto. Il soggetto è tornato sano, in condizioni incredibilmente inspiegabili, e questo sicuramente è una guarigione non spiegabile, che per la Chiesa vuol dire miracolo.
1: Certo.
0: Oltre a questa, un'altra cosa incredibile, con
1: sì,
0: la quale discussi anche con Papa Francesco, perché lui fu un coautore di questo evento, fu un miracolo eucaristico avvenuto il 15 agosto del 96 a Buenos Aires,
1: sì,
0: quando un'ostia veniva calpestata, il parroco vide questa cosa, prese l'ostia e la mise in un calice dove c'era l'acqua. Dopo 20 giorni andò, vide che l'ostia si era come raggrumata in tessuto e il colore dell'acqua aveva assunto un colore rossastro. Chiamò il cardinale Bergoglio, allora non ancora papa, ma cardinale di Buenos Aires,
1: sì,
0: e il cardinale Bergoglio disse: facciamo subito una spedizione di questo materiale alla Columbia University, dove c'è il più grande esperto anatomopatologo, il professor Zugibe.
1: Sì.
0: Il professor Zugibe esaminò questo materiale e disse ai sacerdoti che lo avevano portato: allora, guardate, questo è tessuto cardiaco, muscolare striato, e il liquido è sangue AB, ricevitore universale, lo stesso sangue ritrovato
1: AB,
0: nel capitolo. Quando gli dissero che era praticamente un'ostia, cadde sulla poltrona pure lui e disse: non può essere, impossibile. Fece le analisi e riconfermò questo fatto, che era tessuto cardiaco muscolare. Quindi questo è un miracolo eucaristico che è definito anche dalla scienza.
1: Certo.
0: Oggi scienza e fede si incontrano
1: molto,
0: sempre di
1: molto,
0: più.
1: Sempre di più. Sempre.
0: Il rapporto tra scienza e fede oggi è un rapporto sempre più stretto. Diceva Papa Giovanni,
1: sì,
0: diceva: scienza e fede sono due ali della stessa colomba.
1: Lo stesso Ratzinger scrisse Fede e Ratio, proprio con questo concetto. Proprio
0: sì,
1: esatto, ma è fantastico. E di Carlo Acutis, che così tanti giovani ci ascoltano.
0: Di Carlo Acutis, ecco, lui si interessò molto dei miracoli eucaristici, scrisse anche un volumetto, ed era un ragazzo che frequentava molto l'oratorio, frequentava molto i ragazzi, era un ragazzo normale come tanti altri,
1: certo,
0: però aveva una grazia, perché delle volte bisogna avere una grazia particolare, per cui si comunicava tutti i giorni, riceveva l'ostia. Quando fu colpito da questa leucemia fulminante,
1: sì,
0: disse alla mamma: io fra 3 giorni vedrò Gesù e sono felice per questo. La madre, che aveva solo questo figlio allora, rimase scioccata di quello che gli diceva.
1: Certo.
0: Sognò il figlio qualche anno dopo la sua morte, che gli diceva: avrai una coppia di gemelli. E dopo un anno e mezzo, due, la madre ebbe una coppia di gemelli che adesso sono anche
1: sì,
0: grandi.
1: Sì.
0: E questa è la testimonianza che i giovani dovrebbero conoscere, quella infatti, di Carlo Acutis, perché in un mondo come questo, in cui sono proprio i giovani quelli che soffrono di più di questa sì, tecnologizzazione, di tutto quanto, in cui manca un dialogo interpersonale vero come una volta, devono apprendere che bisogna ritornare ai valori profondi anche della
1: vita. Assolutamente. Professore, noi cogliamo l'occasione non solo per ringraziarla, ma davvero per invitarla ufficialmente nella nostra città, nella nostra terra, quale portatore dei testimoni.
0: Tornerei volentieri, esatto, quando organizzerete qualcosa.
1: Assolutamente, in autunno, quando più è fresco, perché sennò...
0: In autunno possiamo fare una bella
1: storia. Sì.
0: Avrò il piacere di rivedere questa città dove mio padre è stato dai 12 ai 15 anni.
1: Ecco. Quindi un po' dei nostri valori sono stati passati, nulla a caso mai, nulla a caso mai. Professor Carlo Iovine, la ringraziamo che in una giornata così
2: calda è stato così gentile.
1: Nazareno e io, Antonella, la salutiamo, la ringraziamo, una bellissima estate e che Dio la protegga.
0: Grazie a tutti i collaboratori.
1: Grazie, grazie di cuore. Grazie, professor Carlo Iovine, grazie.
2: Allora, adesso c'è credo la pubblicità e poi dopo torniamo.
1: Facciamo una chiosa. Esatto, e mettiamo anche un'altra bella canzone fresca, sempre di questa estate 2026.
3: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della

0: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

0: di su.
1: E ci sembrava giusta questa canzone, brava Giliola, che ci ha scelto, dopo aver parlato di miracoli, viaggio verso il paradiso. Achille Lauro quest'estate 2026, ritornando alla musica con magnifici concerti che fa nella splendida Roma, en plein air, dove ogni sera o quasi, insomma, mezza Roma è là, insomma, vedono da pure. Ma nei posti più belli, più significativi di Roma.
2: Sì. Ma tu a Roma ci vai spesso?
1: Ah sì, per lavoro spesso, insomma, più o meno.
2: Perché?
1: Sì. Sempre
2: dici,
1: meno,
2: dici,
1: però.
2: Dici.
1: Sempre meno.
2: Perché?
1: Ma no, per il mio lavoro, sempre. Tra cultura, relazioni e...
2: E dove vai quando vai a Roma? Dici,
1: a incontrare persone.
2: C'hai 5 minuti, poco più.
1: Ma va bene, no, facciamo subito. Ad incontrare persone che non dico e non svelo.
2: Non ce lo dici?
1: Assolutamente no.
2: Perché questo?
1: Perché il mio lavoro...
2: Ah, dici che dopo qualcuno potrebbe...
1: Ma no, non posso proprio dirlo. Ci mancherebbe altro che dico sulla radio chi incontro, quanto e perché.
2: Non si può fare, insomma.
1: Certo che no.
2: Invece su Roma sì, però può darci qualcosa.
1: Ma su Roma sì, sempre più accaldata, affollata, in overbooking, pazzesco.
2: Sono stato anche io 8 anni, però insomma quando ero piccolo.
1: Ecco, io sto lavorando sempre, tu sai, per il turismo, per togliere queste città che vanno, scoppiano i turisti, e per veicolare invece un turismo diverso, che vadano a incrementare la vita nei piccoli centri che hanno tanto, tanto, tanto da raccontare. E quindi propongo sempre filosofia e storia di un'associazione che si chiama Slow Tourism. Vedete il sito slowtourism.it.
2: Questo mi piace molto, spiegami.
1: Certo, ne abbiamo già parlato anche un'altra volta.
2: Anche
1: viaggiare lento, fermarsi e capire dove stai mettendo i piedi e capire perché in quel posto si chiama così, piuttosto che si vive così, piuttosto che c'è quella cosa da vedere colà. Significa assaporare lentamente uno stile di vita, ma anche una vacanza.
2: Ecco, vedi che è bello.
1: Certo,
2: questo.
1: Hai sentito, il professore si ricordava prima, quando nell'intervento, che il suo papà è stato a Macerata, perché ha trasmesso qualcosa che poi è passato a lui. E la stessa cosa è per il viaggiatore del terzo millennio. Se lentamente assapora un luogo, poi lo trasferisce anche a chi è accanto a lui. E quindi c'è il tramando della storia del luogo.
2: Tramando si chiama?
1: È un tramando.
2: È un tramando, ecco.
1: È un tramando.
2: È una cosa che non sento molto io, questa voce, però come è nata questa?
1: Il tramando ha a che fare, dalla parola onomatopeica, è il passaggio di mano, che però avviene attraverso anche l'esercizio dell'oracolo, della voce. Quindi è il passaparola, no? Però c'è questo tramando che è un po' un filo che collega un uomo a un'altra, una persona ad un'altra, una generazione a un'altra, e arriva fino a noi. Ed è un'arte anche questa, il saper raccontare, il saper capire, il saper passare.
2: Questa mi piace.
1: Veri.
2: Ma però trovarla è un po' difficile.
1: E ma ci torniamo adesso, perché l'umanità, essendo così, è un bivio, chi resiste vedrà e chi resiste lotterà per questo tramando.
2: Ecco, questo tramando, che è la prima volta che lo sento, per la verità.
1: Ma dai, no, dai.
2: No, sì. Che ne so, io sempre si vede che sono uno che non fa molto, insomma, però per questa cosa qui è una cosa bella, non ce la devi dire bene una volta. Preparati.
1: Il tramando.
2: Preparati. Bene,
1: scriveremo sul tramando. Ecco, una cosa positiva che può essere l'utilizzo in maniera positiva dell'intelligenza artificiale possono essere questi tramandi fatti vocalmente per passare leggende piuttosto che storie, piuttosto che narrazioni che altrimenti andrebbero perse.
2: Se uno, per esempio, adesso che sta ascoltando, no? Dice, ma io sto tramando, dove lo trovo? Tu che gli dici?
1: Ma cioè, avranno dentro casa delle nonne, delle mamme, delle persone più vicine che coltivano, soprattutto nelle nostre Marche, le nonne hanno sempre fatto il tramando delle leggende piuttosto che delle storie, degli indovinelli piuttosto che dei proverbi. Ecco, quella è una forma di tramando. Però io in questo caso lo applicavo al turismo, nel senso che il viaggiatore dello slow tourism è colui che parte, invece di andare nelle bellissime città d'arte oramai piene, strapiene, decide di andare in un paesino sperduto della Toscana, piuttosto che della Sicilia, piuttosto che anche della stessa Brianza, perché no, o nel Varesotto, che è molto bello per i laghi, e quindi decide di scegliere un piccolo centro. E quando è lì, vivere a misura di quel centro, che è una misura molto lenta, molto a misura d'uomo, no? Per cui no telefoni, no connessioni, no rumore. e si gode quello che offre quel centro e assapora in osmosi la storia antica che ancora resiste.
2: Antonella è grandissima, brava e al microfono ci deve stare ogni tanto con noi.
1: Come posso, con tutto il cuore, tutto il cuore.
2: Io ti saluto per adesso, salutiamo tutti.
1: Spero di non avervi annoiata e Antonella Ventura e Nazareno Tiberi vi danno l'appuntamento alla prossima volta, al prossimo giovedì, che mi pare dicono dalla regia che io sarò presente il 9 di luglio.
2: Ah, perfetto.
1: Già, abbiamo una, no, abbiamo una regista che è toppa, che insomma. Lei sì, io no.
2: Ciao Antonella, tante belle cose.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Nessun passo indietro delle Fevriani, che oggi ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che sancisce lo scisma e la scomunica late sentenze. Ieri ancora l'appello di Papa Leone: fermatevi, prego per voi. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione Nessi Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, che dice: lavoriamo per riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Riprendono oggi a Doha i colloqui indiretti tra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Kushner e Wyckoff, non parteciperanno ai negoziati tecnici. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove si stima che ci siano decine di mine, la rimozione delle quali richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Non si ferma il fenomeno delle truffe agli anziani, si moltiplicano le modalità che i malviventi mettono in atto per raggirare le persone più fragili, una nuova banda sgominata dalle forze dell'ordine.
2: Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,05% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il presidente ucraino Zelensky nel pomeriggio sarà a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa. Si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia e del ruolo del vecchio continente nel processo di pace. Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, in arrivo temporali che faranno scattare un'allerta arancione per maltempo in Lombardia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: lezioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.
3: Staccate la corrente.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22. Posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere. Venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica 5 Luca Bacchetti, venerdì 3 luglio alle ore 16.

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Quello a cui abbiamo assistito nel Consiglio Comunale di Macerata non è un passaggio fisiologico della dialettica politica, ma è segnale di una preoccupante mancanza di responsabilità. Il fallimento nell'elezione del Presidente del Consiglio di lunedì pomeriggio consegna alla città un'immagine indecorosa e mina la credibilità delle istituzioni fin dal primo momento. Sono le parole di Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, in merito a quanto accaduto lunedì scorso in Consiglio Comunale a Macerata. Domani torna

0: Rappresentanti del mondo delle piccole imprese, riteniamo che si debba procedere con una ricomposizione della maggioranza e la costruzione di una giunta più rappresentativa, inclusiva e stabile, capace di garantire governabilità alla città. Le imprese, dice Menichelli, chiedono serietà, rapidità nelle decisioni e istituzioni che funzionino e oggi purtroppo stanno vedendo esattamente il contrario. A Corridonia, durante un servizio di controllo nelle ore notturne, una pattuglia ha imposto l'alta a una BMW 118. Il conducente, anziché fermarsi, ha forzato il posto di blocco. Ne è nato un breve inseguimento, terminato poco dopo, quando i carabinieri sono riusciti a bloccare l'auto. Al volante è stato identificato un 32enne di Civitanova Marche. Sottoposto a verifica con etilometro, l'uomo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,70 grammi per litro, di gran lunga superiore alla soglia di legge. Per il conducente è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante notturna. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con affidamento in custodia al soccorso stradale. All'uomo è stata altresì elevata una contravvenzione amministrativa per il mancato rispetto dell'ALT. A Treia, in località Contrada Santa Maria in Selva, i carabinieri sono intervenuti ieri a seguito di un sinistro stradale con feriti. Un 39enne residente a Treia, alla guida della propria auto, ne ha perso il controllo uscendo fuori strada. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata per le cure del caso, l'uomo è stato sottoposto ai prelievi ematici previsti. Gli esami hanno riscontrato la positività del conducente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il 39enne è stato denunciato per guida sotto l'influenza di stupefacenti. Aperto il cantiere per il recupero della chiesa di San Leopardo a Recanati, con la benedizione dei lavori del vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Alla cerimonia ieri hanno preso parte il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, il sindaco Emanuele Pepa e la contessa Olimpia Leopardi. Presente anche il soprintendente responsabile della tutela e della valorizzazione per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, architetto Giovanni Sini. Previsto un finanziamento complessivo di 935.858 euro per il miglioramento sismico della chiesa. Soggetto attuatore sarà la diocesi di Macerata, proprietaria dell'importante luogo di culto che rappresenta il profondo legame tra la famiglia Leopardi e la città di Recanati. I lavori consistono nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal terremoto del 2016 e nella messa in sicurezza degli apparati decorativi. Il cantiere, non a caso, ha preso avvio all'indomani del 228esimo anniversario della nascita dell'illustre poeta dell'infinito, a testimonianza della volontà della diocesi di Macerata di recuperare uno dei luoghi leopardiani più significativi. Torna a Croc, una specie di cinema a Ussita. La rassegna di cinema all'aperto in montagna parte sabato 4 luglio con il regista Adriano Teil, che presenta in anteprima italiana il suo film Le cose leggere, girato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torina. Ai nostri microfoni Chiara Caporicci, presidente dell'Associazione Casa, che organizza la rassegna.
1: La cornice che abbiamo attorno a Croc è unica e insomma, se noi siamo qua anche come associazione casa è anche per quello, insomma, perché ne riconosciamo il valore e quindi ci teniamo affinché insomma non siano luoghi abbandonati soprattutto a livello sociale. Iniziamo con il botto perché c'è un film a cui noi teniamo tantissimo che si chiama Le cose leggere, che è un film che è nato proprio qui, nel senso che è nato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torino, dall'idea di un ragazzo che dall'Accademia di Berlino è capitato qua in queste zone 3 anni fa, no, 4 anni fa ormai, quasi per caso, e poi qua è rimasto utilizzando gli spazi in residenza della nostra associazione, tornando più e più volte, decidendo di insomma di girare questo film, ma soprattutto che vede come protagonisti gli abitanti del luogo. Quindi ha fatto un grande lavoro di training, di formazione con gli abitanti, e tant'è che chi non sa nemmeno se ne accorge insomma che sono attori non professionisti, e quindi è un film che ci ha fatto sudare perché comunque doveva uscire già un po' di tempo fa e finalmente lo presentiamo, quindi siamo tanto tanto contenti, ecco. E si chiama Le cose leggere.
0: L'Università di Macerata amplia la propria offerta formativa con un nuovo percorso dedicato a chi aspira alla carriera diplomatica. Per il nuovo anno accademico, il Dipartimento di Giurisprudenza attiverà infatti la prima edizione

0: del corso di perfezionamento in preparazione al concorso per la carriera diplomatica, pensato per accompagnare candidate e candidati nella preparazione al concorso per segretario di legazione. Il corso prevede 225 ore di attività didattica e il conseguimento di 45 crediti formativi universitari. La formazione si svolgerà prevalentemente online, con 215 ore di lezioni in modalità sincrona sulla piattaforma Teams e 10 ore in presenza all'Università di Macerata. Le lezioni prenderanno il via il 26 ottobre e proseguiranno fino ad aprile 2027, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19. Il percorso è rivolto a chi è in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al concorso diplomatico, in particolare di una laurea magistrale o di un titolo equiparato.
1: Il taccuino.
0: Seconda giornata di eventi per Macerata Racconta, il Festival del Libro in programma fino al 5 luglio in 15 location del centro storico di Macerata. Eventi clou, gli incontri con Nicola Gardini, che torna a Macerata Racconta con la sua ultima fatica letteraria, Daddy, e Giuseppe Antonelli, che invece presenta Alphabet. A dialogare con Nicola Gardini alle 19 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi è Francesco Rapaccioni. Gardini, scrittore, poeta, latinista e traduttore, celebre per la sua straordinaria capacità di rendere vivi e attuali i classici. Alle 21.15 all'Orto dei Pensatori, Giuseppe Antonelli, che introdotto da Lucia Tancredi, presenta il suo ultimo libro Alphabet, nel quale indaga con la consueta ironia le trasformazioni del linguaggio nell'era digitale e dei social network. Domani a Civitanova Marche torna la stagione estiva di teatro per bambini e famiglie Estate da Favola, organizzata dal Comune insieme a Proscenio Teatro. All'anfiteatro del quartiere Fontespina di via Capitano James Cook, per tre giovedì del mese di luglio, con inizio alle 21.15, i bambini potranno immergersi in serate all'insegna della fantasia. Si comincia domani con Cavoli a merenda, compagnia ditta Gioco Fiaba Milano. Due serissimi investigatori con impermeabile e cappello sono chiamati a indagare su un delitto improbabile, un affettamento di carote. Ingresso libero. Dopo l'annuncio del nuovo format diffuso e sartoriale che a Recanati vedrà protagonisti Morgan il 9 luglio a Palazzo Venieri, Giorgio poi il 17 luglio con il concerto con archi nella piazzola del Sabato del Villaggio, e Di Martino il 24 luglio sul Colle dell'Infinito, Lunaria raddoppia gli eventi. In arrivo Sandro Veronesi e Valeria Solarino il 15 luglio al Chiostro di Sant'Agostino, Claudio Covato e per Giove l'11 settembre al Castello di Montefiore. Questi nuovi eventi sono ad ingresso libero.
1: Lo sport.
0: È ancora lei a salire sul podio più alto dei campionati italiani allievi, Beatrice Stagnaro, la fortissima lanciatrice del disco dell'Atletica Avis Macerata. La giovane atleta maceratese, classe 2009, domenica scorsa ha conquistato l'oro ai campionati italiani individuali Under 18 di Grosseto, con un lancio a 45,17 metri, lasciando ad oltre 2 metri Matilde Cecati della C-Sport Torino e Maya Minardi dell'Atletica 85 Faenza. La Stagnaro è capofila nazionale del disco Under 18 femminile, con il 48,24 ottenuto al Brixia Next Gen a maggio, misura che vale anche il record regionale Under 18. Con questa medaglia sale a 4 il bottino di oro conquistati dalla lanciatrice ai campionati italiani di categoria. Domenica prossima a Caorle l'atleta sarà a caccia di una nuova medaglia iridata in occasione dei campionati italiani Under 20.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontanerà domani, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-27 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Bahrami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il silenzio non è sempre vuoto. A volte è la cosa più piena che esista. E dove vanno a finire le parole che non riusciamo a dire? È dove vivono i pensieri che contano davvero.

Nel libro che vi sto raccontando questa settimana ci sono pagine intere senza dialogo. Un uomo, una barca, un pesce invisibile sotto la superficie. E il silenzio del mare aperto, quel silenzio che chi non è mai andato lontano dalla costa non ha mai sentito davvero. Un silenzio che non assomiglia a nessun altro. Non è l'assenza di rumore, è una presenza. Vasta, indifferente, antica. Santiago ci vive dentro da 3 giorni e in quel silenzio lentamente comincia a parlare, non con qualcuno, con tutto. Con il pesce che tira dall'altra parte della lenza, con il mare che lo porta dove vuole lui, con le stelle che di notte sono l'unico punto fermo. Pensa alla giovinezza, a quando era forte, a quando aveva vinto una gara di braccio di ferro contro un mulatto enorme per un giorno e una notte interi, finché l'altro non aveva ceduto all'alba. Pensa al baseball, pensa a Joe DiMaggio, il suo eroe, il grande DiMaggio che giocava con un arto malato senza che nessuno lo sapesse e non si lamentava mai. Pensa che anche lui può farcela, anche lui può resistere. Il silenzio in questo libro non è assenza, è lo spazio in cui Santiago misura se stesso, senza pubblico, senza testimoni, senza nessuno che lo guardi o lo giudichi. Solo lui, la lenza e la verità di quello che è. O di quello che riesce ancora a essere, a questa età, con queste mani. Esistono dei momenti nella vita in cui il silenzio è l'unico specchio onesto che abbiamo. Santiago lo sa e non ne ha paura. La parola di oggi di Pagine d'Estate è silenzio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani con un altro frammento di questa bellissima storia.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Team Blu 2000 News.
1: Esce Ismael Fevriani ad Econ in Svizzera. Hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio. Scattata la scomunica, late sentenze. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese. Intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui ad Ori prendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pierachile Dolfini. A scisma nella chiesa dopo che stamani le Febriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi. Paolo Fucili.
2: Uno scisma mai visto prima in 2 millenni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Econ in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la comunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Econ. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
3: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington. Sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
4: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
5: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adher al-Balah la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
6: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi col passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
5: Maurizio Di Schi in linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione in Essiguera, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle, e il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare del vertice a Via della Scrofa. Sede di Fratelli d'Italia, gli esperti della materia dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguarda la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione. Si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
8: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni, e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
9: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi, come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Don Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
12: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
11: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
13: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
14: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, lettere.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo un cameo della letteratura del Novecento italiano, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Una straordinaria metafora incentrata sull'attesa vana di qualcosa che non arriverà mai. E la similitudine è tra questa fortezza, la fortezza Bastiani, dove dei soldati presidiano un confine nell'attesa di una guerra con i tartari che tarda ad arrivare, e la vita di ognuno di noi quando l'inedia, quando l'apatia e quando il comodo vivere ci impediscono di apportare quei cambiamenti, ci adagiamo in una lunga attesa di un sogno, di qualcosa che effettivamente potrebbe mai arrivare se noi non cambiamo il nostro modo di agire. Nuovamente, dalla fortezza, guardando l'orizzonte, vedono muoversi qualcosa. E come molte altre volte era accaduto, molto probabilmente quel qualcosa non era nulla di rilevante. Riprendiamo la nostra lettura.

pochi ne parlavano nella fortezza, come di cosa senza importanza che non li poteva riguardare. Troppo vicina era la delusione per la guerra mancata, perché nessuno mai avesse avuto il coraggio di confessarlo. E troppo fresca la mortificazione di veder partire i compagni, di restare pochi e dimenticati a custodire le inutili mura,

Il suo canocchiale, tenente, disse poi a Simeoni in tono indifferente. Forse sarebbe bene che invece di consumarsi gli occhi per niente, lei badasse un po' di più ai suoi uomini. Ho visto una sentinella senza bandoliera. Vada a vedere, deve essere quella là in fondo. Colmatti era il tenente Maderna, che poi raccontò la storia alla mensa, fra grandi risate. Ormai tutti cercavano unicamente di far passare i giorni il più comodamente possibile e la faccenda del nord fu dimenticata. Soltanto con Drogo Simeoni continuò a discutere il mistero. Per 4 giorni realmente non si erano più visti né lumi né macchie in movimento, ma al 5° erano di nuovo comparsi. Le nebbie settentrionali, credeva di poter spiegare Simeoni, si ampliavano o si ritiravano secondo le stagioni, il vento e la temperatura. In quei 4 giorni esse erano scese in direzione sud, avvolgendo il presunto cantiere. Non solo ricomparve il nume, ma dopo circa una settimana Simeoni pretese che esso si fosse spostato, avanzando in direzione della fortezza. Questa volta Drogo si oppose. Non era possibile, nel buio della notte, senza alcun punto di riferimento, constatare un simile movimento, anche se fosse realmente avvenuto. «Ecco», diceva Simeoni ostinato, «tu dunque ammetti che, se il lume si fosse spostato, non si potrebbe dimostrarlo con sicurezza. Ho dunque tanta ragione io a dire che si è mosso, quanto tu a dire che è rimasto fermo. Del resto vedrai». Voglio osservare tutti i giorni quei puntini che si muovono. Vedrai che poco a poco vengono avanti. Il giorno dopo si misero a guardare insieme, alternandosi nell'uso del cannocchiale. In realtà non si vedeva altro che 3 o 4 minime macchioline, le quali si spostavano con grande lentezza. Era già difficile rendersi conto di questi movimenti. Bisognava prendere 2 o 3 puntini di riferimento, l'ombra di un macigno, il ciglione di una collinetta e fissarne le proporzionali distanze. Dopo parecchi minuti si vedeva che questa proporzione era cambiata, segno che il puntino aveva mutato posizione. Era cosa straordinaria che Simeoni avesse potuto accorgersene la prima volta, né si poteva escludere che il fenomeno si andasse ripetendo da anni o da secoli. Poteva esserci laggiù un villaggio o un pozzo presso il quale le carovane si attardassero, e fino ad allora nessuno aveva adoperato alla fortezza un cannocchiale forte come quello di Simeoni. Lo spostamento delle macchioline avveniva quasi sempre sulla medesima linea, in su e in giù. Simeoni pensava che fossero carri per il trasporto di sassi o ghiaia. Gli uomini, lui diceva, sarebbero risultati troppo piccoli a quella distanza per poter essere visti. Di solito si distinguevano soltanto 3 o 4 puntini in contemporaneo movimento. Ammesso che fossero carri, su 3 che si muovevano dovevano essercene almeno altri 6 fermi, per il carico e lo scarico, e questi 6 non potevano essere identificati confondendosi con le 1000 altre macchie immobili del paesaggio. In quel solo tratto dunque veniva manovrata una decina di veicoli, probabilmente a 4 cavalli ciascuno, come era uso per i trasporti pesanti. Gli uomini in proporzione dovevano essere centinaia. Ma dopo lunghi ragionamenti si arrivava sempre alla medesima conclusione. Chi poteva giurare che quella striscia dritta non fosse una semplice piega del terreno? Il movimento dai misteriosi punti neri e il lume acceso di notte non erano affatto probanti. Forse c'erano sempre stati e negli anni precedenti forse nessuno li aveva visti perché coperti dalle nebbie, senza contare la insufficienza dei vecchi cannocchiali usati fino allora dalla fortezza. Mentre Drogo e Simeoni stavano così discutendo, un giorno cominciò a nevicare. «Non è ancora finita l'estate», fu il primo pensiero di Giovanni, «ed ecco già arrivata la brutta stagione». Gli pareva infatti di essere appena tornato dalla città, di non aver avuto neanche il tempo di sistemarsi come prima, eppure sul calendario c'era già scritto 25 novembre. Interi mesi si erano consumati.

Fittissima la neve scendeva dal cielo, depositandosi sulle terrazze e facendole bianche. Guardandola, Drogo sentì più acuta la solita ansia. Invano cercava di scacciarla pensando alla propria giovane età, ai moltissimi anni che gli rimanevano. Il tempo, inesplicabilmente, si era messo a correre sempre più veloce. Inghiottiva uno sull'altro i giorni. Bastava guardarsi attorno che già scendeva la notte. Il sole girava di sotto e ricompariva dall'altra parte a illuminare il mondo pieno di neve. Gli altri compagni sembravano non accorgersene. Facevano il solito loro servizio senza entusiasmo. Si rallegravano, anzi, quando sugli ordini del giorno compariva il nome di un mese nuovo, quasi avessero fatto un guadagno. Tanto di meno da passare alla fortezza Bastiani, calcolavano. Essi avevano dunque un loro punto di arrivo, mediocre o glorioso che fosse, di cui sapevano accontentarsi. Lo stesso maggiore Ortiz, che era già sulla cinquantina, assisteva apatico alla fuga delle settimane e dei mesi. Egli aveva oramai rinunciato alle grandi speranze e ancora una decina d'anni, diceva, poi me ne vado in pensione. Sarebbe tornato alla sua casa in un'antica città di provincia dove vivevano alcuni suoi parenti. Drogo lo guardava con simpatia senza riuscire a capirlo. Che cosa avrebbe fatto Ortiz laggiù fra i borghesi, senza più nessuno scopo, solo? Ho saputo accontentarmi, diceva il maggiore, accorgendosi dei pensieri di Giovanni. Anno per anno ho imparato a desiderare sempre meno. Se mi andrà bene, tornerò a casa col grado di colonnello. E dopo? Domandava Drogo. E dopo basta, fece Ortiz con un sorriso rassegnato. Dopo aspetterò ancora. Pago del dovere compiuto, conchiuse scherzosamente. Ma qui alla fortezza, in questi 10 anni, non pensa che una guerra? Lei pensa ancora a una guerra? Non ne abbiamo avuto abbastanza? Sulla pianura settentrionale, ai limiti delle nebbie perenni, non si vedeva più nulla di sospetto. Anche il lume notturno era spento e Simeoni ne era soddisfattissimo. Questo dimostrava che lui aveva ragione. Non si trattava né di un villaggio né di un campo di zingari, ma soltanto di lavori che la neve aveva interrotti. Già da parecchi giorni l'inverno era sceso sulla fortezza, quando sull'ordine del giorno, affisso nella cornicetta su un muro del cortile, si lesse una strana comunicazione. «Deplorevoli allarmi e false voci», era scritto. In base a precisa disposizione del comando superiore, invito sottufficiali, graduati e soldati a non dar credito, ripetere o comunque diffondere voci d'allarme destituite di qualsiasi fondamento circa presunte minacce di aggressione contro i nostri confini. Queste voci, oltre che inopportune per ovvi motivi disciplinari, possono turbare i normali rapporti di buon vicinato con lo Stato confinante e diffondere fra la truppa inutile nervosismo, nocivo all'andamento del servizio. Desidero che la vicinanza da parte delle sentinelle sia esplicata con i mezzi normali e che soprattutto non si ricorra a strumenti ottici non contemplati dai regolamenti e che, spesso usati senza discernimento, danno facilmente occasione a errori e false interpretazioni. Chiunque sia in possesso di tali strumenti dovrà notificarlo al rispettivo comando di reparto, il quale provvederà a ritirare gli strumenti stessi e a tenerli in custodia. Seguivano le normali disposizioni per il turno quotidiano di guardia e la firma del comandante, tenente colonnello Nicolosi. Era evidente che l'ordine del giorno, formalmente diretto alla truppa, si rivolgeva in realtà agli ufficiali. Nicolosi aveva ottenuto così il doppio scopo di non mortificare nessuno e di mettere al corrente l'intera fortezza. Certo, nessuno degli ufficiali avrebbe più osato farsi vedere dalle sentinelle a perlustrare il deserto con cannocchiali extra regolamentari. Gli strumenti in dotazione per le varie ridotte erano vecchi, praticamente inutilizzabili. Qualcuno, anzi, era andato perduto.
Chi aveva fatto la spia? Chi aveva avvertito il comando superiore giù in città? Tutti pensarono istintivamente a Matti. Lui solo poteva essere stato, sempre col regolamento alla mano per soffocare ogni cosa piacevole, ogni tentativo di personale respiro. Nella maggioranza gli ufficiali ci risero sopra. Il superiore comando, dicevano, non si smentiva, arrivando con 2 anni di ritardo. Chi infatti pensava a invasioni dal nord? Ah sì, Drogo e Simeoni. Pure sembrava incredibile che l'ordine del giorno fosse stato fatto apposta per quei due. Un buon ragazzo come Drogo, pensavano, non poteva certo minacciare alcuno, anche se fosse stato tutto il santo giorno con un cannocchiale in mano. Anche Simeoni veniva giudicato innocuo. Giovanni ebbe l'istintiva certezza che l'ordine del tenente colonnello lo riguardasse personalmente. Ancora una volta le cose della vita si combinavano esattamente contro di lui. Che male c'era se lui restava qualche ora a osservare il deserto? Perché impedirgli questa consolazione? A pensarci gli cresceva una rabbia profonda. Lui si era già preparato ad aspettare la primavera. Appena sciolta la neve, sperava, sarebbe ricomparso all'estremo nord il misterioso nume. I puntini neri avrebbero ricominciato a muoversi su e giù. La fiducia sarebbe rinata. Tutta la sua vita sentimentale era infatti concentrata in quella speranza, e stavolta con lui non c'era che Simeoni. Gli altri non ci pensavano nemmeno, neppure Ortiz, neppure il caposarto Prosdocimo. Era bello adesso, così soli, nutrire gelosamente un segreto, non come nei giorni lontani, prima che morisse Angustina, quando tutti si guardavano come congiurati, come una specie di avida concorrenza. Ma adesso il cannocchiale era stato proibito. Simeoni, scrupoloso com'era, non si sarebbe certo più fidato di adoperarlo. Anche se il lume si riaccenderà al limite delle nebbie perenni, anche se riprenderà il via vai delle minuscole macchie, loro non potranno più saperlo. Nessuno a occhio nudo se ne accorgerebbe. Neanche le migliori sentinelle, cacciatori famosi che vedono un corvo a più di 1 chilometro. Era ansioso Drogo quel giorno di sentire il parere di Simeoni, ma aspettò fino a sera per non dare nell'occhio. Qualcuno certo sarebbe andato a riferirlo immediatamente. Lo stesso Simeoni, del resto, non era venuto per mezzogiorno alla mensa e Giovanni non l'aveva visto da nessun'altra parte. A pranzo Simeoni comparve, ma più tardi del solito, quando Drogo aveva già cominciato. Mangiò prestissimo, si alzò prima di Giovanni, corse subito a un tavolo da gioco. Aveva forse paura di trovarsi da solo con Drogo? Alla fine, quando tutti se ne andarono, dovette anche lui alzarsi e dirigersi verso l'uscita. Drogo gli si mise al fianco. «Ciao, Drogo», disse Simeoni con un sorriso imbarazzato. «Non ti avevo visto, dov'eri?» «Mi ero seduto a leggere», disse Drogo. «Mi ero neanche accorto di aver fatto così tardi». Camminarono un poco in silenzio fra i riflessi delle rade lanterne attaccate simmetricamente ai 2 muri. «Hai letto l'ordine del giorno?» fece Drogo ad un tratto. «Hai visto quella storia dei falsi allarmi? Chissà perché. E chi sarà stato a fare la spia?» «E come faccio io a saperlo?» rispose quasi sgarbato Simeoni. «Tu vieni su da questa parte?» «E il cannocchiale?» insistette Drogo. «Non si potrà più adoperarlo, il tuo cannocchiale.» «L'ho già consegnato al comando», interruppe Simeoni, sostenuto. «Mi pareva meglio, tanto più che ci tenevano d'occhio. Potevi aspettare, mi sembra. Magari fra 3 mesi, quando la neve sarà andata, nessuno ci penserà più. Si poteva tornare a guardare. La strada, che tu dici, come si farà a vederla senza il tuo cannocchiale?» «Ah, la strada!» E c'era nella voce di Simeoni una specie di compatimento. «Ma ho finito per convincermi che tu avevi ragione.» «Che io avevo ragione, come?» «Che non fanno nessuna strada. Deve esserci proprio qualche villaggio, un accampamento di zingari, come dicevi tu.» Aveva dunque tanta paura Simeoni da rinnegare tutto quanto?
Non ci credi più, dici? Domandò Drogo. Pensi sul serio di esserti sbagliato? E allora tutti i calcoli che facevi? Ah, tanto per passare il tempo, fece Simeoni. Non l'avrai mica presa sul serio, spero. È che hai paura, di la verità, gli fece Drogo con voce cattiva. È stato l'ordine del giorno, di la verità. E adesso non ti fidi. Non so che cosa tu abbia stasera, rispose Simeoni. Non so cosa tu voglia dire. Con te non si può scherzare. Ecco cos'è, prendi tutto sul serio. Sembri un bambino, sembri. Drogo tacque e lo stette a guardare. Rimasero qualche istante muti nel lugubre corridoio, ma il silenzio era troppo grande. Beh, io vado a dormire, concluse Simeoni. Buonanotte. E si avviò su per la scala, anch'essa illuminata ad ogni pianerottolo da una magra lanterna. Simeoni salì la prima rampa, scomparve dietro l'angolo. Si vide soltanto la sua ombra sul muro, poi neanche questa. Che verme, pensò Drogo. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque, Giovanni Drogo si trova sempre più isolato. Anche i soldati con cui credeva di avere maggiore complicità piano piano si defilano e lo lasciano da solo. Mi raccomando, non mancate domani per il nostro appuntamento con la lettura e il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Ciao!

0: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: esiste niente.
1: Radio Nuova in Rete, www.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani ad Enconi in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomodica. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Enconi in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi ad Enconi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nessy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nell'abitazione che ha al Cairo. Le autorità di polizia egiziana hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della bambina avrebbe diritto di vedere la figlia. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. Diverse persone hanno perso la vita in un incendio che è scoppiato in un edificio a 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero delle vittime non è ancora disponibile. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altri morti. Previsti a Doha oggi colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il balletto di annunce smentite fra le parti. Presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis dal 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica indipendente in radio, bentrovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 2011.

Gustavo Lima con Balada Estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio. Questa è la versione Frambè.

0: interista.
1: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
2: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
1: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
2: Sì, sono 3 annetti, ci sono già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
1: Ah, ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
2: Sì, non è ancora uscito.
1: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
2: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente, comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci, così come fanno, insomma, quando si diventa grandi. E quando si diventa grandi, purtroppo, poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
1: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti, sì, di stato, dei tempi, no?
2: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
1: Siete in giro quest'estate live?
2: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro-nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
1: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che,
2: esatto,
1: che sono Dresda?
2: Dresda Music.
1: Dresda Music.
2: Su Instagram Dresda Music.
1: Dresda Music, adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

0: Oggi alla musica c'erano i Dresda e questo era il loro singolo Maledetto Orgoglio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Novità al primo ascolto qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me. No.

trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Per le nostre interviste oggi siamo con Chiara Caporicci, ben trovata.
7: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
6: Oggi parliamo di Croc, una specie di cinema. In realtà torniamo a parlare di questa manifestazione, di questa rassegna che ritorna ad Ussita già da questo fine settimana.
7: Sì, esatto, questa è la sesta edizione, insomma ormai iniziamo ad andare a scuola, ecco.
6: Poi molto importante in questo periodo, c'è un po' di fresco, questo lo agugniamo un po' tutti in questo periodo, ma soprattutto è un'occasione per offrire degli eventi in luoghi che, insomma, sappiamo vivono situazioni di difficoltà legate al post terremoto, allo spopolamento, però insomma Ussita, noi lo sappiamo, noi maceratesi, è unica, è particolarmente bella.
7: Sì, no, devo dire che il contesto, insomma, che la cornice che abbiamo attorno a Croc è unica, e insomma, se noi siamo qua anche come associazione casa è anche per quello, insomma, perché ne riconosciamo il valore e quindi ci teniamo affinché, insomma, non siano luoghi abbandonati, soprattutto a livello sociale.
6: Sabato 4 luglio inizia questa edizione di Croc, edizione 2026, ma iniziate un po' anche con il botto, tra virgolette.
7: Sì, beh, iniziamo con il botto perché c'è un film a cui noi teniamo tantissimo, che si chiama Le cose leggere, che è un film che è nato proprio qui, nel senso che è nato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torino, dall'idea di un ragazzo che dall'Accademia di Berlino è capitato qua in queste zone 4 anni fa ormai, quasi per caso, e poi qua è rimasto utilizzando gli spazi in residenza della nostra associazione, tornando più volte, decidendo di, insomma, di girare questo film, ma soprattutto che vede come protagonisti gli abitanti del luogo. Quindi ha fatto un grande lavoro di training, di formazione con gli abitanti, e tant'è che chi non sa nemmeno se ne accorge, insomma, che sono attori non professionisti. E quindi è un film che ci ha fatto sudare, perché comunque doveva uscire già un po' di tempo fa e finalmente lo presentiamo, quindi siamo tanto, tanto contenti, ecco. E si chiama Le cose leggere.
6: Come si svilupperà la serata sabato 4 luglio?
7: Una delle novità di quest'anno è che prima che faccia buio in sala abbiamo deciso di dare luce

0: le letture e poi alle 21:15 la proiezione del film. Ovviamente c'è possibilità di mangiare, quest'anno siamo sempre più attrezzati, quindi il nostro bar croc fornerà piatti freddi e insomma panini, e quindi cerchiamo un po' di portare le persone anche un po' prima dei film, proprio per frequentare il paese, ecco.
1: Questa rassegna di cinema di montagna, è così l'avete chiamato? Beh, giustamente, perché siamo sui Monti Sibillini. Che cosa ci porterà poi nelle settimane successive? Perché noi abbiamo dato uno sguardo al programma, ci sono anche insomma degli ospiti di rilievo.
0: Sì, quest'anno per la prima volta abbiamo un gran testimone che ci vuole molto bene, che è Elio Germano, quindi l'attore e protagonista di un film che abbiamo fatto l'anno scorso, film su Berlinguer, che quest'anno ci porterà un film perfettamente in linea con noi, che si chiama Ritorno al Tratturo, che è un po' un viaggio tra le vie della transumanza che collegano l'Appennino Sannita alle coste del Mar Adriatico, e un film in cui Elio incontra abitanti in realtà e dialoga un po' sul tema delle aree interne, e questo lo faremo il 10 luglio e verrà anche lui a raccontarci un po' questo viaggio. Noi andremo avanti tutta l'estate fino al 28 agosto, non mancheranno, perché ci teniamo moltissimo, quei film che insomma ci aiutano a non tenere la testa sotto la sabbia, quindi proietteremo la voce di Indira Jab, che è il candidato Oscar come miglior film internazionale quest'anno, che insomma racconta la storia di una piccola bambina palestinese di 6 anni purtroppo morta sotto l'assedio israeliano a Gaza. Faremo anche il film per chiudere proprio la rassegna di Giulio Regeni, bellissimo film insomma di Simone Manetti, che ricostruisce un po' tutto il caso Regeni in Egitto. Come ogni anno insomma ci concentriamo anche su film che si occupano di natura, del rapporto con la montagna, del rapporto con la fauna selvatica, quindi in collaborazione con l'Occhio Nascosto dei Sibillini e con il Caimarche faremo 2 serate, una che si chiama Il Canto della Foresta del regista della Pantera delle Nevi, che l'anno scorso era piaciuto a tantissime persone, che è un viaggio nel cuore delle foreste selvagge del Bosgi, in cui vengono monitorati insomma i comportamenti di orsi, linci, animali selvatici, e a seguire faremo una passeggiata notturna, quindi andremo un po' tutti insieme a cercare le tracce degli animali che invece qui si nascondono nel bosco. Con il CAI faremo un'anteprima di un film di Matteo Righetto, che è un alpinista e scrittore di montagna, che insomma indaga un po' il tema delle Dolomiti come sentinelle un po' della crisi climatica, e insomma faremo tanti film anche legati appunto, come questo con cui iniziamo, le cose leggere, legati ai nostri territori, perché siamo comunque a 10 anni dal sisma e quindi ci tenevamo a ricordare anche questo, insomma, tenere alto questo tema, che insomma è ancora molto attuale qui, essendo ancora in fase di piena ricostruzione. Quindi faremo un film aquilano che si chiama Io Prometto, in cui vengono ricostruite alcune storie di resistenza quotidiana non solo nei nostri territori ma anche appunto nel versante abruzzese. Un film bellissimo secondo me per i più piccoli, infatti noi nel programma abbiamo messo che l'ospite d'onore di quella serata sarà lo Zucchero Filato, perché faremo questo film dell'anno scorso svizzero, che racconta la storia di Mary Henning, che è la prima paleontologa donna italiana, quindi siamo in Inghilterra inizio del 1800, questa è la storia di questa bambina che nasce in una famiglia povera e vende fossili, no? Capisce che vendere fossili insomma potrebbe aiutare la sua famiglia. Quindi inizia tutto un percorso di ricerca, e poi è stata la prima donna che insomma ha trovato 2 scheletri di dinosauri, oltre a tantissime altre insomma testimonianze. Quindi è un riconoscimento che ci piaceva dare, perché insomma le è stato negato per sempre in quanto donna e proveniente da una famiglia povera. Quindi insomma le tematiche che tocchiamo sono tante.
1: Vorrei dedicare quest'ultima parte della nostra intervista a te e in generale all'associazione Casa e chi ne fa parte, perché insomma tutto questo è possibile grazie a voi.
0: Sì, noi guarda, Croc lo organizziamo in maniera totalmente volontaria. Casa è un'associazione di promozione sociale che insomma si tiene in piedi come tantissime piccole associazioni sui territori con estrema fatica, però abbiamo persone che ci aiutano veramente veramente da tutta Italia, e penso che a distanza di 8 anni

0: ovvero gli anni di vita di casa, anche molti abitanti, molta parte della comunità del territorio ha iniziato a capirci bene, insomma, a capire le intenzioni. Noi per prima abbiamo capito meglio il nostro ruolo e quindi, insomma, io...
1: Immagino anche che siete un po' tutti giovani, insomma.
0: Ma allora, in realtà no, nel senso, buono, non so, dipende da quando ci consideriamo giovani. Siamo giovani dentro sicuramente, però diciamo sì, siamo dai 20 ai 60, non abbiamo limiti di niente.
1: Bene, allora noi invitiamo tutti a partire dal sabato prossimo, 4 luglio, Ussita, Croc, una specie di cinema, ne vale veramente la pena.
0: Aggiungo magari solo il fatto che per chi non ci conosce magari ci può trovare sia su Instagram con Croc, una specie di cinema, sia su Facebook nella pagina Casa, Cosa accade se abitiamo, ma tutti gli aggiornamenti insomma su Croc noi li aggiorniamo costantemente nel nostro sito, che è www.portodimontagna.it, dove tutti possono attraccare.
1: Poi l'area si trova facilmente, però lo ricordiamo, è nello spazio delle nuove aree abitative post-sisma.
0: Sì, è proprio accanto alle casette, insomma, intenzionalmente accanto agli abitanti, in maniera tale che così alziamo il volume e li costringiamo a uscire.
1: Ti salutiamo, un saluto a Chiara Capurici, grazie, buon lavoro e a presto.
0: Grazie a voi, grazie, vi aspettiamo al cinema.
2: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Bahrami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
3: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mare e segnerà volare.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata, sintonizzati sul territorio. Oggi vi portiamo a bordo del nostro personalissimo diario di viaggio settimanale con eventi di Marca. Mettetevi comodi perché tracciamo insieme una rotta esclusiva che da mercoledì 1 luglio a mercoledì 8 luglio vi svelerà gli appuntamenti di eccellenza tra arte, grandi festival, teatro e sapori nella nostra splendida provincia e nei dintorni delle Marche. Vi aspettano 6 minuti di storie e informazioni utili per vivere al meglio l'inizio di questa estate. Accendiamo i motori. Il nostro itinerario comincia proprio nel cuore di Macerata, mercoledì 1 luglio. C'è grande fermento in città, sebbene il Macerata Opera Festival scaldi i motori per il debutto di metà luglio allo Sferisterio, la settimana si apre nel segno delle grandi anteprime culturali. L'invito per questo mercoledì è perdersi tra le bellezze senza tempo di Palazzo Buonaccorsi e dei suoi musei civici, che si preparano ad accogliere i grandi eventi estivi. È l'occasione perfetta per ammirare la spettacolare Sala dell'Eneide o i capolavori dell'arte antica e moderna, prima che le rassegne e la grande musica dal vivo prendano ufficialmente il sopravvento nei cortili la settimana successiva. Palazzo Buonaccorsi si trova in pieno centro a Macerata, in via Don Minzoni, e potete approfittare degli orari estivi per una visita pomeridiana al tramonto. Il fine settimana ci chiama poi a esplorare l'entroterra maceratese, dove l'identità storica si sposa con lo stare insieme e le eccellenze enogastronomiche. Spostandoci verso l'Alto Maceratese, da venerdì 3 a domenica 5 luglio prende ufficialmente il via la storica Sagra della Braciola a Selvalai di Gagliole. Si tratta di un appuntamento enogastronomico di assoluta qualità, giunto alla sua 18ª edizione, che unisce la genuinità della cucina tipica dell'entroterra a serate di musica e intrattenimento. La cornice naturalistica del borgo è l'ideale per staccare la spina e godersi il fresco delle colline in perfetto relax. Ritorniamo nel cuore di Macerata, martedì 7 luglio, per l'attesissimo debutto della rassegna performativa Buon'estate, curata insieme all'AMAT. La suggestiva Sala dell'Eneide di Palazzo Buonaccorsi si trasforma allora nel palcoscenico intimo per dedica, lo splendido spettacolo di danza contemporanea firmato da Sara Sguotti. Questa performance d'autore è stata creata appositamente per dialogare corpo a corpo con lo spazio fisico e l'architettura barocca del palazzo. Lo spettacolo prevede una doppia replica per un pubblico limitato, alle ore 20:30 e alle ore 22, con repliche anche il giorno successivo, mercoledì 8. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria dei teatri Macerata e sul circuito Viva Ticket. Chiudiamo la nostra settimana d'autore mercoledì 8 luglio, spostandoci verso il mare, ma rimanendo saldamente nella nostra provincia. Si accendono infatti i riflettori della spettacolare Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, dove sul palco sale una vera e propria leggenda del rock mondiale. Arrivano i Jethro Tull con il loro The Curiosity Tour. Ian Anderson e la sua band porteranno a due passi dall'Adriatico 50 anni di storia della musica progressive, alternando i loro storici capolavori ai brani del nuovo album, per un evento imperdibile a partire dalle ore 21, con biglietti disponibili su Ticket One e Ciao Tickets. Che siate amanti dell'arte barocca, dei sapori autentici dei nostri borghi o delle grandi notti sotto i palchi del rock internazionale, la provincia di Macerata dimostra ancora una volta la qualità straordinaria della sua offerta estiva. Voi continuate a seguirci e a viaggiare insieme a noi. Da Radio Nuova Macerata un augurio e splendide giornate e buon viaggio tra gli eventi delle Marche. Ci ritroviamo mercoledì alle ore 10:30 con Eventi di Marca.
2: I In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15.
1: Le parole dell'estate.

e seconda ora delle parole dell'estate, c'è Daniele Caruso in regia. Tutti voi naturalmente che potete mandarci i vostri messaggi via mail diretta a radioblu.it, e poi un saluto a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi l'immancabile app al vostro seguito per seguirci davvero in ogni luogo, l'app Play 2000 scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone, e attenzione c'è anche il sito play2000.it. qualche idea la vogliamo dare per trasformare, diciamo, le difficoltà di questo periodo legate al meteo, dal grande caldo, in opportunità per riscoprire menù magari più leggeri, piacevoli e persino chic, ecco, senza andare lì sul balcone come abbiamo detto qualche giorno fa per cuocere la carne, diciamo, sotto il sole, ci vogliono una ventina di minuti. In questo caso stare in cucina con il caldo torrido richiede un po' di strategia per ridurre al minimo l'uso dei fuochi e evitare per quanto possibile l'accensione del forno. In questo modo risparmieremo non poca sofferenza anche sulla bolletta della luce e risparmieremo ovviamente sul riscaldamento della casa con il termometro che sfida i record stagionali in questi giorni. L'idea di sorvegliare magari una pentola d'acqua in ebollizione non è che faccia impazzire chiunque e non è un'opzione sostenibile. Magari mangiare bene d'estate si può fare, una necessità anche biologica, ma è un atto anche di volersi bene, quindi un'opportunità per cucinare magari senza fuochi. Il segreto per non cadere in balia della morsa del caldo senza rinunciare al piacere della buona tavola sta nella tecnologia e negli elettrodomestici che magari non disperdono calore all'esterno. Se il forno tradizionale ovviamente è bandito almeno per il momento, i piccoli apparecchi da bancone diventano i migliori alleati dei nostri menù estivi, e quindi andiamo con ordine. L'ormai indispensabile ce l'hanno tutti, forse anche il nostro Daniele Caruso se non sbaglio, la friggitrice ad aria, che è molto utile, molto buona, con i suoi flussi di ventilazione racchiusi in questa camera isolata permette di dorare ad esempio ottimi filetti di branzino, croccanti cubetti di tofu in pochi minuti senza rendere irrespirabile l'aria della stanza, e quindi conferma anche il nostro Dani che è la migliore via di fuga dal forno. Il microonde spesso è sottovalutato, si riscopre lo strumento d'elezione per una cottura al vapore ultra rapida, ad esempio di ortaggi di stagione, per chi non vuole rinunciare alle consistenze dei lunghi stufati. La pentola a pressione elettrica o lo slow cooker sono ottime alleate, cioè trattengono l'energia, i profumi all'interno dei loro gusci che sono sigillati lavorano in silenzio e in autonomia mentre noi magari ci dedichiamo ad altre attività. E poi c'è il fascino della cottura a freddo, esiste anche questa strada alternativa per cucinare in totale assenza di fornelli. La chimica della cucina ci insegna che il calore non è l'unico modo per modificare la struttura di questi alimenti, quindi gli acidi sanno fare lo stesso lavoro ma senza ricorrere alle alte temperature dei fuochi. Quindi è l'arte della marinatura, una tecnica di preparazione degli alimenti, soprattutto del pesce ovviamente, tipica del Perù, in cui il succo di lime, lo zenzero, un filo d'olio extravergine d'oliva cuociono praticamente delicatamente il pesce freschissimo, prendono così vita carpacci leggeri di pesce ma anche di carni come il manzo, la fesa di tacchino, oppure chi preferisce questa alternativa vegetariana di barbabietole e avocado da guarnire magari con petoli di parmigiano reggiano, e ci è venuta già fame, con gocce di aceto balsamico. Insomma, come la vogliamo girare, ci sono delle vie alternative che possiamo seguire per cucinare senza surriscaldarci i nervi e soprattutto la casa.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Belgio almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeuver. Nel condominio vivono più di 200 persone, dove sono già stati trovati diversi corpi delle vittime. Ancora non chiare le cause del rogo. I lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington.
2: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il ministro Tajani fa sapere che ha chiesto al Cairo la grazia presidenziale. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni hanno fortemente voluto il provvedimento. Si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nella quale sono stati uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La polizia invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente appunto la polizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Sora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, torniamo al Sacromonte, ci siamo già stati. Il Sacromonte di Varese è uno dei più famosi e più ricchi dei sacri monti che ci sono.

0: tutto grazie ad un regista varesino che ormai si è affermato a livello nazionale come Andrea Chiodi, che di anno in anno è in grado sempre di più di proporre spettacoli veramente importanti. Quest'anno poi l'appuntamento, anzi gli appuntamenti, saranno dedicati a San Francesco in occasione naturalmente dell'800esimo anniversario della morte, dell'anno giubilare proclamato da Papa Leone XIV.
1: E allora sentiamolo il regista e organizzatore di Sacro e Sacro Monte, Andrea Chiodi.
2: Apriamo con credo uno dei grandi attori del teatro di prosa e anche del cinema, perché Fausto Russolesi in questi giorni è veramente stato premiato per un sacco di film che ha fatto negli ultimi due anni. Diciamo che avere la sua voce affiancata, una voce lombarda in qualche modo, a fianco alla grande poetessa milanese Alda Merini, mi sembrava perfetto, proprio un racconto. Tra l'altro, la poesia di Alda Merini su San Francesco è un testo non troppo frequentato, per cui devo dire che è un'occasione veramente abbastanza unica di riscoprire questo testo. Un lavoro di squadra con le persone che lavorano con me al festival, e il desiderio di valorizzare un luogo bellissimo che è stato anche di Varese. Io stesso, quando ho iniziato 17 anni fa, così un po' per sfida, un po' per gioco, un po' per il desiderio di portare dei grandi artisti che avevo la fortuna di incontrare, di conoscere e farli conoscere, diciamo, agli amici, sostanzialmente, perché appunto erano di Varese, e poi invece si è affermato tra i festival e i TV nazionali importanti.
1: Quindi tra gli intenti della rassegna, Antonio, c'è anche quello di unire l'antico, insomma il medievale, perché San Francesco insomma 1200, e invece legarlo al contemporaneo.
0: Esatto, credo che questo sia uno degli aspetti più significativi, più importanti di questa rassegna, che come già sottolineato il promotore Andrea Chiodi si sta affermando come uno tra i festival estivi più importanti in Italia. Combinare la grande tradizione con la contemporaneità, come appunto nel caso della poesia di Alda Merini, che ispira il primo spettacolo che ricordiamo si terrà proprio domani sera al Sacromonte.
1: Sentiamolo ancora Andrea Chiodi.
2: Il Sacromonte l'abbiamo abbastanza frequentata, la poesia della Merini l'ha fatto con la figura di Maria, lo fa con la figura di Francesco. Infatti credo che il desiderio mio di aprire con questo poema, insomma questa raccolta di poesie su Francesco, era proprio per questo, perché secondo me c'era bisogno di, diciamo, è vero che è un anniversario, è vero che sono 800 anni dalla morte, ma parliamo di un Francesco, cerchiamo di capire cosa dice a noi Francesco oggi, no? E questo sarà un po' il leitmotiv di tutto il festival, cioè cercare di dialogare con autori più contemporanei, Alda Merini in questo caso, rispetto a una figura invece molto più antica, legata più al Medioevo. Quindi diciamo che è un'occasione sempre interessante, no? Quella di scoprire come i grandi autori contemporanei riescono a rileggere il passato.
1: E beh, insomma, è una bella sfida quella di tessere, diciamo, una tela, dei fili che da San Francesco portino ad oggi, anche se in più occasioni, visto che insomma l'800esimo anniversario viene sottolineato, festeggiato da tutte le parti, ogni luogo, in Umbria non ne parliamo, si è vista anche la contemporaneità di San Francesco, Antonio.
0: Beh, certo, è una figura di straordinario rilievo, però credo che la sfida di Andrea Chiodi del festival tra Sacro e Sacromonte sia ormai stata una sfida vinta, nel senso che diventa un momento veramente importante per promuovere l'arte contemporanea, nel caso appunto di quest'anno con l'attenzione sulla figura di San Francesco, ma più in generale è un evento che dimostra come anche la contemporaneità possa essere attrattiva nei confronti del grande pubblico, che naturalmente arriva in grandi
1: c'è grande affluenza, questo ti volevo chiedere, c'è sempre
0: è sempre difficile trovare i biglietti perché c'è il tutto esaurito in ogni appuntamento ormai da diversi anni in occasione della rassegna tra Sacro e Sacromonte, e di questo credo che

0: possiamo essere veramente contenti.
1: E allora buona rassegna, buon Trasacro e Sacromonte. Antonio, grazie per essere stato con noi.
0: Ma grazie a te e soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Daniele, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, Federica.
1: Allora, andiamo in Umbria, ma non siamo in Umbria.
2: Esattamente, non siamo in Umbria, parliamo di Umbria, ma lo facciamo dalla Francia, esattamente dall'Alsazia, perché mi trovo proprio davanti alla stupenda collegiale di Saint-Thibault. Non ve la posso mostrare perché in radio si sente solo la voce, ma merita davvero, perché è un capolavoro assoluto del gotico fiammeggiante del Reno superiore. Pensate a una guglia traforata che si innalza per quasi 80 metri svettando in questa vallata alsaziana. E qui sono arrivato in questi giorni per raccontare una tradizione molto molto antica. È considerato, pensa Federica, forse il gemellaggio più antico d'Europa, che nasce da un pellegrinaggio. La storia in brevissimo è questa: un servitore del vescovo Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, partì l'anno dopo, i mesi dopo la sua morte, nel 1160, e nel 1161 arrivò qui in questa vallata. C'era un bosco, piantò il suo bastone del pellegrino e la mattina dopo questo bastone aveva messo le radici. Il bastone aveva una particolarità, un prodigio, un miracolo, chiamalo come vuoi. Dentro c'era incastonata un lembo di pelle di Sant'Ubaldo, che aveva promesso di donare al suo servitore, quando lui fosse morto, il suo anello episcopale. Togliendo l'anello, il servitore aveva
1: si
2: tolto
1: è preso anche
2: un lembo di pelle,
1: un pezzo di dito praticamente. Esatto, e quindi però reliquia. Che è successo? Che il bastone è rimasto tipo la spada nella roccia, è rimasto nella terra.
2: Esatto.
1: E però hanno preso fuoco
2: e si sono visti in lontananza tre grandi falò, come se fossero tre pini del bosco che bruciavano. Tanto che intorno a quella prima cappellina che fu costruita dal signore, dal signore del luogo, dal ricco del luogo, nacque poi tutto il paese, tutto il borgo di Tanna.
1: Quindi è nata dopo questa
2: prodigio, dei tre,
1: la cremazione de trois sapins, che sono gli abeti, la cremazione nel senso che sono bruciati, però ovviamente non è che sono bruciati ed è divampato un incendio, era la parte del miracolo.
2: Esatto, fa parte del racconto del miracolo, che è arrivata fino ai giorni nostri. Non sono alberi veri, ma sono allestimenti a forma di alberi, perché contengono dentro del truciolato, delle resine naturali, eccetera, che facilitano la combustione, peraltro senza buttar via un albero.
1: Perché,
2: insomma,
1: perché ogni anno si ripete, e quindi il più antico gemellaggio è quello tra Gubbio e Tanna.
2: Esatto, e quest'anno, proprio in virtù di questo gemellaggio firmato ufficialmente nel 1958, ma che risale appunto al XII secolo, Tan ha invitato il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, ad accendere uno dei tre pini, uno dei trois sapins.
1: E allora sentiamolo il vescovo di Gubbio.
3: È molto significativo che il messaggio di Sant'Ubaldo, oltre la sua figura, la sua persona, abbia attraversato i confini dell'Europa, perché parliamo di un tempo in cui i confini erano molto ben marcati e la divisione tra i popoli, anche che oggi noi riconosciamo come europei, non era così semplice, e che quest'uomo di Dio, questo vescovo santo, abbia portato tramite i suoi testimoni, tramite questa reliquia così onorata, il messaggio della pace e della riconciliazione, ma soprattutto un messaggio di unità fra popoli, no? Che parte dall'incontro con la naturale uguaglianza che c'è fra coloro che condividono l'esperienza umana. E questo messaggio, proprio perché è così centrale e profondo, ha attraversato non solo i confini ma anche i secoli, e noi lo ritroviamo intatto oggi in un'Europa e in un mondo che avrebbero tanto bisogno non solo di figure così alte, ma anche di incontri e di dialoghi così profondi, semplici, belli, spontanei fra popoli.
1: È così. Quindi Sant'Ubaldo, comunque, anche voglio dire, il servitore che è andato oltre confine, ma lui predicava evidentemente questi valori, era particolarmente
2: sensibile.
1: Assolutamente
2: sì. Esatto, erano proprio i valori di riconciliazione, di pace, che hanno precorso anche di un mezzo secolo il messaggio di Francesco, che infatti quando si è spogliato in piazza è venuto a Gubbio, attirato da questa figura che di riformatore della Chiesa, anche se era un vescovo, aveva iniziato a riformare la Chiesa, ed è anche patrono di Tann. Poi, come diceva il vescovo, questo gemellaggio è diventato assolutamente nei secoli un gemellaggio tra comunità, un gemellaggio dal basso, no? Si direbbe oggi, molto poco istituzionale, molto poco di amicizia tra le varie associazioni di Gubbio e di Tann, che appunto curano questo legame, questo rapporto, che naturalmente erano qui ieri sera per la cremazione.
1: Infatti, ci mancherebbe. Infatti adesso sentiamo Mauro Pierotti, che è il presidente dell'associazione Eugubini nel mondo. Sentiamolo.
4: Come ormai è grande tradizione, siamo qui tanti Eugubini per la festa in onore di Sant'Ubaldo, la festa di Tann, la cremazione dei Trois-Sapins, l'accensione di questi abeti, molto bella sempre il ricordo di quel fatto eccezionale dell'arrivo del servitore di Sant'Ubaldo con la sua reliquia qui in questa zona di Francia, intorno al luogo dove è stata custodita la reliquia, quella cappella è sorta la città di Tann, che come sappiamo viene definita, loro la definiscono, figlia primogenita di Gubbio. Sono molto gentili e effettivamente sembra quasi che gli facciamo un regalo a essere qui, in realtà per noi è un piacere e francamente una sensazione strana si prova quando si arriva qui, sembra di sentirsi un po' a casa.
1: E pensa, Daniele, prima dicevamo appunto oggi la riconciliazione e la pace sono ancora più sentite visto la situazione che stiamo vivendo, pensa che poi tu dicevi Sant'Ubaldo voleva riformare la Chiesa e noi stiamo combattendo con i lefebriani, pensa alle contraddizioni.
2: Esattamente, ci sarebbero delle storie fantastiche legate a Sant'Ubaldo, perché lui fu l'unico che nella nostra zona umbra, dopo che Barbarossa aveva raso al suolo Spoleto, lo fermò alle porte di Gubbio, si chiusero in una tenda da campo dell'accampamento dell'imperatore Federico Barbarossa e chissà che cosa si sono detti, ma sono usciti con un patto di pace anche in quell'occasione. Quest'uomo doveva avere qualcosa di straordinario per lavorarsi le altre persone proprio sulla pace e sulla riconciliazione.
1: Veramente servirebbe oggi.
2: Esatto.
1: Servirebbe oggi su tantissimi fronti. Allora, grazie per averci raccontato tutto questo. Grazie Daniele.
2: Grazie a te, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
5: Ciao Federica.
1: Allora, con te torniamo a parlare di sanità. Ad Alessandria ne abbiamo parlato molte volte perché l'azienda ospedaliera universitaria è appena diventata l'istituto di ricerca e cura e la stessa ospedale adesso è al centro del tema di oggi. Luca, perché?
5: Esatto, perché gli alessandrini si stanno lamentando per questioni di viabilità e non è una battuta in questo caso che parliamo di viabilità con l'ospedale, perché è stata installata di fronte all'ospedale una TAC mobile, perché appunto, come dicevi, è diventato istituto di ricerca e cura a carattere scientifico e quindi le TAC normali dopo un po' vanno cambiate per avere qualcosa di tecnologicamente molto più avanzato.
1: E quindi però nel frattempo si resta senza?
5: No. Nel frattempo non si resta senza, perché appunto è stato messo un tir di fronte all'ospedale bloccando completamente una via della città, collegato all'ospedale con un tunnel interno in modo che si continui a effettuare le prestazioni di diagnostica necessarie al funzionamento dell'ospedale.
1: Ah, quindi è stata esternalizzata la prestazione, non in senso ovviamente di azienda, ma è stato esternalizzato nel senso che proprio è stato messo fuori dentro al TIR, giusto?
5: Esatto, tu dall'ospedale non ti accorgi che vai in un altro reparto, perché hanno fatto una struttura spettacolare ma stai andando a finire dentro un camion.
1: Vabbè, d'altronde di necessità si fa virtù, in questo caso così si sopperisce appunto al periodo di rinnovo delle apparecchiature. E quanto durerà questo?
5: Allora, considera che se i lavori vanno tutto come deve andare, la strada verrà riaperta a fine novembre.
1: Fine novembre?
5: Esatto.
1: Ci vuole un po' di tempo.
5: Non hanno dato annunci di tempistiche all'ospedale per l'installazione della nuova TAC, perché capisci che bisogna smantellare il vecchio, fare il nuovo, mettere a norma tutto nel frattempo. E però dall'ufficio viabilità del comune che fino a fine novembre la strada è chiusa, dopo dovrebbe essere aperta.
1: E quindi che cosa succede all'esterno? Tu dici la viabilità è rimasta penalizzata, e cosa si fa? È stato chiuso una parte e aperta un'altra direzione? Cosa è successo?
5: Allora, fortunatamente l'ospedale, la via che costeggia l'ospedale e quindi va verso la via principale dell'ingresso, è una via di accesso solo dove vanno ambulanze o mezzi comunque dedicati non all'emergenza, per cui non ha alterato più di tanto, ha rotto le scatole alla gente perché erano abituati a parcheggiare sulle strisce blu in quella via.
1: E quindi invece quella via è occupata in parte?
5: È occupata dalla TAC.
1: E quindi dove vanno a parcheggiare?
5: Attorno all'ospedale, devi faticare un po' di più. Sai perfettamente anche tu che il problema dei parcheggi nelle zone
1: è enorme.
5: Gli ospedali è enorme.
1: È enorme, anche perché se non puoi parcheggiare in ospedale, insomma, non ci arrivi. Ma non era con te però che avevamo parlato, se non mi sbaglio, perché siete tante radio dislocate, poi magari facciamo un discorso sugli ospedali. Non è previsto un parcheggio lì?
5: Sì, c'è il parcheggio, ma non basta.
1: Ma non basta, dico, non sono previsti quindi altri parcheggi.
5: È prevista la costruzione del nuovo ospedale.
1: E nel nuovo ospedale?
5: In una zona più felice, perché avrà un parcheggio.
1: Quindi
5: può supportare 600 posti letto, ecco.
1: Quindi forse ne avevamo parlato quando abbiamo parlato della costruzione del nuovo ospedale.
5: Esatto, quando avevamo l'assessore regionale.
1: Che c'era tutto programmato, insomma, anche i servizi. E quando sarà finito il nuovo?
5: 2030. Adesso hanno appaltato il progetto, la prima pietra dovrebbe essere entro gennaio 2028 e in due anni si stima, visto che ci sono fondi PNRR, che sia tutto operativo.
1: Due anni è un tempo record, un nuovo ospedale in due anni?
5: Si spera. Non è detto, però capisci che ci sono i fondi PNRR che poi scadono. Restituiti, tutto un problema.
1: Quello diventa un pungolo,
5: esatto,
1: per andare avanti nei tempi.
5: È il modo migliore per realizzare un'opera del genere
1: nei tempi
5: dedicati,
1: stabiliti. Benissimo, allora Luca, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a te.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Prediction. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer Edition. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Monti. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul.
6: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per dire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
8: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte
5: news.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
10: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa, e c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
9: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
8: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, lettere.

Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22. Posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. I lefebvriani consacrano 4 vescovi senza mandato pontificio e scisma. Nessun ascolto all'appello del Papa. Ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e lo sminamento. Chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra. La donna è stata portata in un comando di polizia in Egitto e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare e migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura lo scisma dei lefebvriani dopo l'ordinazione questa mattina di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne stamattina a Decon in Svizzera. La fraternità sacerdotale San Pio X, che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebvriane sparse nel mondo, da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così, in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue, l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebvriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che oggi a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leoni ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo. Peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sullo scisma dei lefebvriani sentiamo il commento di Alberto Melloni, storico del cristianesimo.
3: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebvriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
1: La crisi fra Iran e Stati Uniti. Sono ripresi oggi a Doha in Qatar i colloqui indiretti fra rappresentanti dei due paesi. Sul tavolo la questione dello stretto di Hormuz e dello sminamento. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: Gli incontri in corso sono positivi. Donald Trump si dice ottimista e spiega che i rapporti con Teheran ora sono molto buoni, anche se nel nuovo round di colloqui in corso a Doha, in Qatar, i negoziatori di Washington e quelli di Teheran si parlano solo attraverso i mediatori. Sarebbero stati creati gruppi di lavoro per mettere a punto i dettagli dei 14 punti del memorandum d'intesa, a cominciare dal futuro dello stretto di Hormuz. Teheran vuole mantenere il transito gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha presentato una proposta che prevede il pagamento di un pedaggio volontario per coprire i servizi di navigazione, di sicurezza e ambientali. A mettere a rischio il negoziato è ancora una volta però ciò che accade sul fronte libanese, con Israele che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del paese e annuncia nuovi possibili attacchi contro l'Iran, che da parte sua minaccia durissime rappresaglie. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed è sempre drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Netanyahu rilancia la cosiddetta emigrazione volontaria per svuotare i territori occupati. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Il premier israeliano Netanyahu afferma che l'immigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza rimane all'ordine del giorno. Dichiarazioni che riaccendono le critiche di pulizia etnica. Rispetto al tema degli insediamenti ebraici illegali nel territorio palestinese, Netanyahu fa capire che continueranno. Pochi giorni fa ha affermato che non c'era spazio per 2 stati tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Sul piano umanitario, l'esercito di Gerusalemme continua a bombardare e uccidere presunti affiliati di Hamas. Hamas, con i palestinesi stremati da condizioni di vita disumane. Mancano cibo, medicine, acqua potabile, ripari sicuri, con gli aiuti in gran parte bloccati, usati come arma di guerra. Fronte libanese, a Netanyahu, che dichiara «rimarremo nella zona cuscinetto finché sarà necessario», replica il suo ministro estremista della difesa Katz: «l'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato». Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sisma in Venezuela sale a quasi 200 il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite avvertono sul rischio di carenza di acqua e cibo. Sentiamo Leonardo Possati.
6: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela, il silenzio regna tra le macerie di La Guaira. Il bilancio ufficiale è di quasi 2.000 vittime, oltre 10.000 feriti, ma si temono almeno 50.000 dispersi a 7 giorni dal sisma. Le speranze di trovare sopravvissuti sono quasi nulle. Milioni di persone vivono per strada in sistemazioni di fortuna. Gli sfollati non rientrano nei loro palazzi per il terrore di nuovi crolli, nonostante le rassicurazioni dei tecnici. Mentre la solidarietà tra i cittadini cerca di arginare la disperazione, esplode la crisi umanitaria. Manca tutto e gli ospedali sono al collasso. Cresce anche la tensione sociale. Il governo ha annunciato fino a 8 anni di carcere per gli sciacalli dopo l'arresto di 4 poliziotti sorpresi a rubare tra le macerie. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ora siamo alla pagina politica, al question time alla Camera. Il ministro Crosetto parla dell'utilizzo delle basi americane in Italia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, sono stati 518 i voli dalle basi americane in Italia a partire dal 27 febbraio del 2026. Il ministro della difesa Crosetto, nel rispondere alle domande dei deputati, torna sulla vicenda che sarà causa dello scontro tra Meloni e Trump. Dalle basi di Sigonella e Aviano, aggiunge Crosetto, non sono decollati voli per attività cinetiche, più di un volo invece è stato negato. Le opposizioni invece chiedono di più e vogliono conoscere nel dettaglio il compito di singoli i voli autorizzati, questioni di politica estera che si intrecciano con temi di politica interna al centro del dibattito, sempre la legge elettorale, nessun accordo nella maggioranza sul nodo preferenze, mentre il testo dello Stabilicum torna in aula alla Camera.
1: Problema sul collegamento con Augusto Cantelmi. E noi proseguiamo con il radiogiornale. Il caso di Nessy Guerra in Egitto: la donna è stata portata in un comando di polizia al Cairo questa mattina e poi rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Sentiamo Alessio Orlandi.
8: Dopo ore passate insieme alla figlia in commissariato, Nessy Guerra questa mattina è stata rilasciata ed è potuta tornare nella sua abitazione. La 27enne italiana, bloccata in Egitto a causa di un contenzioso legale con l'ex marito per l'affidamento della figlia, era stata prelevata alle 3 di notte, ora italiana. A giustificare il fermo, secondo la polizia, un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Hamouda, avrebbe diritto di vedere la bambina. La situazione si è poi sbloccata con l'intervento della Farnesina. Per Nessy Guerra abbiamo chiesto la grazia presidenziale, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani a Montecitorio. La donna, infatti, dopo la denuncia del marito per adulterio, è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi di carcere in Egitto. A sua volta, Tamer Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per diversi reati. A inizio giugno, invece, l'ex marito di Guerra è finito in manette e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Continuiamo a lavorare per riportare al più presto in Italia Nessy Guerra e sua figlia, l'assicurazione del ministro Tajani. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Limver-Over ad Anversa. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. Mentre gli oratori sono in piena attività estiva, arriva una notizia che riguarda questi presidi educativi. Sottoscritto un protocollo d'intesa fra CEI e governo per realizzare o migliorare infrastrutture sportive negli oratori nelle periferie. Sentiamo Elena Seno.
9: Promuovere la realizzazione e la riqualificazione di spazi dedicati allo sport negli oratori delle aree urbane che presentano maggiori fragilità sociali ed educative. A questo punta il protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il presidente della CEL, Cardinal Zuppi. 50 milioni di euro le risorse a disposizione con un bando che sarà pubblicato entro il prossimo mese. Con l'intesa si vogliono definire le modalità di cooperazione per gli interventi alle infrastrutture sportive degli oratori presenti nelle zone più degradate. I beneficiari contribuiranno con una quota minima di cofinanziamento pari al 15%, ed è prevista anche l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra gli uffici del Ministro per lo Sport e la CEI, il tutto con l'obiettivo di valorizzare gli oratori, presidi educativi, riconoscendo il loro ruolo strategico per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, un provvedimento controverso che ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza nel fine vita. Cesare Cavoni.
10: L'Assemblea nazionale francese ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito con 295 voti a favore e 232 contrari dopo la bocciatura del Senato a gennaio. Il testo è stato molto controverso in Francia e ha acceso il dibattito su come regolamentare l'assistenza di fine vita. La proposta di legge riconosce un diritto all'aiuto a morire per gli adulti affetti da malattie gravi e incurabili in fase avanzata o terminale. Il voto finale si avrà però il 15 luglio prossimo. Una modifica importante del testo finale è l'esclusione della sola sofferenza psicologica dai criteri di accesso alla morte assistita. Solo i pazienti fisicamente impossibilitati ad autosomministrarsi la sostanza potranno chiedere che sia un medico o un infermiere a farlo al loro posto. I pazienti dovranno avere più di 18 anni ed essere cittadini francesi o residenti nel paese. La proposta è avversata da numerose associazioni professionali del mondo ospedaliero e da un vasto fronte di associazioni. Lunedì la Conferenza Episcopale Francese aveva lanciato un nuovo avvertimento: da questa scelta dipenderà per una parte significativa il modello futuro della nostra società. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Caldo anche oggi in 21 città da bollino rosso, ma al nord in arrivo temporali e pioggia. Marino Galdiero.
11: Una tregua breve, ma pur sempre una tregua, quella che ci attende nelle prossime ore con l'arrivo di aria fredda di origine atlantica che trasformerà l'umidità evaporata in pioggia. In Lombardia e Piemonte hanno fatto già il loro ingresso temporali e grandinate. La morsa del caldo si è allentata. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, per domani saranno solo 2. Da oggi e fino a domenica le temperature caleranno, l'afa perderà forza con un movimento che coinvolgerà prima il nord e poi anche il centro e le regioni del sud. I rilevamenti di Copernicus, il programma di monitoraggio della terra dell'Unione Europea, registrano temperature record dei mari nel mondo, con una media registrata lo scorso 21 giugno di 21 gradi. Il mare bolle e in particolare il Mediterraneo, che è un bacino d'acqua chiuso. Temperature così basse, scrive Copernicus, hanno conseguenze sugli andamenti climatici. I mari, in altre parole, non riescono più a raffreddare la terra. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,15%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine.

Il silenzio non è sempre vuoto, a volte è la cosa più piena che esista. E dove vanno a finire le parole che non riusciamo a dire? È dove vivono i pensieri che contano davvero.

Nel libro che vi sto raccontando questa settimana ci sono pagine intere senza dialogo. Un uomo, una barca, un pesce invisibile sotto la superficie. E il silenzio del mare aperto, quel silenzio che chi non è mai andato lontano dalla costa non ha mai sentito davvero. Un silenzio che non assomiglia a nessun altro. Non è l'assenza di rumore, è una presenza. Vasta, indifferente, antica. Santiago ci vive dentro da 3 giorni. E in quel silenzio lentamente comincia a parlare, non con qualcuno, con tutto. Con il pesce che tira dall'altra parte della lenza, con il mare che lo porta dove vuole lui, con le stelle che di notte sono l'unico punto fermo. Pensa alla giovinezza, a quando era forte, a quando aveva vinto una gara di braccio di ferro contro un mulatto enorme per un giorno e una notte interi, finché l'altro non aveva ceduto all'alba. Pensa al baseball, pensa a Joe DiMaggio, il suo eroe, il grande DiMaggio che giocava con un arto malato senza che nessuno lo sapesse e non si lamentava mai. Pensa che anche lui può farcela. Anche lui può resistere. Il silenzio in questo libro non è assenza. È lo spazio in cui Santiago misura se stesso, senza pubblico, senza testimoni, senza nessuno che lo guardi o lo giudichi. Solo lui, la lenza e la verità di quello che è. O di quello che riesce ancora a essere, a questa età, con queste mani. Esistono dei momenti nella vita in cui il silenzio è l'unico specchio onesto che abbiamo. Santiago lo sa e non ne ha paura. La parola di oggi di Pagine d'Estate è silenzio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani con un altro frammento di questa bellissima storia.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com. Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Quello a cui abbiamo assistito nel Consiglio Comunale di Macerata non è un passaggio fisiologico della dialettica politica, ma è segnale di una preoccupante mancanza di responsabilità. Il fallimento nell'elezione del Presidente del Consiglio di lunedì pomeriggio consegna alla città un'immagine indecorosa e mina la credibilità delle istituzioni fin dal primo momento. Sono le parole di Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, in merito a quanto accaduto lunedì scorso in Consiglio Comunale a Macerata. Domani tornerà a riunirsi il Consiglio e il sindaco Sandro Parcaroli avrebbe invitato con forza i suoi a fare squadra, altrimenti si tirerebbe indietro. Ma tornando a Menichelli, nella nota aggiunge: le piccole imprese di artigiani, i commercianti, osservano con crescente imbarazzo questa situazione. Chi ogni giorno deve rispettare impegni concreti, affrontare il mercato, garantire occupazione e saper dialogare con i propri dipendenti, clienti e fornitori, non può comprendere né accettare logiche interne che paralizzano l'azione amministrativa ancora prima che inizi davvero. Come rappresentanti del mondo delle piccole imprese, riteniamo che si debba procedere con una ricomposizione della maggioranza e la costruzione di una giunta più rappresentativa, inclusiva e stabile, capace di garantire governabilità alla città. Le imprese, dice Menichelli, chiedono serietà, rapidità nelle decisioni e istituzioni che funzionino e oggi purtroppo stanno vedendo esattamente il contrario. A Corridonia, durante un servizio di controllo nelle ore notturne, una pattuglia ha imposto l'alta a una BMW 118. Il conducente, anziché fermarsi, ha forzato il posto di blocco. Ne è nato un breve inseguimento, terminato poco dopo, quando i carabinieri sono riusciti a bloccare l'auto. Al volante è stato identificato un 32enne di Civitanova Marche. Sottoposto a verifica con etilometro, l'uomo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,70 grammi per litro, di gran lunga superiore alla soglia di legge. Per il conducente è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante notturna. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con affidamento in custodia al soccorso stradale. All'uomo è stata altresì elevata una contravvenzione amministrativa per il mancato rispetto dell'ALT. A Treia, in località Contrada Santa Maria in Selva, i carabinieri sono intervenuti ieri a seguito di un sinistro stradale con feriti. Un 39enne residente a Treia, alla guida della propria auto, ne ha perso il controllo uscendo fuori strada. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata per le cure del caso, l'uomo è stato sottoposto ai prelievi ematici previsti. Gli esami hanno riscontrato la positività del conducente all'assunzione di sostanze stupefacenti.

0: 335.858 euro per il miglioramento sismico della chiesa. Soggetto attuatore sarà la diocesi di Macerata, proprietaria dell'importante luogo di culto che rappresenta il profondo legame tra la famiglia Leopardi e la città di Recanati. I lavori consistono nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal terremoto del 2016 e nella messa in sicurezza degli apparati decorativi. Il cantiere, non a caso, ha preso avvio all'indomani del 228esimo anniversario della nascita dell'illustre poeta dell'infinito, a testimonianza della volontà della diocesi di Macerata di recuperare uno dei luoghi leopardiani più significativi. Torna a Croc, una specie di cinema a Ussita. La rassegna di cinema all'aperto in montagna parte sabato 4 luglio con il regista Adriano Teil, che presenta in anteprima italiana il suo film Le cose leggere, girato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torina. Ai nostri microfoni Chiara Caporicci, presidente dell'Associazione Casa, che organizza la rassegna.
1: La cornice che abbiamo attorno a Croc è unica e insomma, se noi siamo qua anche come associazione casa è anche per quello, insomma, perché ne riconosciamo il valore e quindi ci teniamo affinché insomma non siano luoghi abbandonati soprattutto a livello sociale. Iniziamo con il botto perché c'è un film a cui noi teniamo tantissimo che si chiama Le cose leggere, che è un film che è nato proprio qui, nel senso che è nato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torino, dall'idea di un ragazzo che dall'Accademia di Berlino è capitato qua in queste zone 3 anni fa, no, 4 anni fa ormai, quasi per caso, e poi qua è rimasto utilizzando gli spazi in residenza della nostra associazione, tornando più e più volte, decidendo di insomma di girare questo film, ma soprattutto che vede come protagonisti gli abitanti del luogo. Quindi ha fatto un grande lavoro di training, di formazione con gli abitanti, e tant'è che chi non sa nemmeno se ne accorge insomma che sono attori non professionisti, e quindi è un film che ci ha fatto sudare perché comunque doveva uscire già un po' di tempo fa e finalmente lo presentiamo, quindi siamo tanto tanto contenti, ecco. E si chiama Le cose leggere.
0: L'Università di Macerata amplia la propria offerta formativa con un nuovo percorso dedicato a chi aspira alla carriera diplomatica. Per il nuovo anno accademico il Dipartimento di Giurisprudenza attiverà infatti la prima edizione del corso di perfezionamento in preparazione al concorso per la carriera diplomatica, pensato per accompagnare candidate e candidati nella preparazione al concorso per segretario di legazione. Il corso prevede 225 ore di attività didattica, il conseguimento di 45 crediti formativi universitari. La formazione si svolgerà prevalentemente online, con 215 ore di lezioni in modalità sincrona sulla piattaforma Teams e 10 ore in presenza all'Università di Macerata. Le lezioni prenderanno il via il 26 ottobre e proseguiranno fino ad aprile 2027, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19. Il percorso è rivolto a chi è in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al concorso diplomatico, in particolare di una laurea magistrale o di un titolo equiparato.
2: Il taccuino.
0: Seconda giornata di eventi per Macerata Racconta, il Festival del Libro in programma fino al 5 luglio in 15 location del centro storico di Macerata. Eventi clou, gli incontri con Nicola Gardini, che torna a Macerata Racconta con la sua ultima fatica letteraria, Daddy, e Giuseppe Antonelli, che invece presenta Alphabet. A dialogare con Nicola Gardini alle 19 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi è Francesco Rapaccioni. Gardini, scrittore, poeta, latinista e traduttore, celebre per la sua straordinaria capacità di rendere vivi e attuali i classici. Alle 21.15 all'Orto dei Pensatori Giuseppe Antonelli, che introdotto da Lucia Tancredi, presenta il suo ultimo libro Alphabet, nel quale indaga con la consueta ironia le trasformazioni del linguaggio nell'era digitale e dei social network. Domani a Civitanova Marche torna la stagione estiva di teatro per bambini e famiglie Estate da Favola, organizzata dal Comune insieme a Proscenio Teatro. All'anfiteatro del quartiere Fontespina di via Capitano James Cook, per 3 giovedì del mese di luglio, con inizio alle 21.15, i bambini potranno immergersi in serate all'insegna della fantasia. Si comincia domani con Cavoli a merenda, compagnia ditta Gioco Fiaba Milano. Due serissimi investigatori con impermeabile e cappello sono chiamati a indagare su un delitto improbabile, un affettamento di carote. Ingresso libero.

0: Dopo l'annuncio del nuovo format diffuso e sartoriale che a Recanati vedrà protagonisti Morgan il 9 luglio a Palazzo Venieri, Giorgio poi il 17 luglio con il concerto con archi nella piazzola del Sabato del Villaggio e Di Martino il 24 luglio sul Colle dell'Infinito, Lunaria raddoppia gli eventi. In arrivo Sandro Veronesi e Valeria Solarino il 15 luglio al Chiostro di Sant'Agostino, Claudio Covato e per Giove l'11 settembre al castello di Montefiore. Questi nuovi eventi sono ad ingresso libero.
1: Lo sport.
0: È ancora lei a salire sul podio più alto dei campionati italiani allievi, Beatrice Stagnaro, la fortissima lanciatrice del disco dell'Atletica Avis Macerata. La giovane atleta maceratese, classe 2009, domenica scorsa ha conquistato l'oro ai campionati italiani individuali Under 18 di Grosseto, con un lancio a 45,17 metri, lasciando ad oltre 2 metri Matilde Cecati della Seasport Torino e Maya Minardi dell'Atletica 85 Faenza. La Stagnaro è capofila nazionale del disco Under 18 femminile con il 48,24 ottenuto al Brixia Next Gen a maggio, misura che vale anche il record regionale Under 18. Con questa medaglia sale a 4 il bottino di ori conquistati dalla lanciatrice ai campionati italiani di categoria. Domenica prossima a Caorle l'atleta sarà a caccia di una nuova medaglia iridata in occasione dei campionati italiani Under 20.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontanerà domani favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-27 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioracco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
0: Estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
4: Radio Nuova Pubblicità, chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere. Venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica 5 Luca Bacchetti, venerdì 3 luglio alle ore 16 pomeriggio.

Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della tribia.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E ciao!

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Quello a cui abbiamo assistito nel Consiglio Comunale di Macerata non è un passaggio fisiologico della dialettica politica, ma è segnale di una preoccupante mancanza di responsabilità. Il fallimento nell'elezione del Presidente del Consiglio di lunedì pomeriggio consegna alla città un'immagine indecorosa e mina la credibilità delle istituzioni fin dal primo momento. Sono le parole di Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo, in merito a quanto accaduto lunedì scorso in Consiglio Comunale a Macerata. Domani tornerà a riunirsi il Consiglio e il sindaco Sandro Parcaroli avrebbe invitato con forza i suoi a fare squadra, altrimenti si tirerebbe indietro. Ma tornando a Menichelli, nella nota aggiunge: le piccole imprese di artigiani, i commercianti, osservano con crescente imbarazzo questa situazione. Chi ogni giorno deve rispettare impegni concreti, affrontare il mercato, garantire occupazione e saper dialogare con i propri dipendenti, clienti e fornitori, non può comprendere né accettare logiche interne che paralizzano l'azione amministrativa ancora prima che inizi davvero. Come rappresentanti del mondo delle piccole imprese, riteniamo che si debba procedere con una ricomposizione della maggioranza e la costruzione di una giunta più rappresentativa, inclusiva e stabile, capace di garantire governabilità alla città. Le imprese, dice Menichelli, chiedono serietà, rapidità nelle decisioni e istituzioni che funzionino e oggi purtroppo stanno vedendo esattamente il contrario. A Corridonia, durante un servizio di controllo nelle ore notturne, una pattuglia ha imposto l'alta a una BMW 118. Il conducente, anziché fermarsi, ha forzato il posto di blocco. Ne è nato un breve inseguimento, terminato poco dopo, quando i carabinieri sono riusciti a bloccare l'auto. Al volante è stato identificato un 32enne di Civitanova Marche. Sottoposto a verifica con etilometro, l'uomo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,70 grammi per litro, di gran lunga superiore alla soglia di legge. Per il conducente è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante notturna. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con affidamento in custodia al soccorso stradale. All'uomo è stata altresì elevata una contravvenzione amministrativa per il mancato rispetto dell'ALT. A Treia, in località Contrada Santa Maria in Selva, i carabinieri sono intervenuti ieri a seguito di un sinistro stradale con feriti. Un 39enne residente a Treia, alla guida della propria auto, ne ha perso il controllo uscendo fuori strada. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata per le cure del caso, l'uomo è stato sottoposto ai prelievi ematici previsti. Gli esami hanno riscontrato la positività del conducente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il 39enne è stato denunciato per guida sotto l'influenza di stupefacenti. Aperto il cantiere per il recupero della chiesa di San Leopardo a Recanati, con la benedizione dei lavori del vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Alla cerimonia ieri hanno preso parte il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, il sindaco Emanuele Pepa e la contessa Olimpia Leopardi. Presente anche il soprintendente responsabile della tutela e della valorizzazione per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, architetto Giovanni Sini. Previsto un finanziamento complessivo di 935.858 euro per il miglioramento sismico della chiesa. Soggetto attuatore sarà la diocesi di Macerata, proprietaria dell'importante luogo di culto che rappresenta il profondo legame tra la famiglia Leopardi e la città di Recanati. I lavori consistono nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal terremoto del 2016 e nella messa in sicurezza degli apparati decorativi. Il cantiere, non a caso, ha preso avvio all'indomani del 228esimo anniversario della nascita dell'illustre poeta dell'infinito, a testimonianza della volontà della diocesi di Macerata di recuperare uno dei luoghi leopardiani più significativi. Torna Croc, una specie di cinema a Ussita. La rassegna di cinema all'aperto in montagna parte sabato 4 luglio con il regista Adriano Teil, che presenta in anteprima italiana il suo film Le cose leggere, girato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torina. Ai nostri microfoni Chiara Caporicci, presidente dell'Associazione Casa, che organizza la rassegna.
4: La cornice che abbiamo attorno a Croc è unica e insomma, se noi siamo qua anche come Associazione Casa è anche per quello, insomma, perché ne riconosciamo il valore e quindi ci teniamo affinché insomma non siano luoghi abbandonati, soprattutto a livello sociale. Iniziamo con il botto perché c'è un film a cui noi teniamo tantissimo che si chiama Le cose leggere, che è un film che è nato proprio qui, nel senso che è nato tra Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pieve Torino, dall'idea di un ragazzo che dall'Accademia di Berlino è capitato qua in queste zone 3 anni fa, no, 4 anni fa ormai, quasi per caso, e poi qua è rimasto utilizzando gli spazi in residenza della nostra associazione, tornando più e più volte, decidendo di insomma di girare questo film, ma soprattutto che vede come protagonisti gli abitanti del luogo. Quindi ha fatto un grande lavoro di training, di formazione con gli abitanti, e tant'è che chi non sa nemmeno se ne accorge, insomma, che sono attori non professionisti. E quindi è un film che ci ha fatto sudare, perché comunque doveva uscire già un po' di tempo fa e finalmente lo presentiamo, quindi siamo tanto, tanto contenti, ecco. E si chiama Le cose leggere.
3: L'Università di Macerata amplia la propria offerta formativa con un nuovo percorso dedicato a chi aspira alla carriera diplomatica. Per il nuovo anno accademico il Dipartimento di Giurisprudenza attiverà infatti la prima edizione del corso di perfezionamento in preparazione al concorso per la carriera diplomatica, pensato per accompagnare candidate e candidati nella preparazione al concorso per segretario di legazione. Il corso prevede 225 ore di attività didattica e il conseguimento di 45 crediti formativi universitari. La formazione si svolgerà prevalentemente online, con 215 ore di lezioni in modalità sincrona sulla piattaforma Teams e 10 ore in presenza all'Università di Macerata. Le lezioni prenderanno il via il 26 ottobre e proseguiranno fino ad aprile 2027, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19. Il percorso è rivolto a chi è in possesso dei requisiti previsti per la accesso al concorso diplomatico, in particolare di una laurea magistrale o di un titolo equiparato.
2: Il taccuino.
3: Seconda giornata di eventi per Macerata Racconta, il Festival del Libro in programma fino al 5 luglio in 15 location del Centro Storico di Macerata. Eventi clou, gli incontri con Nicola Gardini, che torna a Macerata Racconta con la sua ultima fatica letteraria, Daddy, e Giuseppe Antonelli, che invece presenta Alphabet. A dialogare con Nicola Gardini alle 19 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi è Francesco Rapaccioni. Gardini, scrittore, poeta, latinista e traduttore, celebre per la sua straordinaria capacità di rendere vivi e attuali i classici. Alle 21.15 all'Orto dei Pensatori Giuseppe Antonelli, che introdotto da Lucia Tancredi, presenta il suo ultimo libro Alphabet, nel quale indaga con la consueta ironia le trasformazioni del linguaggio nell'era digitale e dei social network. Domani a Civitanova Marche torna la stagione estiva di teatro per bambini e famiglie Estate da Favola, organizzata dal Comune insieme a Proscenio Teatro. All'anfiteatro del quartiere Fontespina di via Capitano James Cook, per 3 giovedì del mese di luglio, con inizio alle 21.15, i bambini potranno immergersi in serate all'insegna della fantasia. Si comincia domani con Cavoli a merenda, compagnia ditta Gioco Fiaba Milano. Due serissimi investigatori con impermeabile e cappello sono chiamati a indagare su un delitto improbabile, un affettamento di carote. Ingresso libero. Dopo l'annuncio del nuovo format diffuso e sartoriale che a Recanati vedrà protagonisti Morgan il 9 luglio a Palazzo Venieri, Giorgio poi il 17 luglio con il concerto con archi nella piazzola del Sabato del Villaggio e Di Martino il 24 luglio sul Colle dell'Infinito, Lunaria raddoppia gli eventi. In arrivo Sandro Veronesi e Valeria Solarino il 15 luglio al Chiostro di Sant'Agostino, Claudio Covato e Per Giove l'11 settembre al castello di Montefiore. Questi nuovi eventi sono ad ingresso libero.
2: Lo sport.
3: E ancora lei a salire sul podio più alto dei campionati italiani allievi, Beatrice Stagnaro, la fortissima lanciatrice del disco dell'Atletica Avis Macerata. La giovane atleta maceratese, classe 2009, domenica scorsa ha conquistato l'oro ai campionati italiani individuali Under 18 di Grosseto, con un lancio a 45,17 metri, lasciando ad oltre 2 metri Matilde Cecati della Seasport Torino e Maya Minardi dell'Atletica 85 Faenza. La Stagnaro è capofila nazionale del disco Under 18 femminile con il 48,24 ottenuto al Brixia Next Gen a maggio, misura che vale anche il record regionale Under 18. Con questa medaglia sale a 4 il bottino di ori conquistati dalla lanciatrice ai campionati italiani di categoria. Domenica prossima a Caorle l'atleta sarà a caccia di una nuova medaglia iridata in occasione dei campionati italiani Under 20.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina si allontanerà domani favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 21-27 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
21: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
22: Radio Nuova in blu, la tua radio, la tua famiglia.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Buongiorno a tutti cari amici di Radio Nuova Macerata, bentrovati qui, questa è Le Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta le buone pratiche che creano sviluppo e creano valore nel territorio, tutte quante legate dal filo rosso dell'innovazione. E state con me anche questa mattina per un'ora, io sono Giacomo Baldassari, oggi senza il mio compagno di viaggio Alberto Montebello, al quale mandiamo un saluto, e ci addentriamo subito nell'argomento primo di questa puntata. Parliamo questa mattina di impresa ed etica, o se preferite di etica di impresa, perché si è svolta venerdì sera nella suggestiva cornice davvero bellissima dell'Orto del Colle dell'Infinito a Recanati la 10ª edizione del premio Giuseppe Guzzini, riconoscimento all'imprenditoria etica, appunto, voluto da UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti delle Marche, per celebrare la memoria dell'imprenditore recanatese tanto conosciuto. Oltre ai componenti della famiglia Guzzini, hanno preso parte alla cerimonia il governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, sua eminenza Monsignor Nazareno Marconi e varie altre autorità e personaggi di spicco del mondo accademico, del mondo dell'impresa, tra cui Giuseppe Rivetti, presidente di FAI Marche, Alessandra Troilo, responsabile dell'Orto sul Colle dell'Infinito, Paola Bichisecchi, della segreteria di Confindustria Marche. Li hanno accolti Stelvio Lorenzetti, il vicepresidente nazionale UCID, Remo Fiori, il presidente regionale UCID Marche, ovviamente Alessandro Guzzini, amministratore delegato Fillabo Sim e soprattutto organizzatore e ideatore del premio, Giuseppe Casali, presidente UCID Macerata. E non poteva mancare ovviamente anche il sindaco di Recanati, Emanuele Epa. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito a Giovanni Ciccolini, tutti lo conosciamo, è un imprenditore molto noto e molto apprezzato, originario della nostra zona, perché è il fondatore di Alle Informatica Matelica, una delle più importanti realtà software delle Marche, protagonista storica del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. Sotto la sua guida, l'azienda si è affermata come uno dei principali fornitori nazionali di soluzioni informatiche per gli enti locali, arrivando a supportare migliaia di amministrazioni pubbliche su tutto il territorio italiano. Le sue piattaforme coprono un'ampia gamma di servizi, dall'anagrafe alla polizia locale, dai servizi sociali, fino alle più avanzate soluzioni digitali dedicate ai cittadini. Abbiamo Ciccolini ai nostri microfoni.
2: Diciamo che ci sono tanti modi di fare gli imprenditori, non esiste sicuramente una ricetta precisa, credo che ogni azienda abbia una sua personalità come ogni persona. Io sono abbastanza segnato da un'educazione fortemente cristiana, mia madre, mia nonna, mio zio sacerdote, il fratello di mia nonna, quindi nasco in un alveo assolutamente cristiano dove non mi sarebbe stato possibile concepire la vita al di fuori dei valori che ho sempre sentito predicare. Vengo da una famiglia di piccole imprese, mio padre facendo insegnante di professione, però avviava iniziative, mio nonno portò le prime trebbie meccaniche, dovevo fare l'imprenditore, era nel destino. La mia idea è sempre quello di riuscire a farlo stando dentro quello che è i canoni della morale e dell'etica che mi è stata inculcata. Credo che sia, non so se una chiave di successo in assoluto, ma sicuramente una cosa che ha dato un'impronta alla nostra impresa.
3: Diciamocelo in totale onestà, è difficile o è più facile applicare i valori della dottrina sociale della Chiesa, quindi una morale che poi di fatto non è niente di strano, è né più né meno che il bene comune al lavoro dell'imprenditore?
2: Io credo che non ci sia nessuna barriera a essere imprenditore, essere cristiano, assolutamente non vedo la difficoltà. La difficoltà sta nel carattere delle persone, no? Ognuno, non sarei mai riuscito a immaginare di fare un imprenditore per fare l'imprenditore dover uscire a certi campi. Non è vero che c'è questa esigenza. Poi noi parliamo di un'azienda che viene classificata grande qui, ma in realtà rispetto alle grandi aziende è un'aziendina, quindi l'aspetto personale è fondamentale, familiare, ci si conosce tutti, quindi alla fine l'etica è importante. Io quando parlo con i responsabili dico la nostra attitudine, la nostra onestà, la nostra predisposizione verso gli altri è quella cosa che costituisce un po' la catena che lega il lavoro del nostro collaboratore, sia che faccia le pulizie, sia che faccia il lavoro del concetto, verso ideali e concetti più alti che, aiutando a noi, lui deve ritenere di raggiungere questa catena di valori che è assolutamente essenziale.
3: Che cosa si aspetta da questa seconda generazione alla guida di Alley?
2: La seconda generazione in realtà sembra una generazione molto diversa dalla prima. La prima generazione a parte i tempi che sicuramente diversi, però fa certe cose perché le vuole fare. La seconda generazione, come a casa del mio figlio, perché lo deve fare.
3: Non avrebbe fatto altro secondo lei?
2: Probabilmente sì, ma il dovere non è come il volere, no? Quindi normalmente la seconda generazione ha anche maggiore disponibilità economica della prima, e quindi è una scelta più cosciente. Io ammiro molto anche mio figlio tra questi, ma tutti quei imprenditori di seconda generazione che si fanno carico di oneri che ben conoscono, mentre forse per noi l'arma più importante e utile è stata l'incoscienza. E i nostri figli, la seconda generazione, sa benissimo a che cosa va incontro, sa che quali sono le difficoltà, gli impegni e anche le gratificazioni, però alle gratificazioni già ci sono più abituati, quindi io credo che siano imprenditori ancora più imprenditori dal punto di vista della missione. Un po' meno perché partono da un certo livello, quindi non conoscono certi aspetti dell'avviamento di un'impresa.
3: Allora, io ho sentito un analista economico finanziario un po' di tempo fa dire che quello che manca all'imprenditoria italiana è creare passaggi di consegna efficaci, quindi formare e agevolare nella governance il passaggio fra una prima e una seconda generazione, proprio come nel suo caso. Lei è d'accordo e che cosa pensa che possano fare le prime generazioni a questo punto, proprio per innanzitutto motivare, perché molte seconde generazioni, molti figli non vogliono fare il lavoro dei padri, e nel caso che cosa serve come strumenti di formazione?
2: Diciamo che innanzitutto un figlio non è necessariamente uguale a un padre, anzi spesso è molto diverso. Io, anche mio figlio,

0: Poi completamente da solo ha sperimentato che cosa significa gestire i collaboratori, fare queste cose. Ha funzionato? Credo di sì. È un consiglio? Non lo so, questa è la mia esperienza.
1: Sull'idea del premio e su come è venuta alla famiglia e agli imprenditori più vicini a lui l'idea di costituire questo premio, sentiamo Alessandro Guzzini.
2: Sai come dicono i saggi, ogni cammino inizia con un passo, no? Quindi abbiamo iniziato 10 anni fa con la prima edizione di questo premio, che era anche per andare incontro alla volontà di nostra madre, insomma, che aveva piacere di avere qualcosa in memoria di nostro papà, e poi dopo da lì piano piano direi che il premio evoluto, anno dopo anno è cresciuto, adesso è diventata un'iniziativa di carattere nazionale, no? Del Lucid, e devo dire che negli anni abbiamo premiato penso alcuni tra i migliori imprenditori delle Marche, e credo che il messaggio del premio sia quanto mai attuale, no? Quello di, diciamo, rappresentare un'imprenditoria che è attenta al sociale, che è attenta alle persone, che è attenta al territorio, che è anche molto diversa dalla figura di imprenditore che spesso vediamo, no? E soprattutto se uno pensa anche a questi grandi personaggi americani che licenziano migliaia di persone così con un click. Ecco, l'imprenditore nostro è molto differente, insomma, gli imprenditori che abbiamo premiato sono molto differenti, sono imprenditori che vedono l'azienda come una famiglia, e penso che ci sia bisogno, insomma, di imprenditori del genere per far crescere l'economia e far crescere la società.
1: Da chi il premio lo ha ideato, come abbiamo detto appunto, Alessandro Guzzini e la famiglia Guzzini, al governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che si è soffermato sull'importanza e soprattutto sull'attualità del tema dell'etica d'impresa relativamente a momenti come quelli che stiamo vivendo oggi, dove ci sono vertenze, dove il lavoro, dove il rispetto della persona che lavora, che sia fornitore dal punto di vista dell'impresa o che sia collaboratore o dipendente, non è tutelata in senso prima di tutto morale e spesso e volentieri anche in senso giuslavoristico.
3: I valori nel mondo dell'impresa, degli imprenditori, sono l'aspetto fondamentale, sono quell'aspetto che quando si compiono scelte porta la responsabilità sociale e la vicinanza al territorio al centro, e lavorando non solo per se stessi, per l'utile, per il reddito, per i risultati che premiano se stessi, ma anche e soprattutto lavorare per le manovalanze, per le maestranze, per i dipendenti e per dare un valore compiuto al senso dell'impresa.
4: Tanti valori espressi anche questa sera che servono ad affrontare anche i momenti di difficoltà.
3: Sì, in questi momenti in maniera particolare credo che il valore, il senso dell'impresa e soprattutto il senso dell'impresa vissuta come responsabilità territoriale e sociale sono fondamentali, sono utili in questo momento dove la società, l'economia cambia molto velocemente e rischia di compromettere proprio questo senso a questa appartenenza di valori. Quindi oggi il premio Guzzini rappresenta una testimonianza di come si può e si deve vivere anche la responsabilità imprenditoriale in maniera diversa, guardando al territorio, guardando al senso del dare ai dipendenti, alle maestranze, ai fornitori, quel giusto senso, quel giusto valore che devono avere.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Ed eccoci dopo la canzone, dopo Eye of the Tiger con tutta la sua carica. Torniamo in diretta qui da Via Cincinelli, Radio Nuova Macerata, per la seconda parte delle Marche che innovano, il format di taglio socio-economico che ci siamo inventati da qualche mese a questa parte per raccontare le buone pratiche, lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, che assolutamente merita. E a proposito di buone pratiche che spaziano dall'imprenditoria alla cultura, proprio di musicultura ci andiamo a occupare in questo momento. Musicultura che ha da poco concluso la sua annuale edizione, un altro grande successo di numeri, di pubblico, di qualità e di critica. Di tutto questo e di molto altro ancora ne abbiamo parlato con il direttore artistico Ezio Nanni Pieri. Possiamo dire che a una settimana dalla fine, una settimana e poco più dalla chiusura, è già tempo di bilanci, o almeno dei primi bilanci. E quindi le chiedo, che edizione è stata questa del 2026 da un punto di vista delle conferme, ma anche da un punto di vista delle novità?
2: Intanto un saluto ai radioascoltatori di Radio Nuova Macerata. Dice bene, cioè primi bilanci, perché in realtà stiamo ancora lavorando al programma televisivo per la messa in onda su Rai 1 il 13 luglio. È stata un'edizione, limitandosi alla serata finale, perché parlare di tutto l'anno sarebbe anche troppo lungo, molto positiva, direi, caleidoscopica rispetto a quello che artisticamente è successo sul palco, segnata anche da, come sappiamo, da fatti tragici, cioè mi riferisco alla morte di tre giovani ragazzi maceratesi in quel spaventoso incidente stradale, e in un contesto così difficile da affrontare, perché la commozione e il cordoglio era negli occhi, nel cuore di tutti. Credo che la manifestazione, insieme ad altre iniziative importanti in città, ha fatto capire una volta in più, se ce n'era bisogno, quanto questo festival, questa manifestazione viva dentro la città, sia dentro la città, non sia una cosa sopra la città, ma ne faccia parte. E in qualche modo, nel nostro piccolo, forse abbiamo anche aiutato a dare una prospettiva al lutto, a elaborarlo, a non rimanere soffocati dal dolore. Ovviamente questo non vale purtroppo per i genitori, i fratelli, i nonni, gli amici intimi dei ragazzi che non ci sono più, ma per tutta la città che ha sentito quel colpo al cuore e ha trovato comunque modo di stare insieme in una maniera, cercando una misura, insomma, per non dimenticare quello che era successo e allo stesso tempo vivere.
1: Andiamo a presentare Claudio Covato, che è il vincitore assoluto di Musicultura ed è colui che ha ottenuto il premio offerto da Banca Macerata, che è un premio che consiste in un budget di startup, diremo mica da ridere, un contributo di 20.000 euro, dico bene?
2: Sì, è corretto, e tra l'altro non esistono casi analoghi, cioè premi così consistenti in denaro per il vincitore. Quindi grazie a Banca Macerata una volta più da parte dei tanti artisti, no, che in questi anni hanno potuto usufruire di quelle cifre per poter realizzare o comunque mettersi nella direzione di realizzare le loro aspirazioni artistiche. E sottolineo anche che ci sono anche altri importanti premi, tutti con una dotazione in denaro, e non a caso, perché crediamo che sia il modo migliore per sostenere, oltre alla visibilità che il concorso cerca di dare ai giovani artisti, a un trattamento dignitoso sotto tutti i punti di vista, poi un riconoscimento in denaro è forse il modo migliore per essere loro vicini. E Claudio Covato ha convinto, con una performance stratosferica, sia per come ha cantato, sia per come ha suonato quella chitarra, agilissimo sul manico di quella chitarra, con una naturalezza che lasciava a bocca aperta. scoperta e anche con l'aiuto forse della sonorità di una lingua, la sua lingua siciliana. E mi sento anche di dire che, anzi non mi sento, sono convinto di questo, che la scelta è stata difficile, perché in molti me l'hanno detto. Io amo ascoltare molti spettatori a fine spettacolo, nei giorni successivi, hanno piacere, no, di dirmi per chi hanno votato, se l'incontro in città o anche a distanza, e in molti mi hanno detto che sono stati davvero in difficoltà, e chi ha assistito alle due serate ha votato anche per artisti differenti, proprio a testimonianza, no, di questa difficoltà.
1: Oltre a Covato ha colpito me, ma credo anche tanti altri spettatori, la storia di Alberto Fortis, che abbandona gli studi in medicina per dedicarsi alla musica, abbandona, come dire, una carriera convenzionale e probabilmente di sicuro successo per ritrovarne un'altra, che lo proietta sicuramente verso un successo altrettanto grande, se non di più, ma tutt'altro che certa. Ecco, secondo lei, dall'alto della sua esperienza e dall'osservatorio che Musicultura costituisce proprio nel introdurre, nell'essere rampa di lancio delle carriere dei musicisti più giovani, quali sono le caratteristiche mentali, qual è lo stato d'animo giusto per un giovane che cerca di sfondare proprio in un settore da tutti ritenuto così difficile come può essere quello della musica, ma in generale dell'arte e del palcoscenico?
2: È una bella domanda, ma la risposta non è facile, anche perché insomma, dare consigli non rientra esattamente nelle mie corde, anche volendolo fare con le migliori intenzioni spesso si rischia, cioè farlo significa spesso fare in modo che non siano seguiti, ecco, dandoli, no? Comunque sia, volendo stare un po' anche al gioco della domanda, non credo che esistano, come dire, campi, settori in cui sia facile trovare una propria dimensione e quindi farsi strada con le proprie forze. La musica è uno di questi, si dice che se lo sia più di altri, ma questo non saprei esattamente dirlo. Credo che importante sia avere la fortuna di riconoscere in sé una vocazione, in questo caso quella della scrittura della canzone, di canzoni, di interpretare le proprie canzoni. Una volta riconosciuta questa vocazione, seguirla diventa una sorta di bisogno, come un comandamento. Il problema è quando non si è sicuri della propria vocazione, e provare a seguirla è già un successo, perché non farlo significa stare peggio, quindi è necessario semplicemente seguirla. E io auguro a tutti, me compreso, di sentire una vocazione, qualsiasi essa sia, perché dà un senso al nostro passaggio, no, sulla terra.
1: Parliamo ora del modello di business Musicultura, che è una manifestazione che copre i propri costi organizzativi principalmente grazie a contributi di aziende locali. Abbiamo parlato poco fa di Banca Macerata, possiamo parlare di Clinica Lab e possiamo parlare di tanti altri. Può essere considerato un evento che dà uno slancio non solo in termini di turismo, perché richiama tanta gente nei giorni delle prove, nei giorni delle finali, eccetera, ma può essere un modello di impresa artistica per questo territorio, che è abituata a sfornare appunto modelli innovativi, a esportare, a fare scuola nel resto d'Italia a livello di impresa?
2: Ma per quanto mi riguarda sicuramente sì, ma ovviamente la mia può essere una prospettiva di parte, ma mi preme sottolineare che realtà come quella di Musicultura, secondo me, non possono esistere senza un sostegno convinto delle istituzioni. Ovviamente ci sono i partner privati importantissimi, nel nostro caso Banca Macerata e altri partner, c'è il Ministero, c'è una dimensione nazionale, c'è la media partnership con la RAI, c'è ovviamente il Comune di Macerata, la Regione. E, ecco, la convinzione deve essere, secondo me, motivata e ragionata, e non è una volta, e che non sia una volta per tutte. Questo è importante. Gli esami non finiscono anche per chi ha alle spalle tanta storia, no? E per creare questo ci sono voluti quasi 40 anni, questa dimensione di musicultura così radicata territorialmente e allo stesso tempo così proiettata verso l'esterno, in una dimensione nazionale e anche oltre. Però mi preme sottolineare anche un'altra cosa, cioè ritorniamo un po' al discorso della vocazione di prima. Se non c'è una vocazione alla base di quello che fai e parti direttamente da una progettualità asettica che interpreta lo spettacolo, la cultura, l'arte in generale, prospettiva unicamente economica, secondo me si va fuori strada. Cioè si finisce per scambiare un investimento di un'istituzione, mettiamo un comune spende 50-100 mila euro per un concerto X in città, che passa e se ne va, che non crea vita in città, non crea legami, non crea armonia sociale, non crea relazioni, crea un rito sempre più asettico, purtroppo, perché nei concerti quasi più nessuno suona dal vivo e sono in mano a pochissime agenzie che dettano il mercato. E se invece capisce che cosa c'è dietro quella tessitura giorno dopo giorno di una manifestazione come può essere musicultura o altre, e dà valore a quella tessitura, capisce che c'è un patrimonio immateriale a monte senza il quale non esisterebbe tutto il resto, cioè non esisterebbero la manodopera che viene locale, che viene impiegata, le camere d'albergo, i ristoranti, la grande vetrina che attraverso la stampa, i media, la televisione, la RAI, insomma, si ha al di fuori del proprio, proietta il proprio territorio al di fuori. Cioè lo Sferisterio, devo dire che tanti l'hanno conosciuto attraverso le messe in onda televisive di Musicultura, non lo conoscevano per niente in Italia. Quindi è un piccolo esempio. Ecco, se non si parte da riconoscere che questo patrimonio immateriale, che è quello che però poi ci rende esseri umani, è altrettanto importante del cosiddetto indotto economico, il quale da solo diventa un termine da inserire nei progetti che si fanno un anno per l'anno dopo e poi se ne cambia, se ne fa un altro. Ecco, se non si capisce questo, credo che si va fuori strada. Ecco.
1: E con questa attenta e piacevole disamina di Ezio Nanipieri, direttore artistico Musicultura, ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento settimanale. Io, nel ringraziare tutti quanti i nostri ospiti e nel ringraziare voi che da casa, dall'auto, dal lavoro ci avete ascoltato, vi invito a tornare su queste frequenze lunedì prossimo per la prossima puntata delle Marche che innovano. E come dico sempre, viva le cose fatte col cuore. Ciao!

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 8.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: sempre con grande piacere, ed era una persona che non vedeva nell'avversario partito, anche se la parola può essere dura, un vero nemico, ma un collaboratore in ogni caso. E ricordava che 2 anni fa, quando è deceduto Ferdinando Foschi, fratello di Franco, già sindaco di Recanati, lui è andato al funerale insieme ad Angelo Sciapitetti e ha pregato per l'anima appunto del suo ex avversario. E questo è molto bello la volevo segnalare.
1: Sì, hai fatto benissimo. Io pure ti
0: era una persona molto religiosa, di grande fede,
1: vero,
0: quella fede che aveva ereditato dal padre Ferdinando, grande avvocato, che aveva acquistato la storica villetta di via Corridoni, ed era stato presidente dell'associazione dei Salesiani, storica, e lì era stato un benemerito per tanti salesiani, allievi, studenti, professori, naturalmente preti religiosi e fedeli di San Giovanni Bosco. Questo lo dobbiamo ricordare perché nasce da lì, una persona di grande fede, e come per esempio tutti gli altri vicini ci credevano veramente, e non erano persone che votavano DC solo per un potere politico, perché ci credevano a un partito che avesse una vocazione cristiana, questo sì.
1: Certo. Poi lui, Maurizio, era un uomo comunque sempre molto elegante, rispettoso. Io ho avuto modo di parlare appunto con l'onorevole Ciaffi, anche perché le nostre famiglie si conoscono, a parte il fatto che la figlia mi ha insegnato, come ti avevo detto ieri, alle medie, quindi io di lei ho un bellissimo ricordo, era la mia insegnante di matematica. Poi il papà, appunto l'onorevole Ciaffi, si ricordava di mio nonno, quindi quando capitavano le occasioni che ci incontravamo appunto per strada, ci salutavamo sempre e mi raccontava appunto di mio nonno, quindi il padre di mio papà, che purtroppo ci ha lasciato il 9 gennaio. E anche in questa occasione lui è stato sempre molto delicato, fine, ma ha fatto le condoglianze, gli è dispiaciuto molto per la perdita appunto di mio padre. E è stata questa l'ultima volta che io ho incontrato appunto Ciaffi, ecco. E io ti posso dire, Maurizio, che come lo descrivete voi, una persona di prestigio, elegante, di fede, era piacevole incontrarlo e scambiare appunto con lui due parole, anche solo di ricordi, no? Non solo a livello di politica o magari anche del suo lavoro, perché ricordiamo sempre che lui era un avvocato, lui aveva uno studio in Corso Cavour, se non sbaglio, Maurizio.
0: Sì. Sì, quindi aveva lo studio in Corso Cavour, lo studio Ciaffi. E la villetta era appena una fila di case dietro, in via Corridoni, da cui ha mosso la settimana scorsa per un'ultima passeggiata con l'amico che non era della sua corrente. Per cui lui molto si è meravigliato quando gli ha telefonato e gli ha detto: Ivano, vienimi a prendere, parliamo un attimo della vecchia di Cifallo, Tacconi, e hanno parlato di correnti. E Tacconi ha scoperto che molte marachelle, tra virgolette, simpatiche, dei suoi ciaffiani, Ciaffi non sapeva nulla, pur padre il suo nome. Si può dire di Ciaffi, a proposito della sua caso senso religioso, lui era capace di la domenica di andare a messa 2 o 3 volte nelle varie chiese. Si può dire quello che Montanelli disse di De Gasperi, cioè De Gasperi, cioè è democristiano eppure crede in Dio.
1: Vero.
0: Sì, eppure crede in Dio. Quindi era un democristiano sui generi.

0: invece fammi concludere, invece era piuttosto acuto nei confronti Montanelli, nei confronti di Andreotti, dicendo che Andreotti andava, è vero, andava in chiesa tutti i giorni, mentre De Gasperi parlava con Dio e la chiesa, Andreotti parlava politicamente con i preti. Questo diceva Montanelli di Andreotti.
1: Oggi parliamo insieme al nostro caro amico e giornalista Maurizio Verdenelli dell'onorevole Adriano Ciappi, che purtroppo ci ha lasciato domenica scorsa. Allora, e Maurizio,
0: domani ci sono i funerali, oggi c'è l'esposizione della salma in comune e in palazzo comunale, dove ieri è avvenuto quello che sappiamo, che abbiamo detto, e domani mattina alle 9 il funerale. Ho introdotto il discorso di Montanelli e di Andreotti che parlava con i preti politicamente, e mentre De Gasperi parlava con Dio, per introdurre il discorso di Macerata, perché da quanto leggo, da quanto so, insomma, alcuni elementi della Curia sono penso, no, sempre distante. Anzi, sarebbero, secondo alcuni giornali, sarebbero insomma diverse della questione elettorale, diventando i propri credenti. Non so se questo sia vero, ma volevo riferirne in quanto sui giornali c'era, sia diversi candidati. Del resto si sa che in precedenza, negli anni 60-70, come ci insegna Guarisi, no? C'è sempre una lotta politica tra la Curia e il comune, i vari comuni interessati e letterari. Tu cosa ne pensi di questo?
1: Io, Maurizio, ho alcune domande a tal proposito.
0: No, io te ne ho fatta una a te, ma ho capito. Cioè, tu cosa ne pensi di questa storia che abbiamo letto anche su Fischio News, ad esempio, per non fare nulla.
1: Sì, ho letto anch'io, però ecco, non vorrei esprimermi, ecco. Quindi cambiamo argomento, cioè ritorniamo alle domande, perché appunto ci sono delle domande che ci manda il nostro amico e giornalista Francesco Ciccarelli, che lui adesso vive a Roma. E quindi ti chiede, Maurizio, ci puoi parlare della figura di Adriano Ciappi dal punto di vista ed anche giornalisticamente?
0: Beh, io Ciappi ci avevo un rapporto di sorpresa, amicizia, che non si sapesse in giro, perché era il giornale dell'opposizione, però lui è stato amico di mio padre, è andato a scuola con mia sorella, che ha fatto 88 anni. E poi, ma soprattutto, ci vedevamo di nascosto, tra virgolette, che non lo sapesse il Carlino, lo sapesse Mario Battistini, che era il giornale dell'amministrazione, si può dire, in redazione la mattina presto, quando lui partiva per andare in regione. E poi qualche telefonata ce la facevamo. Poi lui leggeva i miei libri, perché era uno che amava e stimava Mattei, e leggeva tutti i miei libri su Mattei, e mi diceva: guarda Maurizio, a pagina 17 del primo capitolo c'è un errore di stampa. Era molto preciso, molto puntuale. Dico: Adriano, c'è ragione, ma sono solo, ho fatto tutto quattro, e qua, e quindi volevo con lui, cercavo di poter mettere una pezza calda anche sui miei errori. Altrimenti mi ha fatto tanto piacere quando il 5 giugno ha fatto i complimenti per la prima volta, mi sei sembrato veramente per la prima volta un direttore di giornali, con tutto secondo lui la serata con i ragazzi, e che c'era stato poi quel da casa con il rimpiatto del nome, immaginatesse Emanuele Tacconi, che poi è il figlio di Ivano, di cui abbiamo parlato. E quindi lui amava molto Mattei, la figura di Mattei era stato loro che avevano votato per Mattei, cittadino maceratese, era stato all'inaugurazione del famoso Ponte Lajip, adesso Hotel dei Colli. Mattei era un uomo del futuro e lui stava bene con il futuro. Infatti il 5 giugno, che è stata l'unica volta, l'ultima volta in cui lui è pubblicamente apparso, lui ha parlato di futuro ai ragazzi, e lui, c'è la Cesarini, ex presidente della Banca delle Marche, altri personaggi, tra cui appunto Ivano Sacconi, c'era Romano Carancini, non c'era un amministratore uscente, neppure uno, pure invitatissimo, ah. Ma c'era da capire perché era l'ultima serata, l'ultima notte prima degli esami e l'ultima notte prima del voto in ballottaggio, essendo il 5, no? Esatto. Giugno, insomma, si è votato il 7, quindi c'era il giorno di riposo, non ce n'era uno, c'era, però c'era lui a portare la buona novella e da fuori impazzavano i sermoni delle ultime dell'ultima adunate sia del PD sia dei Fratelli d'Italia per il voto a favore di Tarelli o a favore di Parcaroli, che come è noto aveva deciso solo all'ultimo istante di scendere in pista.
1: Poi qua abbiamo un'altra domanda, dice Francesco: so che anche Adriano Ciaffi fu molto attivo nel giornalismo, oltre che ovviamente nella politica nazionale e locale, è così?
0: È proprio così, amava molto il giornalismo, c'era il suo giornale locale, c'erano dei giovani che ne prendevano parte, lui era di multiforme ingegno, il giornalismo per lui si sentiva veramente un giornalista prima che un politico, e infatti mi dava sempre delle indicazioni, mi dava sempre dei consigli che naturalmente disattendevo perché chiaramente lo consideravo dall'altra parte, insomma, in questo mi dispiace perché era un grand'uomo veramente, e volava alto e pensava alto. Ricordiamo che adesso va sui giornali di moda questo lancio di un giovane ricercatore sull'economia italiana e quindi anche su Macerata, su come dovrebbe essere la città dei 100.000, no? La città allargata, la città metropolitana. Bene, questa è un'idea di Ciaffi di 30 anni fa.
1: Ecco. Che dici, se rifarà questa, diventerà realtà questa idea, Maurizio?
0: Non credo. Ecco. Attualmente non vedo uomini all'altezza di poterlo fare. Non si fece neppure tempi di Cingolani, Sposetti, Meschini e compagnia bella e Vallesi, insomma, si può fare adesso.
1: Anche con
0: Carancini, insomma, ecco. Come pare.
1: Non un pizzico di speranza all'orizzonte, quindi.
0: Ma la speranza è l'ultima a morire, ma questa mi pare proprio che in questo caso Macerata non la vedo così di buon colorito, come ecco. Gli ultimi fatti di cui abbiamo narrato all'inizio, Carella e Elisa, che indicano.
1: Sì, Maurizio?
0: Sì.
1: No, dimmi che pure. Sento che vai e vieni, quindi non ho capito. Perdonami, se mi puoi ripetere.
0: Sì, sì, no, non mi pare che dobbiamo avere troppe speranze di uno sviluppo a medio termine, ecco.
1: Ho capito.
0: Ecco, senti, mi pare che adesso siamo tutti presi dalla nomina dei vari presidenti del comune e delle partecipate, del consiglio comunale e delle partecipate, sì.
1: Ascolta Maurizio, ti faccio un'altra domanda sempre di Francesco. Dice: parlando di politica, cosa potrebbe fare il sindaco Parcaroli adesso per non deteriorare i rapporti con i centristi della sua maggioranza e non avere 5 anni di legislatura turbolenti?
0: Dagli uno strapuntino sia a Marco Caldarelli sia a Deborah Pantana.
1: Ecco. Bene, bene, questa è un'altra bella risposta secca, chiara, secca e concisa. Poi abbiamo altre 3 domande sempre di Ciccarelli, però se tu nel frattempo vuoi aggiungere altro, dimmi pure.
0: No, io rispondo per far capire chiaramente il mio pensiero, visto che arriva poco la mia voce. Ecco.
1: Alla luce delle difficoltà che la maggioranza ha avuto per eleggere il presidente del Consiglio Comunale, con tutte le votazioni andate a vuoto nella prima seduta del nuovo Consiglio Parcaroli, che potrà fare per far uscire la maggioranza da questo stallo istituzionale?
0: Dare strapuntini a quella a cui l'ha negati. La Lega ha preteso molto per sé, la Lega ha avuto il 12,5% e ha chiesto in cambio, insomma, pagamento molto alto, che, di cui adesso sconta la pesantezza Barcaroli, e ci doveva pensare prima.
1: Ecco. Se tu fossi il sindaco Maurizio, non hai mai pensato di candidarti?
0: Mi hanno chiesto tante volte di candidarmi, una volta anche da senatore. E ah, io faccio il giornalista, e non faccio altro. La politica non mi è mai interessata ed è un brutto ambiente.
1: Ecco, ecco perché io prima non ti ho risposto. Comunque, al di là di questo.
0: Oggi dobbiamo però, è un brutto ambiente, ma dobbiamo analizzarlo. Altrimenti il nostro mestiere è quello dell'analisi. Io ho preso 106 denunce. Tu quante denunce hai preso finora?
1: Zero, e spero che ti vadano così. No, veramente.
0: Dovresti ogni tanto, è come il vaccino.
1: Ogni tanto,
0: un giornalista che non prende una querela significa che non si è immerso, però ti veramente ti invito a non prenderle, perché non si sa mai come finiscono queste cose.
1: Beh, insomma, una denuncia al giorno leva il medico di torno.
0: Ma io ne prendevo due alla settimana, nei momenti miei migliori, tant'è vero che mia madre pensava, quando arrivavano le notifiche a casa mia, io stavo in tutte altre parti rispetto a Perugia, che un giorno o l'altro avrebbe letto il mio arresto sul giornale, ed era un po' così preoccupata. Poi quando passai da due notifiche a una settimana, invece a una al mese, insomma ripreso un po' più fiato. Adesso spero di essermi fermato al numero buono di 106.
1: 106, mamma mia. Senti, sì. Maurizio, se tu fossi il sindaco di Macerata, no? Cosa faresti per migliorare questa città?
0: Dice a Mussolini, ma io scherzo qui naturalmente, che è uno scherzo, che, però Mussolini capiva molto lo spirito italiano, che governare gli italiani non solo è impossibile, è inutile, governare le città è molto difficile, finora Parcheroli ci è riuscito abbastanza bene, ha ottenuto un bel 6-6,5 in pagella, anche grazie ai soldi del PNRR. Adesso vediamo come se la caverà su questi tre fronti, quella dell'ospedale per primo, quello più facile perché ormai è stato superato ampiamente, del centro fiere, e poi naturalmente anche su questo benedetto palazzetto dello sport, che su cui Cingolani non è andato bene, devo dire, a suo tempo, che Palasport insomma è diventato solo un palestrone, e invece doveva essere un palazzetto, ci siamo persi la lupa per questo, bisogna dire.
1: È stato un peccato questo,
0: sì.
1: È un peccato.
0: E poi tante altre cose che ha bisogno Macerata, che è una città che deve tornare a vivere. Il centro storico, bisognerà trovare una ricetta per il centro storico, perché è diventato staccato dalla città, ma è in mano agli immigrati, in mano agli studenti, in mano alle pizzerie, alle rosticcerie. Il centro storico di Macerata dovrebbe essere rivissuto sul piano culturale. Ormai il centro storico di Macerata è vero e proprio quello di Borgo Caironi.
1: Sì, infatti, non lo è,
0: però insomma dal punto di vista della vivibilità, della vivacità, anche se il Borgo Caironi è ingessato dallo sferisterio, l'estate praticamente non si può parcheggiare, non si può camminare, non si può vivere, però lo sferisterio è stato un disastro per quanto riguarda tutto il quartiere. Per tutto il quartiere, che in realtà fu praticamente violentato da questa grande quinta, togliendo luce e aria a tutte le casette delle Conce, no? Però senza lo sferisterio Macerata non vive. È diventato veramente pesantissimo l'estate, ma bisogna sopportarlo, perché è un grande totem, è un grande monumento, e Macerata deve purtroppo pagare il pegno sulla viabilità, perché in estate ormai non si vive più per quelle, ma non solo per gli abitanti di tutto il borgo, ma anche per tutti i macerati che vogliono ritornare a Macerata la sera e che ti trovano tutta la deviazione e deve fare salite e discese, no? delle fosse incredibili, ecco.
1: La salita ormai...
0: Però così è lì una cosa che non si può cambiare.
1: Sì, sì, sì.
0: Non è
1: il salitone che mette paura, no? Io mi ricorderò sempre che ci sono stati, ma sicuramente lo farò anche io, i miei amici, coetanei, eccetera, quando prendevano la patente di solito facevano sempre questo salitone immenso che non finiva mai, insomma.
0: Sì, sì, sì, che poi lì si parla la nobiltà di tutti gli aspiranti guidatori, perché lì se non sai guidare, se non sai tenere la marcia, adesso penso a tutti i cambi automatici, lì il motore ti si spegneva e l'ingegnere di

0: è stato presso di tutte le scuole medie e superiori di Macerata, una persona che ama poi il rock, che ama la musica, amico di tutti, e credo che se lo meriti questo posto è riconosciuto, la sua bravura, anche la sua democrazia. Penso che se lo meriti rispetto al giovane Luciani, che pure non è andato male per questi primi 5 anni e mezzo.
1: Bene,
0: occorre un turnover, penso. E bisogna soprattutto prima ridare fiducia a quello che poi i Fratelli d'Italia volevano che avessero fiducia, e cioè Caldarelli e la Pantana, insomma, visto che hanno avuto i voti, la Caldarelli ha avuto 212 voti, 3%, pure la Pantana è andata molto bene. Tagliarli non è stata una cosa molto bella, è stata di una violenza inaudita, come ha detto Debora, da parte della Lega.
1: Ho capito. Senti Maurizio, una curiosità, no? Secondo te, in base anche a quello che senti, che ascolti, cosa dicono i maceratesi di Parcaroli? Cos'è che piace e cos'è che invece non piace?
0: Sembra che piace a tantissimi. Tutti lo criticavano, poi lui l'ha detto, tante cattiverie. E poi dopo tutti mi hanno votato, dicevano che non sapevo parlare, ma in realtà so parlare e tutti mi votano e tutti mi vogliono bene. E allora come mai questi maceratesi parlano male sotto il loggiato, zitti zitti, pissi pissi, bah, wow, poi vanno a votare quelli di cui parlano male? È una vecchia storia.
1: E insieme a me c'è il giornalista Maurizio Verdenelli. Oggi abbiamo ricordato l'onorevole Adriano Ciaffi, abbiamo parlato del consiglio comunale che appunto c'è stato ieri. E Maurizio, io volevo farti
0: parlare per ultimo di un'altra morte eccellente, di un grande personaggio, di Federico Lambertucci, un personaggio straordinario che a 70enne ha girato il mondo a piedi. Ricordiamo nel 2006 ha fatto il raid Trail a Macerata Pechino a piedi nel nome di padre Matteo Ricci, nel nome della fede e della religione. E poi 46 grandi premi, 46 maratone, 46 vittorie, e 70enne, lui era muratore, cioè un impresa edile. Quando lo vedevo dicevo: Federico, come va? E dice: no, sono tornato adesso da Macerata e poi ritorno a Treia, sempre a piedi, mai preso la macchina, una cosa incredibile. Era un Johnny Walker, un Forrest Gump, che all'improvviso è morto, poi i giornali hanno detto sì, per un problema, un virus intestinale. In realtà, da quello che poi ho saputo anche dagli amici, dalla moglie, Delia, che lui insomma era malato di cuore addirittura, ma non si curava e che non prendeva medicine da un paio d'anni, e medicine vanno prese invece, soprattutto se c'è la cardiopatia. Ed è morto, e proprio alla vigilia, una cosa che voglio dire molto bella, che stava preparando con padre Campana, che poi ufficiando la messa lì al Santissimo Crocifisso di Treia ieri, a cui ho partecipato centinaia di persone. Il sindaco di Treia naturalmente, che ha ricordato il libro che stava per uscire su di lui, che sarebbe uscito in coincidenza dei suoi 80 anni fra qualche giorno, pensa un po', stava preparando un altro raid nel nome di San Francesco d'Assisi. Lui avrebbe fatto tutti i percorsi di San Francesco in Italia, soprattutto tra il maceratese e il perugino. E ricordiamo che padre Campana, che poi adesso è il superiore lì al Santissimo Crocifisso, è autore del bellissimo libro sui percorsi, sui 6 percorsi marchigiani, le cui 5 maceratesi di San Francesco, che stava sempre alle nostre parti, e lui avrebbe percorso le tracce a 800 anni dalla morte di San Francesco. Questo è molto bello, lo volevo ricordare.
1: Hai fatto benissimo Maurizio, veramente. Io vorrei concludere con te con un messaggio, con un ricordo appunto sempre dell'onorevole Ciaffi, e volevo chiederti, lui ai giovani di oggi cosa consiglierebbe?
0: Beh, lui era pieno di consigli, telefonava a tutti i giovani emergenti, gli dava dei buoni consigli e lui aleggiava l'animo di San Giorgio.

0: Giovanni Bosco, animo salesiano del padre. Ricordiamo, ho detto, i salesiani non a caso, lui nasce da lì, e ricordiamo, i salesiani sono una grande fiamma eucaristica, sì, ma anche pedagogica. Adesso tutto è cambiato, però per Macerata i salesiani, ma non solo per Macerata, ma per tante persone, se pensiamo che anche alcuni personaggi, non faccio i nomi, delle Brigate Rosse hanno fatto i corsi ai salesiani, da Fermo a Macerata, e il famoso Di Pietro, l'ex ministro, l'ex Mani Pulite PM, è stato a Macerata, e oltre che a Fermo. E quindi Macerata è stato un punto di riferimento, i salesiani, San Giovanni Bosco è un punto di riferimento nazionale, e anche per l'Abruzzo, e anche a Macerata dai salesiani c'è stato un ministro importantissimo che mi voleva tanto male perché gli scrivevo sempre contro per questioni di opposizione, Remo Gaspari, no, lui no, però mi ha detto 2 o 3 volte delinquente di fronte a 300-400 persone.
1: Ah, ecco, allora non potevi denunciarlo.
0: È una bella medaglia che mi sono procurato nel corso dei miei 59 anni di giornalismo in tutta Italia centrale.
1: No, no, veramente i salesiani sono numero uno per Macerata, sì. Perché io pure provengo da lì, quindi io anch'io ho studiato lì con loro, è un ambiente
0: formativo, no?
1: Sì, veramente.
0: E ricordo che l'amico Ciaffi era presente in prima fila a Lauro Rossi qualche anno fa, quando è stato presentato il libro sulla vita di Dante Cecchi, che era stato il suo maestro al liceo classico. Dante Cecchi, avevamo presentato tra molti autori, tra cui io, e lui era stato lì commosso perché lui era una persona che onorava il passato, onorava i suoi maestri, e poi da maestro ha fatto molti allievi, c'era l'animo dell'educatore, del tutor, e questo bisogna ricordarlo. È un grande maceratese, forse l'ultimo grande maceratese che se ne va. Mentre sullo scenario urla e grida e strepiti dal Consiglio Comunale.
1: Ecco.
0: Quindi una decadenza, ma è sempre così nella storia del mondo, sempre così. Quando se ne vanno i grandi, lo scenario crolla all'improvviso, come
1: perdiamo un po' la bussola.
0: Sì.
1: Perdiamo un po' la bussola
0: da troppo tempo mi pare.
1: Ricordiamo appunto che domani alle ore 9 ci sarà l'ultimo saluto per il nostro carissimo Adriano Ciaffi. Ricordiamo che la funzione verrà celebrata alla chiesa di Santa Croce alle ore 9. E niente, Maurizio,
0: già da stasera si potrà visitare la salma esposta al Palazzo Comunale.
1: Sì, e ci stringiamo a tutta la famiglia.
0: Sì, certamente, alla moglie Ornella e 4 figli.
1: Sì. Maurizio, un'ultima domanda e poi dopo ti lascio andare ai tuoi impegni. Un tuo ricordo bello, toccante dell'onorevole Ciaffi?
0: Beh, veramente, l'ho detto prima, proprio l'ultimo, quando lui è venuto con il suo bastone accompagnato in auto, perché chiaramente l'attracco al centro storico è sempre difficile, a Lauro Rossi, dall'amica di sempre, la professoressa Annarita Liverani, nipote di Giorgio Pagnanelli, che è grande direttore dell'ONU in Italia. Di Annarita, era stato testimone di nozze, che proprio 50 anni fa all'Immacolata di Macerata, il 27 giugno 1976, Annarita e Paolo si erano sposati, e lui era stato testimone di nozze con la figlia del grande Nazareno Gabrielli, Brandi Moschini, Isabella, e naturalmente Giorgio Pagnanelli, è venuto per l'occasione dall'America. Lui ritornava a Macerata da New York ogni 2 anni, neppure a Natale, perché andava agli anni sport ospite della famiglia Kennedy, però in quell'occasione, per la notte dell'amatissima nipote, lui venne insieme a Ciaffi, ci sono le foto di quei 50 anni fa, e lì proprio l'Immacolata, è un grande ricordo. Lui venne e con il suo bastone si mise in prima fila, ascoltò con grande rigore, lui era serio, una persona molto seria, che stava e che se stava in un posto ci stava veramente, non ci stava solo per esposizione, per presenza politica o per fare o per procacciarsi i voti.
1: Bene Maurizio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver ricordato appunto l'onorevole Ciaffi, per aver toccato insieme altri argomenti che riguardano la nostra città. E ti diamo l'appuntamento a questo punto per martedì prossimo, anche insieme a Nazareno.
0: Spero che salutiamo.
1: Spero di aver fatto le sue veci in modo eccellente.
0: Molto bene.
1: Grazie.
0: Molto precisa.
1: Grazie mille Maurizio. Sì. E appuntamento allora a martedì prossimo. Un abbraccione grande e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in